0: tornare sui dolori che hanno a livello muscolare.
1: Durante l'allenamento?
0: Anche dopo, okay. Soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore. Mm-hmm. Purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla pompa sodio-potassio, quindi c'è tutto un tema di minerali.
1: Un sistema molto, molto
0: è complessissima.
1: Complesso.
0: La temperatura, perché ovviamente più la temperatura è bassa e più
1: c'è rigidità,
0: esatto, più c'è un'incidenza. Però, tornando alla tua domanda, ascoltare il proprio corpo è fondamentale, perché soprattutto i giocatori devono riuscire a comunicare, e noi dobbiamo comunicare con loro per sapere le loro sensazioni, che quello è un grande atto di prevenzione.
1: Sì, e anche, diciamo, di, come dire, responsabilità, visto che alla fine il fatto di andare in campo, immagino un campo da calcio e poi ci arriviamo, non preparati, non pronti o non a proprio agio con il corpo,
0: certo,
1: capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
0: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
1: Anche per i non sportivi, lo diciamo, anche
0: per
1: i non sportivi, chi ci ascolta, appunto.
0: Anche per il combustibile, cioè quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa. Quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone, il calciatore amatoriale, che è comunque, oggi si usa la parola brutta, core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che poi il professionista è quello che ci fa un po' da spot. Ma noi lavoriamo tanto,
1: certo,
0: con queste persone.
1: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 2023, hai fatto parte dello staff fisioterapico grigiorosso.
0: Sì.
1: Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel
0: sì,
1: corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
0: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi, direi, totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
1: già abbiamo invertito il sistema.
0: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso in Serie A, quindi ho vissuto
1: il momento
0: più bello,
1: sognato da chiunque,
0: dopo
1: penso.
0: 26 anni, quindi quello che ho vissuto in tema di responsabilità è una cosa che è amplificata, molto amplificata, perché io la sentivo due volte.
1: Immagino.
0: E quando lavori in questo ambito c'è un tema che riguarda proprio ciò che ti porti a casa, perché lo stato di salute di un giocatore, lo stato di salute della squadra è una cosa che ti coinvolge a tal punto che io andavo a casa la sera, se un giocatore si era fatto male, stavo male.
1: Stavi
0: ma
1: male tu.
0: Noi tutti ci telefonate, cioè, perché la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
1: Certo.
0: Quindi, quando hai vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male è comunque un momento per noi di grande, si interroga, sì. Però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo. Cioè noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
1: per
0: minuti.
1: Per un momento.
0: E lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
1: E pronti a intervenire,
0: certo,
1: se necessario, chiaramente, però
0: certo,
1: voi avete
0: certo
1: fatto il possibile e farete il possibile.
0: Certo, certo, anche dopo diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto
1: certo
0: ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
1: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane,
0: certo,
1: rischia di non riuscire ad entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche
0: sì,
1: a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
0: Assolutamente, questo è un tema, la precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, mm-hmm. E queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dall'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
1: E infatti mi anticipavi appunto fuori telecamera in questo caso che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo perché c'è una richiesta, una domanda diciamo maggiore di prestazioni. Sì. Senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
0: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34 o anche per quelli pilotati anche più 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere, e questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare, oggi ci sono dei calendari molto fitti,
1: sì, ci sono con pochi tempi di recupero,
0: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate, e fuori camera dicevamo i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè noi, come avevamo detto prima,
1: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
0: Poter avere i legamenti da atleta. I legamenti, certo, sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere diciamo più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
1: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita di infortunio o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto uno a uno in questo, la persona?
0: Conta tantissimo. Perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che lavorano uno a uno con l'atleta, perché l'atleta solitamente è in campo, solitamente è circondato dai professionisti, quando è sul lettino è con noi, quindi molto spesso ci sono confidenze, a volte si va al di là dello sport.
1: Cioè, la sfera personale.
0: Tanti pazienti o anche tanti giocatori ti raccontano anche dei loro problemi. Quindi il rapporto è fondamentale e con i giovani c'è davvero un rapporto speciale, anche perché loro, soprattutto negli infortuni, magari non hanno l'esperienza che possono avere giocatori più evoluti, quindi si affidano totalmente. E oggi è davvero poi importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce, quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo, e questo è uno dei pochi momenti.
1: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, un mese di ripartenze?
0: La prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata, siamo in un'epoca dove
1: forse anche estetica, mi viene da dire.
0: Esattamente.
1: Mi aspetto in 3 mesi di diventare
0: statuario. Esatto, oggi è l'individuo che è protagonista, quindi se io comincio a correre non dico piano piano arrivo a fare 10 km, voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie.
1: Cioè, inizio, ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
0: C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione. Quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non faccio più niente, e darsi obiettivi a step minime. Comincio a correre, faccio mezz'ora, vado alla mia velocità, poi magari mi affido a qualcuno per cercare di stilare un programma di allenamento, ma la cosa fondamentale è quella di andare per step, perché oggi vediamo anche determinati sport come il padel, che è uno sport che è un appannaggio
1: che va super di moda,
0: soprattutto su quarantenni e cinquantenni, che magari sono vent'anni che non fanno più niente. Anche qui agonismo, subito la voglia di vincere tornei, bisogna andare per te e tenere sempre un 20 minuti, mezz'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le anche.
1: Il famoso stretching che sì, viene ignorato.
0: Stretching, che poi ci sono anche tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma è perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
1: E torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che non è la non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre.
0: Assolutamente, è tutto quello che c'è dietro.
1: A tempi più lunghi.
0: Esattamente.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai raccontato la tua professione, la tua passione e l'importanza di prendersi cura di sé.
0: Assolutamente.
1: Con i giusti tempi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi per essere stati con noi, trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Anche i grandi giocano. Testo di Sandra Onofri per Più Bella.
2: In studio Roberto Ragazzi e Giancarla Paladini.

sì, anche i grandi giocano. Fantasia, abilità, intelligenza, memoria e una gran voglia di stare in compagnia degli amici senza pensare a nulla di serio. Queste sono le premesse indispensabili per organizzare grandi giocate tra adulti. Perché far festa è anche giocare. E appassionarsi al gioco, ai giochi, vuol dire partecipare di una dimensione straordinaria fatta di fantasia, abilità, intelligenza, collaborazione, simulazione, memoria, creatività. Non solo. Giocare, e qui si parla di gioco vero in cui non c'entra né il denaro né l'azzardo, è un modo di stare insieme agli altri positivo, divertente. È una maniera per risolvere una serata altrimenti scontata, è la possibilità di sviluppare certe caratteristiche naturali, è persino un metodo per conoscersi meglio e conoscere gli altri. Non a caso, negli ultimi anni, i giochi per adulti stanno conquistando sempre maggiori consensi. Si vendono migliaia di scatole di giochi da tavolo, si organizzano tornei ovunque, nascono le federazioni più strane. E ci sono, nelle piccole come nelle grandi città locali, in cui si va anche per fare una partita, le cosiddette giocoteche, spesso annesse a bar, discoteche, ristoranti. Fenomeno per eterni adolescenti? Niente affatto. Esistono intere famiglie di appassionati, nonni compresi, che si danno appuntamento il fine settimana per sfide accanitissime. Perché? Perché giocare è una delle attività fondamentali dell'essere umano, fa bene alla salute e vince lo stress della vita moderna. Sono mille le ragioni per non limitare la stagione dei giochi al solo periodo delle vacanze. Insomma, se finora avete sempre trascurato l'universo gioco, provate subito. A piccoli passi potrete ripassare vecchi giochi, scoprire gli ultimi, inventarne di nuovi.

Si gioca da piccoli, ma non tutti i bambini giocano. Ci sono anche quelli che non sanno divertirsi, quelli che si annoiano e a cui bisogna offrire continuamente nuovi stimoli. Saranno i non giocatori del futuro. Sono le persone che non hanno sviluppato né curiosità né fantasia, spiega Chiara Simonelli, psicologa. Ma ci sono anche i giocatori, bambini, che poi, per convenzione sociale, per altri impegni, smettono di giocare. Se però ne avranno l'opportunità, coglieranno al volo l'occasione per misurarsi con il gioco. In linea di massima, potremmo dire che chi non ama giocare non ha un buon rapporto con il mondo, né ne coglie l'aspetto ludico, non coltiva né fantasia né competizione in senso positivo, né partecipazione. Sono questi i tre aspetti fondamentali del gioco. Sapersi calare in un meccanismo fantastico, trovare la strada per vincere, stare con gli altri. Inoltre nel gioco scattano meccanismi rivelatori che ci rivelano agli altri, ci fanno conoscere meglio. Persone molto difese evitano di giocare anche per non esporsi. Infine c'è un ultimo elemento positivo nel gioco, è superfluo. Rivalutarlo allora significa tenere conto anche di certi bisogni che non sono puramente pratici, di esigenze spirituali, di valori umani più profondi.

0: just you wait and see.
1: E cominciamo a parlare dei giochi di società. Sono quelli che qualcuno ha inventato per divertirsi in compagnia, quando manca un'attrezzatura particolare. Infatti non ci sono scatoloni da comprare, pedine o biglie. Spesso infatti bastano penne e fogli, più un vocabolario. Qualsiasi gioco da tavolo prevede un minimo di organizzazione. Intanto che ci siano i posti a sedere per tutti e in posizione ideale. E che le persone siano ben disposte. Che la scelta accontenti tutti. Che ci sia abbastanza tempo per chiudere la partita. Succede però che la situazione o il momento possano suggerire una svolta giocosa per la serata e non ci sia niente a disposizione. Niente altro che la voglia di ridere, di star bene insieme, divertirsi in modo non banale. Nessun problema. I giochi di società sono stati inventati per queste situazioni. Nuove tendenze in questo settore non sono segnalate neanche dagli addetti ai lavori, ma forse non tutti conoscono tutti i giochi di cui parleremo. Qualche idea, vedrete, ne verrà fuori anche per voi.

Il vocabolario. Serve un vocabolario di italiano, fogli di carta, penne e quanti sono i partecipanti. A turno una persona sceglie sul vocabolario una parola e la comunica agli altri. Ognuno dovrà, imitando lo stile sintetico del vocabolario, scrivere su un pezzo di carta la sua definizione. Chi conduce il turno copierà invece la vera definizione del vocabolario. Si consegnano poi i fogli al conduttore, che li leggerà pescando a caso. Importante che assuma un atteggiamento imperturbabile, senza colorire, senza ridere. A questo punto si vota. Lo scopo è azzeccare l'unica vera definizione tra le tante false, ma verosimili. Chi indovina avrà un punto, ma sono premiati anche gli inventori più convincenti, i cui punti falsi andranno al conduttore. Suggerimento in più, dopo un breve sondaggio, provare ad usare un vocabolario molto vecchio.

catene di parole. Ah, qui non serve niente per giocare. Bisogna solo seguire un certo ordine. Il primo giocatore propone una lettera, il secondo aggiunge la sua e via così. Perde quello che è costretto a chiudere la parola o chi non è in grado di proseguire. Attenzione però a non bluffare. Se la vostra lettera mette in difficoltà chi segue, questi, prima di arrendersi, ha il diritto di chiedervi a quale parola pensavate e se non siete in grado di rispondere, siete voi a essere penalizzati. È un gioco ideale perché si può fare ovunque, in salotto, in treno, in auto. Il segreto sta solo nella sua velocità.

0: Il cadavere è squisito. È un gioco inventato dai surrealisti e deve il suo macabro titolo alla prima frase che venne fuori agli ideatori del gioco. Il cadavere squisito berrà il vino nuovo. Servono fogli di carta e penne. Si gioca in 5 o multipli di 5, facendo partire in contemporanea diversi fogli. Il primo del turno scrive un sostantivo, piega il foglio così che non si legga e lo si passa al vicino che scrive un aggettivo. Il terzo aggiungerà un verbo transitivo, il quarto un ipotetico complemento, l'ultimo un altro aggettivo. Poi si srotola il foglio e si leggono le assurdità che vengono fuori. Più si libera la fantasia, meglio ci si diverte.
1: Ed ora un gioco classicissimo. I mimi. Due le squadre che si confrontano. Gli avversari comunicano alla persona scelta dell'altra squadra, si fa a rotazione, il titolo di un film. Questi, in un tempo prefissato, deve cercare di farlo indovinare i suoi compagni, solo mimando, senza parlare. Chi indovina conquista un punto, altrimenti il punto va alla squadra avversaria. Si può innovare stabilendo che si debbano mimare proverbi famosi, ed è piuttosto difficile, oppure titoli di libri, magari limitandoli agli autori italiani. L'unica cosa che si può segnalare all'inizio è il numero delle parole che compongono il titolo o il proverbio da indovinare.
0: Coppie di oggetti, ovvero anche come lui, come lei. Si esce a turno e gli altri decidono quale coppia di oggetti deve indovinare. Per rendere frizzante il gioco, si decidono in genere coppie di oggetti che si prestino ad equivoci. Ma sono possibili tutte le proposte purché rispondano all'immagine di coppia legata indissolubilmente. Il malcapitato rientra e comincia il suo interrogatorio. Chiederà a giro come lei, come lui. Che fa lei? Che fa lui? Dov'è che si incontrano? Eccetera, eccetera. L'abilità e il divertimento sta nel dare risposte esatte, ma elusive, allusive, precise, ma simboliche.

0: Madore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madamadoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi piene di

0: E proseguiamo con l'indicazione di qualche gioco di società. Il finto giallo. È un gioco che si può fare una sola volta in una serata e non è da riproporre se i componenti si trovano ancora insieme. Infatti c'è un segreto che una volta svelato fa crollare l'interesse. Una persona viene fatta uscire dicendole che il gruppo inventerà una storia gialla che lei dovrà ricostruire facendo alcune domande. Si aspetta un po', poi si fa rientrare l'escluso. E qui comincia il bello. Il poverino presto dovrà fare i conti con le informazioni più strampalate e incongruenti. Il segreto è che in realtà non c'è nessuna storia da indovinare, ma piuttosto una strana logica. Si deve infatti rispondere no a ogni domanda che termina però oppure per i. Rispondere sì a quelle che finiscono con a oppure e. Altre finali, come la u o consonanti, prevedono il non lo so. Per ridere di più, ogni tanto conviene consigliare al malcapitato di provare comunque a ricostruire una storia sulla base delle informazioni raccolte fino a quel momento. Un consiglio: scegliete una persona di spirito, altrimenti si arrabbierà tantissimo. Una variante possibile: quando la domanda viene fatta a una persona con le gambe accavallate, questa risponde sì. Se sono accostate, risponde no. Se si alza o sta in piedi, risponde non lo so. Decidete un tempo massimo, dopodiché svelate il mistero. Ma attenzione, c'è anche chi indovina prima dello scadere della prova.
1: Le charade animate. Gioco antichissimo, prediletto da re e principesse. È stato scalzato dai mimi, ma in certe occasioni si può riproporre. Si gioca in due squadre, alternandosi nell'indovinare. Chi è sulla scena, diciamo così, deve mimare la sillaba o doppia sillaba che compone la parola da indovinare. Esempio, indovino, oppure attore. Si usa mimare in due quadri le sillabe, poi nel terzo la parola completa. Per rendere più vivace il gioco si può preparare in un angolo un cestone pieno di degli oggetti più disparati, capi di vestiario, buffi, cappelli, eccetera, per aiutare gli attori. Chiaramente, anzi chiaramente, non bisogna facilitare troppo con il travestimento gli avversari. Divertente da fare anche trovando le possibili charade.

un gioco stranissimo, i bigliettini. È strano perché non c'è niente da indovinare e non si vince. Infatti è il classico gioco per stuzzicare gli amici, per mettere alla prova il senso dell'umorismo degli altri. Ci si numera, stando in un ordine prefissato. Poi ognuno, di nascosto, scrive su un pezzo di carta una domanda, che può

0: Può essere la più intima, indiscreta o ingenua del mondo, diretta a uno dei partecipanti, segnando sul foglio piegato solo il numero corrispondente alla persona. È bene che le penne siano tutte dello stesso colore e i foglietti ritagliati uguali per depistare i destinatari. Meglio se tutti scrivono stampatello maiuscolo. Si mettono i bigliettini in un cesto, poi si distribuiscono a chi di dovere. Ognuno prenderà la sua posta, leggerà e risponderà per le rime, avendo cura di cancellare il proprio numero sull'esterno del foglio. Di nuovo tutti i biglietti nel cesto e una persona scelta bene, cioè spiritosa, leggerà i bigliettini. Inutile dire che tutti cercheranno di identificare scrivente e mittente, facendo salaci commenti. Più divertente ancora se ognuno può mandare 3 biglietti a 3 persone diverse. Infatti, più confusione si genera, e meglio è.
1: Il ritratto al condizionale. È la versione più intelligente e creativa del gioco del se fosse. Si tratta di indovinare un personaggio immedesimandosi nel modo in cui viveva o vive e nella sua particolare psicologia. Le domande sono al condizionale, tipo: se viaggiasse, come viaggerebbe? Se si innamorasse di una donna, che cosa le dichiarerebbe? Se votasse per un partito, quale sceglierebbe? E così via. All'inizio si è tenuti a precisare se si tratta di un personaggio vivente o no, se è un uomo o una donna, se è un personaggio reale o immaginario. Inutile precisare che non è possibile proporre la zia Caterina.

0: né sì né no. Per un attimo di tregua distensiva si può ricorrere a questo giochino di attenzione. Il conduttore tempesta di domande le più disparate e illogiche gli altri giocatori. Non deve seguire alcun ordine e può rivolgersi anche alla stessa persona. Bisogna rispondere prontamente, dicendo quello che viene in testa senza pensarci troppo. Basta non pronunciare mai né sì né no e neppure signora o signore. Chi pronuncia la fatale parola è eliminato e naturalmente vince chi resta per ultimo.
1: Il gioco delle rime. Il primo, e si è primi a turno, dice una parola. A seguire tutti ne diranno una che faccia rima. Chi rimane a secco perde il turno e si ricomincia. Più carino se si debbono costruire frasi intere con la rima. Si possono registrare e poi scrivere. Le poesie più buffe si conservano per i posteri.

0: Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Anche i grandi giocano. Testo di Sandra Onofri per Più Bella.
1: In studio Roberto Ragazzi e Giancarla Palladini.
0: Grazie per l'attenzione.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Sia che siate a casa, sia che siate in vacanza, ormai lo sapete che questo è il momento dei viaggi super estivi che vi fa fare in Blu 2000 su e giù per il bel paese. Il nostro capitano Livio Cosentini alla parte tecnica oggi fa rotta verso la Sicilia e io lo seguo a ruota, perché oggi il Mediterraneo, l'arte fotografica, le arti in generale si incontrano al Ragusa Photo Festival che apre i battenti domani e ci facciamo guidare dalla direttrice artistica, nonché direttrice editoriale di Contrasto Books, Alessandra Mauro. Buonasera. Benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
1: Grazie per essere qui con noi per guidarci in questa splendida iniziativa. Di che cosa si tratta innanzitutto?
2: Allora, si tratta di un festival fotografico incentrato esattamente proprio sul Mediterraneo. Anzi, abbiamo voluto scegliere quest'anno un tema particolarmente ambizioso, e cioè provare ad affrontare gli archetipi del Mediterraneo in fotografia, naturalmente. Quindi quali sono, diciamo, quelle caratteristiche che ci contraddistinguono, che fanno sì che un posto, un luogo, una memoria sia del Mediterraneo. E abbiamo provato ad affrontare, ovviamente, non tutto lo scibile umano,
1: certo,
2: ma alcuni temi legandoli ovviamente a dei racconti fotografici, ospitando alcuni autori che vengono dall'Italia ma anche da fuori, e poi soprattutto facendo delle produzioni fotografiche che io penso sono abbastanza interessanti.
1: Allora, diamo subito delle coordinate, perché il tutto apre i battenti, lo dicevo, domani. Le giornate inaugurali saranno quindi da domani fino al 30 di agosto, ma le mostre saranno aperte fino a fine settembre, fino al 27
2: sì,
1: settembre,
2: certo,
1: giusto?
2: Fino a fine settembre, e saranno in dei luoghi bellissimi, dei palazzi bellissimi di Ragusa Ibla, quindi una bellissima chiesa sconsacrata e altri due palazzi dove si potranno vedere queste mostre.
1: E allora, cominciamo a parlare un po' nello specifico di queste mostre. Da dove vuoi partire?
2: Allora, io vorrei partire dalla prima considerazione che abbiamo fatto. Che cos'è che ci contraddistingue socialmente? Forse il modo in cui noi abbiamo di fare comunità, di essere comunità. Ad esempio di essere, non so, in un paese, in una città. E che cos'è il senso profondo di una città o di un paese del Mediterraneo? Abbiamo pensato, beh, forse è la piazza, e ritrovarsi in una piazza,
1: certo,
2: in un posto di incontro. C'è una fotografia bellissima che Enzo Sellerio fece negli anni 50 in un paese della Sicilia. Ci sono quattro uomini con la camicia bianca e i pantaloni lunghi che si aggrappano in uno spiazzo ai rami di un albero, e sotto le fronde di questo albero parlano, chiacchierano tra di loro. Bene, questa foto così semplice ci ha ispirato, perché in fondo ecco qua, quattro persone che parlano in un posto, già fanno piazza, già fanno paese, già fanno cultura del Mediterraneo. E quindi abbiamo pensato che forse poteva essere interessante raccontare che cos'è la piazza italiana. E nasce così la produzione Piazza Bella Piazza, prendendo la filastrocca dei bambini, quattro fotografi che da nord a sud della penisola hanno raccontato che cos'è la piazza, non tanto la piazza metafisica alla De Chirico, ma invece proprio il luogo di incontro. Che cos'è oggi incontrarsi in una piazza, un luogo per gli anziani, per i bambini, dove ancora giocano, e che tipo di giochi fanno. Insomma, è per così dire una piccola indagine sociologica fatta attraverso la fotografia.
1: D'altra parte, l'Agorà è proprio forse il cuore del territorio italiano, no? Che è disperso fra tantissime regioni, province, comuni, che noi cerchiamo quotidianamente di raccontare, ma molto spesso è proprio il centro, la piazza da cui si parte e a cui si ritorna, come quell'opera che ci hai descritto.
2: Poi dopo ci sarà una parte anche un piccolo ricordo di piazze storiche in fotografia, perché appunto, cominciando da questa immagine bellissima di Enzo Sellerio, un ricordo di Gianni Berengo Gardin con due bellissime piazze anche da lui fotografate negli anni, due foto di Roberto Cocco e due di Lorenzo Cecconi Massi, per avere, per così dire, una sorta di storico della piazza in Italia, e poi dopo la piazza contemporanea.
1: Un racconto riguarderà Niscemi.
2: Assolutamente, questa è la nostra seconda produzione di cui siamo molto fieri, perché ovviamente in qualche modo l'archetipo nel bene e nel male è anche questo, purtroppo, del nostro paese, e cioè la possibilità che tante volte è avvenuta, e non soltanto in Sicilia, ovviamente pensiamo all'Emilia Romagna, di eventi climatici, grandi piogge, inondazioni, per cui i paesi si sfaldano, si rovinano, proprio colano in qualche modo, e con loro anche la memoria. Quindi abbiamo pensato di seguire che cosa è stato Niscemi dalla frana, l'incidente che c'è stato a gennaio fino ad oggi. Abbiamo chiesto ad Alessio Mamo, un bravissimo fotografo di guerra, ma non solo, che lavora moltissimo per The Guardian, di seguire costantemente l'evoluzione, quello che è successo da gennaio ad oggi, cercando di parlare con le persone, di entrare dentro, di capire quali sono i lavori che si fanno, e a lui appunto e alle sue foto è dedicata questa grande produzione, a cui peraltro abbiamo voluto associare anche una serie di interessantissime testimonianze degli abitanti di Niscemi che ci parlano, che ci dicono che cosa è stato. E ad esempio c'è una donna che dice che quando loro sono tornati a casa prendendo alcuni oggetti più cari e portandoseli via perché sapevano che la casa non era più agibile, è stato come sentirsi ladri in casa propria. E ci sembrava questa una frase molto importante, così abbiamo voluto intitolare la serie dei video. E abbiamo preso un impegno con la città di Niscemi e anche con il pubblico, che seguiremo con la fotografia quello che accadrà durante tutto l'anno a venire, e per cui nella edizione prossima del prossimo anno di Ragusa torneremo a parlare di Niscemi.
1: Archetipi mediterranei è il tema di quest'anno, e ascoltando un po' di musica di In Blu non possiamo che non ascoltare Mediterranea di Giuni Russo.

0: Mediterraneo ce n'è tanto all'interno del Ragusa Photo Festival 2026 che sta per aprire i battenti proprio domani. Archetipi mediterranei è proprio il tema scelto, ne stiamo parlando con la direttrice artistica Alessandra Mauro. Eh sì, perché ci sarà molto Italia, ma ci sarà anche molto dei territori vicini con cui condividiamo il nostro mare e la nostra cultura, non è vero?
1: Sì, certo, abbiamo invitato 4 autori per raccontarci appunto altre visioni del Mediterraneo. Uno è un grandissimo fotografo marocchino che vive in Belgio da molto tempo, Mouslem Rabat, che lavora tra ricordi ancestrali, per così dire, di paesaggi, di tessuti della sua terra, del Marocco, insieme a dei simboli contemporanei della modernità, per realizzare delle creazioni che sono a metà tra la moda e il reportage. È un fotografo molto famoso perché lavora molto per Vogue e, ad esempio, mischia insieme i simboli della famosa M di McDonald's con, ad esempio, degli abiti antichi del Marocco. Allora, questa idea di lavorare su una contemporaneità in un modo molto ironico, molto divertente, ha una chiave molto interessante per continuare appunto a ragionare intorno agli archetipi del Mediterraneo.
0: E poi esatto, cioè Under the Sand invece ci porta sempre, diciamo, in quel clima che riguarda effettivamente la sabbia, diciamo, uno degli elementi che più conosciamo, però attraverso lo sguardo di una fotografa tunisina.
1: Sì, Zied Ben Ramdane è un fotografo tunisino molto molto importante, un giovane di Magnum, e ci racconta il fenomeno anche pericoloso, per così dire, dell'avanzata della sabbia. Nel sud del paese ci sono interi paesi che sono proprio invasi dalla sabbia e anche lì ci sono degli scenari che diventano immediatamente surreali, molto belli e anche molto intensi come lavoro, ed è per così dire una lotta tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la sabbia, per riuscire a vivere nei propri luoghi, ed è un lavoro veramente molto molto interessante. Poi abbiamo una fotografa di Malta. Malta è proprio di fronte, certo, a Ragusa, Thérèse De Bono, che invece ci racconta il paesaggio urbano della sua città e anche però forse del Mediterraneo, quando appunto le case vengono distrutte, vengono magari cominciati dei lavori di restauro che chissà quando finiranno, e allora ci sono così delle grandi campiture di muri bianchi che rimangono nell'orizzonte e diventano parte di anche questo di un paesaggio abituale. E poi l'ultimo lavoro di un artista che appunto non è italiana è Evangelia Cranioti, un'artista greca che vive in Francia, che ci racconta in un bellissimo video una meditazione tra quello che può essere il fenomeno dell'immigrazione, ovviamente un fenomeno che viviamo continuamente, nei suoi rapporti anche con un'ancestralità, con un passato. Lei immagina che tutti i migranti di oggi siano, per così dire, dei messaggeri, un po' come Hermes era il dio dei messaggeri, dei trasbordi, del passaggio delle frontiere. Ecco, c'è questa possibilità di poter vedere, trasfigurare il fenomeno dell'immigrazione in una maniera anche antica, ancestrale, mitologica, molto interessante.
0: Molto interessante, perché sembra unire quella che è una storia che riguarda non solo noi, ma veramente tutto il bacino mediterraneo, e anche il mito che ne è connesso. Hai parlato di Hermes, con invece l'attualità che viviamo, continuiamo a vivere e non ci abituiamo mai abbastanza a vivere come dato.
1: Certo, sì, senza dubbio, è molto molto interessante proprio per questo, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare, capire, essere dentro a questo fenomeno, accettarlo nel modo più completo, e la Cranioti ci mostra che forse un modo per accettarlo in modo completo è anche poterlo includere in una nostra mitologia, e trovo che sia un passaggio interessante.
0: Non abbiamo nominato Spiagge d'Italia e invece insomma è giusto, è opportuno anche parlarne.
1: Certo, nella chiesa di San Vincenzo Ferreri, che è questa bellissima chiesa sconsacrata, abbiamo pensato di rendere un omaggio a un grandissimo fotografo italiano, Massimo Vitali, con anche qui l'archetipo mediterraneo per eccellenza, la spiaggia. Lui ha realizzato negli anni, ed è celebre per questo, queste grandiose fotografie di spiagge abitate da tantissime persone. Lui crea queste fotografie creando proprio prima una specie di torretta da dove guarda la spiaggia piena di bagnanti, dei ferragosti nostrani, e poi fotografa in grandi affreschi fotografici dove tantissime persone realizzano, per così dire, la loro ritualità quotidiana. Ecco, e queste fotografie, che sono molto allegre, molto intense, molto colorate e molto anche appunto profonde, forse è anche un modo per raccontare l'Italia, sono un ottimo punto d'osservazione, per così dire, sarà il motivo del nostro omaggio a Vitali, con cui anzi proprio apriamo oggi stesso il festival con un incontro insieme a lui.
0: E allora, fino al 30 agosto le giornate inaugurali, mostre invece aperte fino al 27 settembre. Questo è Ragusa Photo Festival 2026, grazie ad Alessandra Mauro per essere stata con noi.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, buon festival e buona estate naturalmente. Quest'oggi l'estate l'abbiamo vissuta anche attraverso la lente, e così è proprio opportuno dirlo, di chi la realtà la fotografa, la guarda e poi la racconta per noi. Insomma, anche questo è arte. Noi ci vediamo al prossimo viaggio, io e Livio Cosentini vi aspettiamo, ciao!
2: Restate in Italia.

0: La voce di Milva per questo pezzo intitolato Nel silenzio splende. Parlare di Milva in realtà è più semplice a dirsi che a farsi. La sua attività artistica è tanta e tale da richiedere un vero e proprio biografo con tanto tempo a disposizione per svelarne tutti gli aspetti. Ma noi abbiamo poco tempo e non siamo, forse dobbiamo dirlo, nemmeno qualificati per parlare di Milva in termini, per così dire, rigorosamente scientifici. La nostra dunque sarà una semplice chiacchierata su una straordinaria interprete da più di 20 anni sulla breccia. Un piccolo omaggio a Milva per il suo compleanno. Compleanno perché Maria Ilva Biolcati è nata a Goro il 17 luglio del 1939. Per la verità di una signora non si dovrebbe mai rivelare la data di nascita, ma Milva può esibire il suo certificato di nascita con l'orgoglio di chi, alla sua età, è fresco e pieno di energia come sempre. Anzi, nel caso di Milva possiamo dire che il tempo e l'età, e non è certo vecchia, le hanno donato un fascino e una dolcezza per lei così irruenta ad essere detta pantera del tutto nuovi. Inizi per lei furono i soliti, le balere, le canzonette e poi la canzone giusta, quella del boom, anzi le canzoni giuste, quattro vestiti e flamenco rock.
1: Quattro vestiti, quattro...

0: tanto va.
1: Per la verità, Milva, così bella, così raffinata, adesso agli inizi era un po', beh, diciamolo, vistosa. Forse era la moda di allora ad essere eccessiva. D'altro canto, Milva non era certo, allora come oggi, un tipo da passare inosservato. I capelli, i suoi splendidi capelli rossi che un tempo portava raccolti e cotonati, la sua voce melodiosa ed aggressiva, la sua presenza scenica erano decisamente incisivi. Non parlare del fatto che la sua bocca, appena un po' più del normale, scatenava l'ironia degli italiani, pilotati in questo da quella Lighiera Noschese che fece dell'imitazione di Milva uno dei suoi più divertenti numeri.

per qualche tempo sia stata sì osannata dalla critica, ma un poco presa in giro dal grande pubblico. Ma lei, incurante del resto, cercava la sua strada e già nel 1963 rivolgeva la sua attenzione a un nuovo genere, quello teatrale, chiedendo a musicisti arrangiamenti di canzoni degli anni 30 e 40 che diventarono veramente parte del suo repertorio soltanto dagli ultimi 10 anni, cioè dal 70 in poi. Quello che abbiamo ascoltato, per esempio, era un'incisione tratta da un momento fondamentale della sua carriera, che fu lo spettacolo teatrale a Milano. Uno spettacolo durante il quale Milva ripropose appunto canzoni degli anni Tra le due guerre, e Tra le due guerre è il titolo delle 33 giri, registrato appunto in diretta al Piccolo Teatro di Milano nel 1977, che ha costituito la svolta decisiva di Milva, della nuova Milva.

Abbiamo ascoltato Le Rose Rosse, un brano del 1919 nell'interpretazione dal vivo, registrata nel 1977 al Piccolo Teatro di Milano. Questo dunque è il nuovo genere di Milva negli anni 70, ma per la verità dire con precisione quale sia il repertorio di Milva, o meglio il suo genere, pone in grave imbarazzo. Volendo estremizzare, potremmo dire che in fondo il suo genere è fare ciò che sente in quel momento, anche a costo di disorientare il pubblico, anche a costo di abbandonarlo. E diverse volte infatti Milva ha cambiato pubblico, da quello delle canzonette è passata a quello dei recital, dal pubblico amante del folk di facile presa a quello dell'Olimpia di Parigi, attento e raffinato.

0: Silva.
1: Milva, la cantante dalle mille variazioni e dai mille passaggi. Beh, non si deve pensare però che questi passaggi siano per lei e per il pubblico stati indolori. Milva, anzi, questa è una cosa che bisogna riconoscerle, ha avuto il coraggio di assumersi in pieno la responsabilità di un calo di ascolto e di gradimento. Il pubblico delle balere dimentica presto, ma pochi hanno perdonato a Milva le variazioni repentine di cui abbiamo detto. E d'altra parte, anche Milva talvolta ha sbagliato, seppure con l'intento di fare bene. Ci dispiace per esempio ricordare quel brano che è stato un indubbio successo di cassetta, ma certamente non all'altezza del suo personaggio che è stato La Filanda. Un brano di tutto rispetto se pensate che è tratto dal folklore portoghese e anzi è proprio del repertorio di una grandissima folk singer portoghese che è Amália Rodrigues. Da noi, forse per colpa sua, forse per colpa nostra, forse per colpa dei discografici o forse per colpa del momento, diventò un brano da piccola balera. Allora vogliamo ascoltare lo stesso comunque questo E One Away che nella versione italiana di Milva divenne La Filanda.

0: cose.
1: All'epoca della Filanda, Milva ancora si esibiva d'estate nelle località balneari e faceva praticamente da intrattenimento per le serate estive della gente che tutto sommato sì, andava a ascoltarla perché si chiamava Milva, ma più di tanta attenzione non le dava. Forse anche per questo, o forse perché non era quella la sua strada, Milva si sentiva insoddisfatta, potremmo dire addirittura sprecata. Se per esempio noi dovessimo chiedere a Milva perché ha smesso di cantare nelle balere, probabilmente lei risponderebbe:
2: ero stufa di far ballare il pubblico, era affatto odio, mi sono stufata, come in tutte le cose che avvengono nella vita, a un certo punto uno va alla ricerca di altre cose. Capisci, ho cominciato così presto che a un certo punto ho detto basta.
1: Avete sentito? Si è semplicemente stufata. E aveva ragione, ma in lei maturava l'idea di fare qualcosa che più la pagasse e scelse il teatro, i recital, le interpretazioni sofferte importanti che già avevano talvolta fatto la loro apparizione nella sua carriera. A lei così si rivolsero i cosiddetti intellettuali, allora usava molto fare l'intellettuale. Alla sua voce si ispirarono musicisti, Morricone, proprio Ennio Morricone, le dedicò addirittura un disco. E non soltanto, Negri compose per lei, appositamente per lei, un'opera lirica. Ma lasciamo che sia lo stesso Gino Negri a spiegare come gli è venuto in mente di scegliere Milva per diventare protagonista di una sua opera, come addirittura gli è venuto in mente di scrivere un lungo monologo cantato da lei e scritto proprio su misura per lei.
3: All'opera ce l'ho portata io, Milva, e agendo sempre, forse inconsciamente, ripeto, con un programma ben preciso. Ecco, ascolto Milva la prima volta che arriva a Sanremo e mi dico: questa, se fosse nata nel secolo scorso, sarebbe stata una Malibran, una Stolz, una Patti, una Melba. Prima o poi le faccio cantare l'opera. Un bel giorno Milva, che non conoscevo di persona, mi chiede, attraverso Maurizio Corniati, alcuni arrangiamenti per canzoni da Tabarin e da Cortile. Il disco funziona, facciamo insieme altri dischi, La Libertà e tante belle canzoni da cabaret, le continuo a parlare di una Carmen di Bizet che lei, Milva, potrebbe, diciamo, rivisitare, il mio veleno lavora, si arriva sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano con uno spettacolo molto elegante da cabaret raffinato, Milva incontra Strehler, sostanzialmente mio complice, incontra Brecht e Weill, complice anche loro, io le faccio cantare Che farò senza Euridice dall'Orfeo di Gluck in TV, le arrangio un po' alla pop un bel momento del Don Giovanni di Mozart,

Mozart, il gioco è fatto. Dopo questo Mozart, Milva è nell'opera. Non c'è che scrivere un'opera costruita sulla voce, sulle possibilità di Milva, su misura per Milva, cosa che mi sono affrettato a fare nel maggio del 1975. Carlo Gesualdo, principe di Venosa. C'è anche un sottotitolo, Diario dell'assassinata. L'assassinata, nella finzione, è Milva e sarà naturalmente lei a cantare il diario, ce lo canterà e racconterà coinvolgendoci in una specie di opera in breve. I personaggi e i fatti citati sono storia, appartengono alla storia. Maria D'Avalos, Fabrizio Carafa, Carlo Gesualdo.

Siamo nel 1586. Maria da Valos, gentildonna dal passato sentimentale ed erotico piuttosto burrascoso, mette gli occhi su Carlo Gesualdo, principe di Venosa, musicista celebre e uomo affascinante. Ha deciso, Gesualdo sarà suo.

0: Abbiamo dunque sentito dalla viva voce di Gino Negri il perché e il per come si arrivò a comporre un'opera su misura per la voce di Milva, che si preparò per diversi anni al momento di affrontare il grande pubblico, non più quello ristretto della balera, non soltanto quello delle canzonette, ma un nuovo tipo di pubblico. Per l'ennesima volta osò, lo fece, fu un trionfo. La sua voce così profonda e drammatica sembrava creata apposta per le canzoni profonde e drammatiche, e quindi non soltanto per l'opera, ma anche per i difficilissimi testi e le musiche di Brecht e Weill. Le platee internazionali l'hanno capita e l'hanno esaltata per la bravura e la professionalità che le permettono di reggere da sola uno spettacolo di 2 ore senza tradire la minima stanchezza.
1: Non avevo che 16 anni, da lontano arrivasti qua giù, mi dicesti tu vienimi dietro, d'ora in poi pensa Johnny per te. Io ti chiesi del tuo mestiere, e com'è vero che adesso son qui. Mi dicesti lavoro nei treni, su una nave non salgo mai più. Quante parole, Johnny, non una vera, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo giorno, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny, quando mi guardi così. E smettila di fumarmi in faccia, porco.

In principio era sempre festa, finché non mi prendesti con te. Dopo 15 giorni soltanto, non ti andava più niente di me. Ora vivo sul lungo fiume, passeggiando ogni notte su e giù. Se mi guardo allo specchio mi vedo come avessi 40 anni o anche di più. Non era amore, Johnny, tu

lo sai, non te l'ho mai chiesto, Surabaya che cosa vuol dire? Ma per gli altri era chiaro quel nome, lo si dà solo a gente di mar. Credi forse che non lo sappia, prima o poi qualche nave verrà, sentirai la sirena fischiare e in silenzio per mare scapperai. Tu non hai cuore, Johnny, tu sei un vigliacco, Johnny,

Questa la Milva del passato. L'ultima Milva, quella del presente, in realtà continua a stupire. È uscito un album di musica leggera, da cui abbiamo ascoltato e abbiamo in sottofondo questo pezzo intitolato Nel silenzio splende. Un album eseguito con la perizia di sempre. Ma se la discografia effettivamente è commerciale, i suoi spettacoli sono ancora e solo per un pubblico specializzato. Va in tournée con Astor Piazzolla e propone il targo argentino. Bellissima, statuaria, perfetta nei suoi abiti in lamé, sono quasi una divisa, deve averne armadi pieni. I lunghi capelli come unico gioiello, tiene il palcoscenico e l'attenzione dell'uditorio. E ancora si grida al miracolo mio.

quello che abbiamo visto dunque era il passato, in parte anche il presente, di Maria Ilva Biolcati da Goro. Il futuro è difficile ipotizzarlo, Milva non è una cantante facilmente prevedibile, come si è visto tante volte ha cambiato pubblico, personaggio, genere, però sicuramente è sempre all'altezza di se stessa. Io direi di concludere questa chiacchierata su di lei ascoltando un brano tratto dal suo ultimo 33 giri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Alessano. Dare credito a chi non ha credito. Quando un giovane ha un'idea d'impresa ma non ha i fondi per realizzarla, quando non si hanno le garanzie per un prestito bancario e si rischia di essere travolti dalla piaga dell'usura, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis dà credito a chi non viene fatto credito. Don Lucio Ciardo racconta questa importante realtà.
1: Sono Don Lucio della Caritas diocesana Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, l'attenzione sia ai giovani e lavoro e sia anche alle famiglie in difficoltà economica lo facciamo attraverso il nostro braccio operativo, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis. Cosa facciamo? Ecco, questa fondazione è nata nel 2012, è operativa dal 2012. In questo tempo abbiamo, prima di tutto, grazie anche all'8 per 1000, oltre all'impegno di noi sacerdoti e del Vescovo, abbiamo costituito un fondo, progetto Tobia, che ha dato in questi anni, ecco dal 2012 fino ad oggi, alla nascita di una quarantina di attività lavorative, di piccole imprese, dalla macelleria alla B&B, a un piccolo bar, a un piccola bottega alimentare. Sono piccole realtà, però che nel tempo, certamente, ecco, non tutte oggi sono ancora vive, ma ecco, sono una trentina quelle chiaramente sviluppate con il progetto Tobia, quindi, e con il fondo 8 per 1000, grazie a questo fondo che ogni anno la diocesi, attraverso i fondi per la carità, destina una parte proprio per questo fondo di garanzia, no? Quindi aumentando anche le possibilità per i giovani. In tutto le imprese nate grazie a questo percorso, perché poi chiaramente la fondazione utilizza anche altri prodotti, sono una novantina di attività che sono nate, alcune anche grosse, e quindi questo è molto bello, perché una chiesa, certamente non stiamo a risolvere i problemi del lavoro, però noi siamo in un'area interna, un'area periferica, quindi con tante difficoltà, con i giovani che vanno via dal territorio, quindi il dare l'opportunità, far sì che questi giovani possano trovare lavoro sul territorio, questa è una cosa molto bella, è una cosa che, ecco, cerchiamo, no? Anche coinvolgendo poi tante altre realtà. In questo, negli anni che questa fondazione è anche diventata un'attenzione alle famiglie in difficoltà, è anche una fondazione dal 2019 di anti-usura. Ecco, sono state sostenute in questi anni, grazie, ho detto, all'8 per 1000, sono state sostenute più di 76 famiglie con un credito fatto a loro con prestiti quasi di più di 500.000 euro. Questo, ecco, per dire come l'attenzione a queste famiglie al diritto, chiaramente al credito, perché è un diritto, però molto spesso sappiamo quando si va in banca e non si ha alle spalle o una casa o non sei di famiglia potente, non ti danno nulla, e quindi questo, no, in questo momento stiamo sostenendo famiglie sovraindebitate o piccole attività economiche grazie anche a un

0: grazie all'8 per mille, dove, ecco, sempre grazie al fondo 8 per mille per la carità, la nostra diocesi metterà 11.400 euro, a cui la CEI darà altri 11.400 euro per sostenere famiglie fino a un massimo di 8.000 euro. Non sono troppi, però, ecco, noi cercheremo di raccogliere di più, perché la CEI raddoppierà quello che raccogliamo. Quindi, ecco, certamente un grazie per il sostegno, già che viene dall'8 per mille, ma a questo, ecco, cercheremo di sostenere altre entrate per dare maggiore attenzione a queste famiglie che sono sempre di più. Ecco, a questo impegno, certamente è un impegno che svolgiamo, no, all'interno anche sempre di percorsi e delle famiglie, dei giovani che hanno intrapreso, delle famiglie che vengono aiutate, sempre dando l'importanza a costruire, ecco, non assistenza, ma a promuovere le persone, quindi a dargli la possibilità di dire: voglio costruirmi un futuro che sia il mio futuro.
1: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni per scoprire cosa pensano, sognano, temono quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, provando magari anche a guardare il mondo attraverso il loro sguardo. E oggi ci confrontiamo con un fenomeno sociale che riguarda praticamente tutte le società avanzate, quindi non soltanto i ragazzi italiani, ma che da noi assume caratteristiche specifiche, perché i legami familiari, le convivenze multigenerazionale sono proprio radicate, sono parte della nostra cultura. Sto parlando del fenomeno che attiene a quella che è stata ribattezzata generazione boomerang, cioè giovani che dopo essere usciti di casa, aver vissuto un periodo più o meno lungo da soli, decidono di tornare dai propri genitori, e questo per una combinazione di ragioni diverse: difficoltà economiche, un contratto di lavoro che non viene rinnovato, la fine di una relazione sentimentale o semplicemente anche per il bisogno di sentirsi al sicuro in un momento difficile. C'è una recente indagine di Uno Bravo, il servizio di psicologia online più grande d'Europa, che ci dice che il 21% di quelli che si sono trasferiti è poi tornato a vivere con i genitori, il 44% a causa di pressioni finanziarie, il 34% soprattutto per fattori emotivi. Sia come sia, si tratta di decisioni delicate, spesso vissute anche con un senso un po' di sconfitta, a meno che non si sia disposti a scoprirne anche gli aspetti positivi, perché ci sono, e a considerare questo passo come una pausa utile per ripartire con nuove energie verso un nuovo orizzonte. E allora vi presento Savino Coppola, per tutti Savio, giovane insegnante, appunto figlio boomerang. La scorsa estate ha chiuso la porta del monolocale dove abitava da solo ed è tornato a casa da sua madre. Ciao Savio.
2: Ciao, un abbraccio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Allora Savio, io parto da dove, dalla tua storia. Sei laureato in filologia moderna.
2: Sì,
1: in che città abiti e che lavoro fai?
2: Napoli, sono attualmente un insegnante di scuola privata e un maestro elementare per intenderci, e al contempo anche educatore per l'infanzia. Lavoro per il comune il pomeriggio per un servizio che accoglie quei ragazzini, gli scugnizzi li chiamiamo noi qui a Napoli, di strada, che hanno insomma difficoltà il pomeriggio perché non hanno luoghi aggregativi oppure a rischio e marginalizzazione.
1: Svolgi dunque un servizio preziosissimo per loro, che significa sottrarli a un destino apparentemente già scritto. Hai un fratello gemello militare, una sorella più piccola di 5 anni, una grande abbondanza di zie e zie per parte materna e un forte senso della famiglia. Quando è che in origine tu hai sentito che era il momento giusto per andare a vivere da solo?
2: Già parecchi anni fa, forse 7-8 anni fa, vuoi la concomitanza, diciamo, della doppia professione, quindi avevo una sorta di sicurezza personale, economica soprattutto, vuoi anche la maturità, superati 30, terminati gli studi, era arrivato per me il momento di in qualche modo fare un passo più importante, ecco, più radicale. E ho vissuto dapprima l'esperienza con dei coinquilini, con degli amici, che è durata un anno e mezzo, molto bella, molto insomma costruttiva, però poi mancavano gli spazi personali, e dopodiché ho trovato insomma la possibilità di affittare un bilocale non lontano dal quartiere in cui risiedo attualmente, e quindi mi sono lanciato.
1: Ti sei trasferito?
2: Sì.
1: E dopo l'iniziale entusiasmo, questo spazio tutto tuo trovato, sono arrivati però gli affanni, tanti,
2: certo,
1: troppi affanni: gestione della casa, spesa auto, spese impreviste, utenze, facevi sacrifici, non bastavano mai per mettere da parte qualcosa. Tu hai raccontato al nostro Giacomo Di Fruscolo che hai passato 12 mesi a rincorrere le spese praticamente senza fiato.
2: Esatto, non è stato più un abitare il tempo, no? In maniera serena, costruttiva. Sai, prima di prendere casa da soli si hanno tante aspettative, ci si fa delle promesse, ovviamente si fanno tante stime, no? Anche personali, di conti e quant'altro. È stato tutto un rincorrere la vita che ogni mese ti poneva davanti, calcoli, situazioni difficili. Ed io, come già dicevo insomma Giacomo, sono anche fortunato perché ancora ho un doppio lavoro, quindi non era una situazione difficile sotto quell'aspetto lì, ma sono arrivate tante di quelle difficoltà proprio nel sopravvivere, ecco, nel mantenersi a galla, che dopo 13 mesi veramente non ce l'ho fatta più.
1: alla fine praticamente tutto quello che guadagnavi ti serviva per vivere e anche
2: usciva, esatto, solo per diciamo l'affitto di casa, le utenze, l'auto, mantenere insieme auto, assicurazione, manutenzione e casa è stato un disastro, per quanto l'esperienza fosse veramente straordinaria, insomma, accrescitiva, ma non mi dava fiato, cioè l'unico pensiero era risparmi a fine mese per il mese che arriverà.
1: Ecco, questo chiama in causa tante cose di cui parleremo anche, che sono anche i nostri bassissimi salari in questo paese, che non consentono, insomma, progettazioni lunghe per tanti troppi giovani. Nello stesso periodo, se non sbaglio, è morto anche tuo papà, e questo ti ha indotto anche a maturare questa scelta, e sei tornato da tua madre, con cui hai sempre avuto un buon rapporto, ma immagino che all'inizio sia stato tanto difficile anche per gli sguardi delle persone. Tu hai detto un'altra cosa, Giacomo, che mi ha colpito, hai detto le persone poi non capiscono, c'è sempre quello che, senza neanche conoscerti, ignorando tutto della tua storia, ti viene a dire buona la cucina di mamma.
2: Sì, è verissimo, è verissimo. Il rientro è stato difficile, come puoi immaginare, perché ci si mette in gioco, ma soprattutto avviene in qualche modo un processo interno, no? La sensazione di sconfitta, di ritornare a casa dopo poi la fine di papà, quindi c'era anche un lutto elaborato. Sono rientrato a casa 7 mesi dopo la fine di papà, quindi mi sono comunque concesso il tempo di restare a casa. Ma il ritornare è stato molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché se da un lato ovviamente non gli amici più cari, diciamo le persone più care a me, ovviamente hanno fatto il tifo per il mio rientro, soprattutto perché mi stavo concedendo un tempo anche per ritrovare.
1: Finalmente ti ritrovavano anche loro.
2: Sì, sì, mi ritrovo anche perché ovviamente vivere da solo comporta orari proprio diversi, c'era stato un po' uno scollamento. Ma ho avuto anche tante battute ironiche sul vabbè, sei tornato da mamma, come diremmo noi un po' qui, per cui ora ti trovi, no, la tavola apparecchiata, il tutto già sistemato e pronto. Beh, in realtà non è quello, perché anche mia mamma ha vissuto le sue difficoltà e ricreare.
1: E adesso ne parliamo, è una sfida per lei, insomma, che nel frattempo di strada ne aveva percorsa a sua volta. E ne riparliamo, perché ascoltiamo e poi ritorniamo al nostro dialogo. America dei Simon & Garfunkel.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa.
1: E eccoci, ritorniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Savio Coppola, che ci racconta che cosa significa vivere quel fenomeno che è stato chiamato generazione boomerang, cioè quando i giovani escono da casa, hanno un'autonomia anche abitativa e poi per tante diverse circostanze si trovano a fare quella che apparentemente è una marcia indietro. Dico apparentemente perché insomma è una parentesi in cui poi si maturano anche molte scelte, ma è anche un passo complicato, ci stava spiegando Savio, perché il Savio che è tornato a vivere a casa con sua madre non era più il Savio adolescente. D'altra parte sua madre stessa di strada a sua volta ne aveva percorsa, quindi credo che vi siete messi a tavolino e tante cose le avete chiarite insieme.
2: Certo. Forse ti dico, guarda, la seconda sera, ora facendo un po' mente locale, mentre la prima sera c'è stata una cena, no, un po' conviviale tra di noi, la seconda sera ci siamo seduti e abbiamo proprio pattuito, nel senso che avevo esigenza di dire insomma quali potessero essere i confini l'un dell'altro, libertà e l'aiuto che l'uno portava all'altro. È stato un passo fondamentale, ma con mia mamma ovviamente c'è un'intesa pazzesca, c'è grande rispetto insomma dei tempi, degli spazi dell'altro e ci si aiuta ovviamente nella quotidianità.
1: Tu ci raccontavi, insegni in una scuola privata, sei maestro elementare, sei educatore con bambini e ragazzi che vivono nei quartieri difficili di Napoli, sei anche, io questo lo so, animatore in parrocchia e adesso so che insomma state organizzando, state facendo, non so se avete concluso o farete una colonia insieme, sei bungalow in un campeggio
2: terminata. Sì,
1: quindi
2: sì,
1: ci puoi dire, sei fresco anche di quello che hai vissuto, ci puoi dire com'è secondo te il mondo visto con il loro sguardo? Questi ragazzi hanno più paure, hanno più sogni?
2: È un mondo comunque stupendo, perché il mondo filtrato dagli occhi soprattutto dei bambini ma anche degli adolescenti è un mondo stupendo, pieno di entusiasmo, di energia, di voglia, c'è la libertà, no, rispetto a tanti pensieri e a tante preoccupazioni. Nel rapporto con gli adolescenti, con quelli che già vivono però diciamo le prime difficoltà, il primo confronto con i genitori, però inizia a trasparire qualche preoccupazione, no? Il futuro, cosa sarà, cosa il lavoro, che cosa insomma vivrò, cioè iniziano a respirare anche loro le difficoltà che si sentono un po' dai telegiornali, un po' diciamo all'interno delle
1: quelle
2: mura
1: di
2: domestiche.
1: Un tempo complicato. A proposito di sogni, io voglio pensare anche ai tuoi, perché sono sicura che non hai rinunciato e che hai tanti progetti, partendo proprio dai tuoi talenti, dal desiderio anche di aiutare a crescere i più fragili, i più piccoli. Hai, tra l'altro so che sei sorretto anche da una grande fede.
2: Sì, sì, il percorso di fede per me è centrale, io sono terziario francescano da tantissimi anni, è proprio la fede che mi ha dato risposte e mi ha dato un orientamento anche nelle serate in cui, no, facevo un po' a cazzotti con torno, non torno, restare, è stata la scelta giusta, andare forse è la soluzione migliore. E ho tanti sogni, due sono quelli più diciamo grandi che, su cui sto investendo. Da un lato mettere su una mia educativa nel quartiere in cui io vivo a Soccavo, perché mancano realtà aggregative diciamo pomeridiane per i bambini e gli adolescenti della zona, e quindi dare un aiuto concreto anche a questa realtà. E poi dall'altro mettere su famiglia, che può sembrare banale, ma
1: non è banale.
2: Attualmente vivo un grande amore con una persona che è arrivata peraltro dopo che io sono ritornato a casa, quindi leggo in questo anche con tempo di stabilità che ovviamente casa mi ha donato, e forse quella serenità mentale mi ha permesso anche di
1: impegnarti anche in un altro modo,
2: sì, in una relazione.
1: Che bella questa cosa,
2: il desiderio di famiglia.
1: Senti, tu e allora hai fatto una scelta necessaria per il momento che ti sta portando appunto verso questo tuo nuovo orizzonte. Ci saranno molte altre scelte sulla tua strada, oggi ti sei tornato a respirare. Ad un ragazzo, ad un giovane che sta vivendo con difficoltà questo passaggio, anche con il ritorno a casa, con personale sofferenza, con senso di frustrazione anche lui, cosa puoi dire?
2: Posso dire che se il presente sembra grigio, no, e nuvoloso, perché ritornare a casa, ecco, con l'etichetta di figlio boomerang può pesare, però bisogna sempre ricordarsi che poi oltre c'è il sereno. Sembra retorica ma non lo è, bisogna solo ricordarsi che è una fase di passaggio, così come si ritorna a casa poi arriverà il tempo in cui ci sarà la possibilità di uscirne, però più maturi, più forti e più sereni.
1: Senti, e poiché diciamo gli affitti troppo alti, il caro vita, la precarietà del lavoro, i salari bassi certo non dipendono da chi deve mettere tra parentesi tanti progetti e tornare certo a vivere, allo Stato, alle istituzioni cosa ritieni legittimo chiedere?
2: In questo momento una riforma soprattutto da un lato del mondo del lavoro, perché io che vivo tanto di lavoro ma gli stipendi non sono mai regolari, quindi iniziare una riforma proprio che agevoli soprattutto i giovani, no? Diciamo under 35, e poi una politica anche riguardo proprio alle case, diciamo alla possibilità di affittare con incentivi, perché mancano, cioè manca proprio un aiuto a poter uscire di casa. Spesso si sente che diciamo i paesi scandinavi, i giovani a 18 anni già mettono piede fuori casa perché ci sono sussidi statali. Qui manca proprio tutto, l'aiuto anche ai genitori. Anche i miei genitori hanno avuto difficoltà laddove noi figli poi siamo usciti di casa, quindi è necessario proprio ripensare, diciamo, il sistema, non solo per incentivare i giovani a lasciare casa, ma anche a dare una mano almeno, diciamo, nel primo biennio di fitto o addirittura di acquisto, proprio una mano, diciamo, sostanziale.
1: Grazie veramente a Savio Coppola che ci ha portato dentro un fenomeno aiutandoci veramente a leggerlo. Ringrazio intanto, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per questo suo preziosissimo contributo, la rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella, e qui permettetemi una battuta perché ha scelto così tanti brani degli anni 60 e 70, insomma, che se questo non è dialogo intergenerazionale. Grazie a tutti voi che siete all'ascolto e ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul.
1: Mauro Mantovani, don, professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
2: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
1: E, sì. E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo, eh? Ma intanto, lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
2: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo
1: sì,
2: senso i libri
1: frutto.
2: Erano familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca. In questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua vocazione.
1: Non me la vedo come manager, però, perché il carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo, è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione, ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro, Salesiano
2: sì.
1: Perché?
2: Salesiano, ho conosciuto i salesiani quando avevo 16-17 anni perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri, il Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile, e quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani, in qualche modo li ho sperimentati prima direttamente.
1: La vita cambia?
2: Effettivamente si prende.
1: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
2: Eh sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere. Ecco.
1: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?
2: Inizialmente si aspettavano qualcosa di diverso, un po' le previsioni sui figli che crescono così, quindi hanno dovuto, credo, verificare che non fosse un momento così di un'emozione passeggera, ma che fosse veramente anche una scoperta di quella che era una chiamata da parte del Signore.
1: Lei aveva un legame molto forte con suo fratello, che non c'è più.
2: Sì, Claudio, che aveva 4 anni meno di me, e dalla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita, si è sposato, ho una bellissima nipotina che adesso quasi 7 anni, e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente. Però sì, certamente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione, perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che è particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello.
1: E lei si è dedicato a lui. Deve essere difficile per un religioso portare addosso, tutti ne abbiamo di croci, ma insomma una sofferenza così, senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
2: Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia teoretica, tratto nel corso, quindi sì, è sfidante, ma credo che è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente la luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità.
1: Le risposte però solo teoriche non bastano, no?
2: Sì, certo. E quindi per esempio la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico, di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le giovani generazioni proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero, no?
1: Mauro Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi e intellettuali, di eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
2: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità, oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così, che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire lì dove ti trovi, con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità, anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza, perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti, metterli
1: a servizio.
2: Che
1: non sono solo religiosi, voi non cercate il pedigree.
2: No, assolutamente, che forse è uno degli ambienti più sanamente laici della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di per esempio di accogliere studiosi da tutto il mondo, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante, che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, uno studioso russo e una studiosa ucraina che magari sono lì per studiare.
1: È stato così fin dagli inizi. Noi sappiamo che così come è strutturata, in fondo data con l'umanesimo, no? L'Apostolica Vaticana.
2: Sì,
1: e coi papi umanisti.
2: Sì. E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, nasce la biblioteca e l'archivio, però in senso moderno è stato soprattutto Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo 1585 circa, che fa costruire proprio le l'edificio dove ci
1: troviamo. Ma non ci voleva allora
2: noi
1: un imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
2: ma
1: curiosare?
2: Ma certamente era, diciamo, soprattutto a servizio del, era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII,
1: non a caso,
2: quindi, non a caso, fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura, perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi lì.
1: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia.
2: Ma diciamo custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo, ed è l'intera Bibbia in greco che ha, diciamo, tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea.
1: Antico
2: e
1: Nuovo Testamento, ricordiamolo, a proposito della storicità dei Vangeli, eccetera, eccetera.
2: E poi abbiamo, dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, che è un'attestazione interessantissima, siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni. Quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto, dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni. E questi sono veramente,
1: no? Perché questi sono
2: dei
1: i caposaldi
2: tesori,
1: su cui la storia della Chiesa è stata costruita.
2: Sì, sì, sì. E poi ovviamente, non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino.
1: Il Sidereus Nuncius di Galileo?
2: Sì, vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo. No, dove adesso, diciamo,
1: il trattato sulla caccia di Federico II, eccetera. E c'è questo salone pazzesco, che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
2: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi fruibili ai ricercatori. E gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra, si potrebbe dire, tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto carne, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura. Questo
1: e questa è la cattolicità, sì. Anche. E potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
2: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti, diciamo, convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo, anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi,
1: che
2: nella
1: cos'è
2: scoperta,
1: la verità?
2: No?
1: Chi è e che cos'è la verità? Potrei ripetere.
2: Sì, beh, insomma, lo chiese anche Pilato, quindi non, siamo in buona compagnia. Però
1: no, io glielo chiedo non in senso scettico, però.
2: Sì, sì. Beh, la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui, diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche, diciamo, la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare, e diciamo, siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni.
1: Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
2: E beh, su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura e sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato, e il libro ti apre un mondo, perché ti dà anche la possibilità di, ti dà anche la possibilità, diciamo, di vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza, che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile su cui uno, diciamo, che si porta, che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla lettura.
1: La cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche?
2: Bella, diciamo, una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora, in questo senso,

0: quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non, diciamo, non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok, ci sto.
1: C'è un libro che ha dato a lei lo scatto?
0: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Hemmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
1: Parentesi, ma molto interessante e gustosa, la Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio, che una volta si chiamava Archivio Segreto. È ancora segreto?
0: Ma secretum, mi insegna lei, in latino significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati, perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti, con determinati anni che devono passare, e quindi riguardano. Quindi il secretum in questo senso, se riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
1: Invece in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente, vero?
0: Sì. Beh, diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manoscritti, no? È uno dei chiarissimi esempi.
1: Ha cambiato
0: di
1: la
0: dire,
1: cultura, peraltro.
0: No, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre, attraverso anche l'uso di nuove tecnologie, la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono, perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no?
1: Cioè, qualora la ci critica siano come altre, esercizio, no? Del giudizio, ma
0: su questo è importante.
1: Mi viene in mente, lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta in trasparenza su una pergamena, che confermasse per esempio l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede, dico come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta, necessaria o no?
0: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida, no? Perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, lo abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico, una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre, diciamo, non è soltanto una questione di documenti
1: e di prove
0: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche.
1: Tra l'altro voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi, moltissimi vinili, e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
0: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente un di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione.

0: che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile, e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro, sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo da questo punto di vista è fondamentale. E per quanto riguarda i beni che custodiamo, ovviamente per quanto riguarda la biblioteca, appunto la centralità va sui documenti di carattere librario, no? Però per esempio recentemente abbiamo anche accolto la donazione di una delle più importanti raccolte di musicali, il fondo Durbeck, si tratta appunto di almeno 60.000 vinili di musica tra diciamo classica, operistica e anche musica moderna, e diciamo l'abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato, e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione. Sì.
1: Tutte le arti insieme, che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
0: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha un solo di chitarra che di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi, a dire il vero, anche da salesiano, ecco, dobbiamo suonare qualcosa, mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore e in 24 anni non ho imparato i primi giri di chitarra, perché magari quello può aiutare, così
1: compagnia.
0: Come anche lo sport, ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici, però dal punto di vista proprio di suonare no, sull'ascolto musicale certamente la musica classica, così. Però, diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
2: Guardiamo allora la fede della donna, che il Signore loda, dicendo che è grande. Ai discepoli sembra grande solo la sua insistenza, ma Gesù vede la fede. Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla le leggi e i precetti religiosi di Israele. In che consiste allora la sua fede? La donna non è ricca di concetti, ma è ricca di fatti. La cananea si avvicina, si postra, insiste, intrattiene un dialogo serrato con Gesù, supera ogni ostacolo pur di parlargli. Ecco la concretezza della fede, che non è un'etichetta religiosa, ma un rapporto personale con il Signore. Quante volte si cade nella tentazione di confondere la fede con un'etichetta, La fede della donna non è fatta di galateo teologico, ma di insistenza. Bussa alla porta, bussa, bussa. Non è fatta di parole, ma di preghiera. E Dio non resiste quando è pregato, perché ha detto: chiedete, vi sarà detto. Cercate, e troverete. Bussate, vi sarà aperto.

L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

l'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero evitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie non necessariamente legate al cancro.

anche in età avanzata, la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali, si ammalano meno e vivono più a lungo di chi, sfortunatamente, è solo. Per le coppie più longeve, che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce, in breve, alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio, dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ippotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta, il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la componente del contatto fisico, sia esso fatto di abbracci o carezze. Seppure provvisoriamente una condizione di separazione forzata e una drastica diminuzione di contatti fisici può rendersi necessaria per ragioni socio-sanitarie, a lungo termine non possiamo rassegnarci a una condizione di separazione che ci impedisce ogni contatto fisico e soprattutto identifica il prossimo come un nemico e per noi potenziale portatore di malattia e di morte. Confondere interazioni affettive, espressione della nostra specie da millenni, con la connessione e la prossimità virtuale, oggi consentite dalla rete e dai social network, sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare, la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre soltanto in presenza di un contatto fisico e reale, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello causato dalla totale solitudine. Nella ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi, che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancor di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo, e anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale, vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio.

0: silenzio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Animati dalla stessa fede e carità, uniti dall'unico Spirito e dalla stessa speranza, apriamo il nostro cuore ai problemi vitali della nostra comunità, della Chiesa e di tutta l'umanità. E innalziamo al Signore risorto la nostra invocazione unanime, confidando nella materna intercessione di Maria, Madre del Signore, Nostra Signora del Fonte, quel fonte di benedizione, di grazia e di impegno missionario, dal quale qui, con spirito pasquale, noi oggi attingiamo per la nostra vita personale e comunitaria. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo la memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Fu eretta sul Colle Esquilino a Roma da Papa Sisto III nel 432. Venne intitolata alla Vergine Maria che il Concilio Ecumenico di Efeso nell'anno precedente aveva riconosciuto come Madre di Dio. Fu il primo santuario mariano in Occidente, sul cui esempio innumerevoli altre chiese verranno intitolate alla Vergine. Questa dedicazione alla Basilica Santa Maria Maggiore viene ricordata anche come la Madonna della Neve, perché il luogo della costruzione della Basilica era stata indicata da una nevicata sul Colle Esquilino proprio il 5 di agosto. Ci mettiamo davanti al Signore invocando l'intercessione della Madonna, sia perché concede un po' di refrigerio alla nostra vita in questi giorni, ma soprattutto che ci doni di custodire la consapevolezza dell'amore del Signore che rinfresca sempre la nostra vita spirituale. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Perdona, o Padre, le colpe dei Tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a Te con le nostre opere, salvaci per l'intercessione della Madre del Figlio Tuo e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe e lo ha liberato dalle mani di uno di più forti di lui. Verranno e canteranno inni sull'altare di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi, cambierà il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.
0: Il Signore ci consola come un pastore il suo gregge.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

Le letture di questa mattina ci ricordano proprio come la nostra salvezza è nelle mani del Signore. È vero, la donna supplica e mostra una grande fede, ma l'azione salvifica viene da Dio. E potremmo, abbinandola alla prima lettura che abbiamo ascoltato, ricordare come la grazia di Dio che soccorre il suo popolo. Geremia sta parlando di un popolo ormai oppresso, abbandonato, deportato e così via, ma questa grazia di Dio è fondata sulla fedeltà di Dio a se stesso. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo ad esserti fedele, dice Dio al suo popolo infedele. E allora contempliamo questo amore fedele di Dio nei nostri confronti e ringraziamolo dei doni che continuamente ci fa.

0: Fratelli, in ogni nostra necessità, soprattutto quando gli uomini e le vicende ci travolgono, ricorriamo al Signore per essere salvati e diciamo: guariscici, Signore.
1: Guariscici, Signore. Per tutti noi, perché nelle situazioni drammatiche ci rivolgiamo a colui che ci riserva la sua bontà e ci ama di amore eterno. Preghiamo.
0: Guariscici, Signore.
1: Perché in coloro che si sentono lontani da Dio si apra uno spazio per la fede e per la salvezza, operata dalla presenza amorosa di Cristo. Preghiamo.
0: Guariscici, Signore.
1: Perché la Chiesa sappia comprendere e interpretare l'esperienza degli uomini d'oggi e sappia trovare anche i metodi per comunicare loro la salvezza offerta da Cristo e dal suo Vangelo. Preghiamo.
0: Guariscici, Signore.
1: Per la crescita e la maturazione dei giovani, perché progrediscano nella giustizia e nell'amore e con la loro energia e il loro entusiasmo collaborino al rinnovamento della società. Preghiamo.
0: Guariscici, Signore. Perché il Padre accolga nella gioia del Regno i nostri fratelli defunti, in particolare Lina e Alberto. Preghiamo.
1: Guariscici, Signore.
0: O Padre, vieni in nostro aiuto e nonostante la nostra poca fede permettici di gustare il pane dei figli e di nutrirci del Tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Volgi lo sguardo, Signore, alle preghiere e alle offerte che i tuoi fedeli ti presentano nella memoria della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, perché siano a te gradite e portino a noi il soccorso della tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria verginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, quest'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, quest'offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che quest'offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma di soltanto una parola, io sono santo.

Preghiamo. Nutriti con i sacramenti della salvezza, ti preghiamo umilmente, o Signore, concedi a noi che abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, di godere sempre il frutto della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Andiamo.

Ben ritrovati, sono Mariella, siamo pronti per la nostra giornata per quanto riguarda le informazioni dall'Eco di Bergamo e la mia piccola rubrica Salute e Benessere dell'Anima. Come nostra abitudine, in questi mercoledì continuiamo la lettura del libro Su questa pietra, architettura e storia di edifici religiosi e di altre testimonianze di fede a Caravaggio. Caravaggio, la città dei conventi. Caravaggio registra, a partire dal 400, la presenza di un numero crescente di conventi dei frati minori, che vanno ad aggiungersi a ordini preesistenti e insediatisi anche successivamente. Già nel 1401 è testimoniata la presenza infatti dei frati minori conventuali nel convento di San Francesco, attualmente ex asilo comunale, ramo storico disceso dal primo ordine di San Francesco, con una struttura molto organizzata nella gestione di grandi complessi. Erano passati ormai molti anni dalla regola bollata del 1223 in cui veniva precisato che i frati dovevano vivere in modo itinerante. Ancora vivente San Francesco, sorgono comunque conventi stabili e dopo la sua morte nel 1226 si moltiplicano chiese con strutture abitative annesse. Legami solidi con le famiglie più importanti, poteri politici ed ecclesiastici consentono la costruzione degli edifici e il mantenimento dei frati. Le dimensioni e le caratteristiche architettoniche, in un certo senso, documentano e consentono di misurare la stabilità di questi rapporti. Secondo il provinciale Vestusissimus, scritto verso la metà del secolo XV, il numero complessivo dei luoghi minoristici registrati era di circa 500 per le sole sedi maschili, di cui più di un terzo nella penisola e isole italiane. Alla fine del 400 e del 500 i rapporti con il potere politico locale si rafforzano ancora di più a vantaggio dell'affermarsi appunto dell'osservanza minoritica, che nel milanese in particolare viene sostenuta dagli Sforza. I minori tendono inoltre a sviluppare una presenza diffusa anche nei centri di più ridotte dimensioni, a differenza, ad esempio, dei predicatori che tra gli ordini mendicanti prediligono le sedi vescovili. A Caravaggio, alla fine del 400, alla prima presenza dei frati minori conventuali all'interno del centro urbano, si aggiunge quella dei frati minori osservanti con la chiesa di San Bernardino e il convento di Santa Maria degli Angeli, al di fuori delle mura, sul percorso che collegava la città con il primo santuario da poco costruito dopo l'apparizione della Madonna. Gli osservanti, che poi divennero riformati, sono sempre frati minori che vogliono però riproporre un'adesione più rigorosa alla regola originale. La fondazione del convento ai tempi prevedeva la richiesta di un permesso al Duca di Milano e poi al Vescovo di Cremona. L'11 maggio del 1457 il Duca Galeazzo Maria Sforza, dopo una prima richiesta, scriveva un sollecito al Vescovo di Cremona per far costruire un convento dei frati osservanti nel loco di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio. Il ritardo della risposta può far immaginare che la chiesa locale e il vescovo di Cremona non volessero che il convento, con la sua vicinanza al luogo dell'apparizione, sottraesse in qualche modo interessi al nuovo santuario. E infatti, alla fine, venne consentita la costruzione, ma lontana dal luogo dell'apparizione. Come la maggior parte dei conventi costruiti in questo periodo, viene così realizzato al di fuori del centro abitato, ma non troppo isolato, in modo da consentire alle comunità dei frati di non essere completamente estranee alla vita cittadina. Gli osservanti, non potendo riproporre la dedicazione a San Francesco che identificava le sedi minoristiche già presenti sul territorio, intitolavano chiese e conventi a Santa Maria, degli Angeli, dell'Annunciata, dell'Assunta, delle Grazie, e
e dopo la canonizzazione del 1450 anche a San Bernardino. Così, a Caravaggio, la chiesa venne infatti dedicata a San Bernardino e il convento a Santa Maria degli Angeli. L'ultimo dei frati minori ad insediarsi è quello dei Cappuccini, ordine derivato dagli Osservanti, ma ancora più rigoroso, che viene fondato nel 1525. I frati, che già avevano avuto problemi dopo il vicario generale dell'ordine, Bernardino Ochino, che era fuggito a Ginevra passando alla riforma protestante, in una ventina arrivarono a Caravaggio in fuga da Santa Maria degli Angeli di Venezia, da dove erano stati cacciati dopo l'interdetto di Paolo V, e in un primo tempo vennero ospitati dalle Agostiniane di Santa Elisabetta, prima di stabilirsi nel nuovo convento realizzato nel 1608, sempre al di fuori della cerchia muraria, ma a nord del centro, secondo una disposizione ideale lineare, con il primo dei conventuali in posizione abbastanza baricentrica a San Bernardino, pure esterno, ma a sud dell'abitato. Il percorso che congiungeva le tre sedi in realtà non era però così lineare, perché ostacolato dalle mura viscontee. L'unica presenza religiosa in città tra gli ordini mendicanti, diversa dai frati minori, era quella delle Agostiniane, monastero femminile, all'interno del centro e tra l'altro poco lontano da San Pietro, sede del ramo femminile degli Umiliati, che era posta a lato della chiesa parrocchiale. Gli Umiliati erano presenti in Caravaggio anche con un convento maschile, già nel XII secolo, ordine dedito al lavoro, in particolare alle attività artigianali, soprattutto la tessitura e commerciali, prestito e assistenza economica. Nel 1571 venne soppresso dopo una congiura a Carlo Borromeo. Proprio per volere del cardinale, la loro sede passò ai Cistercensi, che autorizzati nel 1603 da Papa Clemente VIII a trasferirsi a Caravaggio, ricostruirono il convento e la chiesa, detta poi di San Giovanni, annettendo anche altre proprietà comunità altrettanto famosa per la rivalutazione del lavoro manuale, in particolare quello agricolo. In un centro rurale come Caravaggio, dove le bonifiche dell'impaludamento delle acque sono state fondamentali per la valorizzazione dell'agricoltura, la presenza dei Cistercensi non poteva mancare. Ai Cistercensi, infatti, si deve l'introduzione della rotazione triennale delle culture, che sostituisce quella biennale con maggese, e la coltivazione prativa marcita resa possibile dalla reggimentazione e dall'utilizzazione delle acque sorgive con i fontanili, che consentì 7 sfalci annui con grandi vantaggi per l'alimentazione animale. Si può immaginare quindi come fosse importante l'influenza della presenza di questi complessi religiosi sulla struttura sociale urbana ed extraurbana e sul paesaggio cittadino ed agricolo. È interessante indagare anche i modelli di localizzazione di questi conventi all'interno del tessuto urbano. Se i tre dei frati minori si erano distribuiti linearmente da nord a sud, con il primo convento in centro, questo ha tenuto conto per la sua collocazione degli altri già presenti, sicuramente di quello degli Umiliati e probabilmente anche delle Agostiniane. Come spesso succedeva, i conventi di ordini diversi si disponevano ai vertici di un triangolo, il cui baricentro corrispondeva ad un luogo notevole della struttura urbana per peso politico oppure religioso. Nel caso di Caravaggio, il centro del triangolo corrisponde proprio al centro politico. Era una sorta di schema di controllo dello spazio che rispondeva alle esigenze pratiche di limitare eventuali interferenze, ma anche di coordinare possibili iniziative, definendo così delle vere e proprie aree di influenza. Del resto, già una bolla papale di Clemente IV nel 1268 stabiliva la distanza minima di 140 canne, unità equivalente circa a 2,10 metri, di qualunque insediamento conventuale rispetto alle sedi dei predicatori,
cioè dei Domenicani e dei Frati Minori, entrambi ordini mendicanti. Questa spartizione attenta degli spazi urbani, che corrispondeva a quella delle offerte e delle donazioni, spesso ostacolò l'arrivo di altri ordini sul territorio, come testimonia un documento conservato all'Archivio di Stato del 17 giugno del 1684, dal quale risulta che Domenico Maria Curzio, protonotario apostolico e uditore della Camera Apostolica delle cause della Curia di Roma, su richiesta dei frati minori, dei cappuccini e degli altri ordini mendicanti di Caravaggio, comunica che istruirà l'apposita causa da loro intentata contro i frati minori di San Francesco di Paola, che intendevano costruire un loro convento a Caravaggio e nel frattempo proibire ai frati minimi di cessare da qualsiasi opera che avevano avviato a tale scopo. Si tratta di un ordine mendicante costituitosi alla fine del 400 con una regola basata su quella francescana, ma con forti elementi benedettini e agostiniani, chiamati minimi in riferimento ai minori francescani. Le chiese di tutti questi conventi non avevano grandi sagrati, ma si aprivano su vie di importanza strategica. Prendendo come riferimento la mappa teresiana del 1723, la chiesa di San Francesco dei Conventuali aveva un piccolo sagrato laterale alla via che portava al centro a Porta Prata, la porta più vicina al castello a cui il convento era vicinissimo. Anche la chiesa di San Giovanni, costruita dai cistercensi sul luogo degli umiliati, aveva un piccolo sagrato tuttora visibile, che aveva accesso dalla via che attraversa il centro, andando da Porta Folgiero a Porta Vicinato. Santa Elisabetta delle Agostiniane, invece, non aveva nemmeno un sagrato, ma l'ingresso è tuttora posto ad un incrocio formato dalla strada che proveniva da Porta Seriola e che proseguiva poi verso San Pietro delle Umiliate e la chiesa parrocchiale, e quella che arriva da Porta Prata passando davanti al convento dei Conventuali. Inoltre, tutti i conventi centrali si sviluppavano lungo le mura cittadine circondate dal fossato. Tutte queste considerazioni devono tener conto comunque del fatto che la loro localizzazione era condizionata anche dalla donazione dei terreni e degli spazi per realizzarli. Quindi la scelta era spesso fortemente vincolata. Adesso iniziamo invece il capitolo che parla delle chiese minori nella comunità di Caravaggio tra 800 e 900. Iniziamo con la chiesa di San Defendente. La chiesa fu costruita in seguito alla controversia sorta nel 1747 tra gli abitanti della vicina di Porta Prata e il sacerdote che aveva beneficio della chiesa di Santa Maria della Neve, il quale ne aveva concesso loro l'uso a condizioni ritenute gravose e servili. Inoltre si era opposto alla loro iniziativa di esporre le reliquie di San Defendente, protettore degli animali da lavoro, per sciogliere il voto che avevano fatto in occasione di una recente epidemia. Per questo motivo avevano deciso di costruire un nuovo oratorio all'interno del borgo, presso il castello ormai diroccato. Con l'aiuto dei sacerdoti della parrocchia, si erano rivolti al vescovo Alessandro Litta per ottenere l'autorizzazione, allegando il progetto dell'edificio. Il 24 giugno del 1748 egli incaricò il parroco Francesco Giani di convocare gli abitanti e di verificare se erano tutti d'accordo, se c'era già un preventivo di spesa ed erano disponibili le risorse per sostenerla con una persona che si rendesse garante. Solo dopo che avesse accertato tutto questo, egli avrebbe concesso la licenza di costruire l'oratorio, di nominare i deputati e di convocare una riunione generale per avviare la fase operativa. L'assemblea si tenne il 14 luglio presso l'oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano e procedette alla nomina dei deputati, che si impegnarono formalmente alla cura e manutenzione dell'edificio con atto registrato da un notaio.
Contemporaneamente, i canonici Bartolomeo Foresti e Giuseppe Antonio Carozzi, come esecutori testamentari del legato di Giacomo Moroni del 1702, promisero di garantire la dote per la celebrazione di 12 messe annuali nell'oratorio, attingendo alle sue disposizioni generali, con atto pure registrato dal notaio Cesare Borri. I lavori procedettero celermente, utilizzando con ogni probabilità anche il materiale ricavato dalla demolizione dell'antico castello che sorgeva accanto. L'edificio misurava 23 metri in lunghezza per 10 di larghezza, quindi non era proprio piccolo. Aveva la facciata volta verso levante, con fronte sagomata e con un alto portale, sopra il quale un finestrone pure sagomato illuminava l'interno. Vi si accedeva per una comoda gradinata semicircolare a bassi gradini che favorivano l'accesso a cavalli e asini schierati per la benedizione il 2 gennaio, giorno di San Defendente. Dopo circa un secolo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, la sua posizione cominciò però a creare problemi. Tra il 1869 e il 74 la costruzione della pesa pubblica destinata ai carichi pesanti la privò della sacrestia. Poi, nel 1882 fino al 94, nacquero nuovi problemi ad opera della società anonima del tramvai a vapore interprovinciali di Milano-Bergamo-Cremona, che occupò un muro con la tettoia in piazza Castello per la fermata della linea Treviglio-Caravaggio. La parrocchia si oppose, ma ottenne solo che la società pagasse una tassa annua d'esercizio. Nel 1908 l'amministrazione comunale, avendo bisogno dell'area della piazza in previsione di costruire le scuole elementari, offrì alla parrocchia lo scambio fra la chiesa di San Defendente e quella di Santa Elisabetta, ma la proposta non ebbe esito. Infine, tra il 1920 e il 1921, prima il commissario prefettizio Michele Chiaromonte e poi l'amministrazione socialista presero accordi con la parrocchia per l'acquisto della chiesa, non più adibita al culto, per demolirla e ampliare la piazza intitolata allora a Felice Cavallotti, tenuto conto che nel 1912 era stato costruito il grande edificio delle scuole elementari. Le modalità con cui avvenne la demolizione causarono un altro contrasto tra la chiesa locale. Il 1 marzo del 1921 i muratori della cooperativa socialista procedettero improvvisamente alla demolizione e utilizzarono per i materiali per costruire la latteria sociale. L'arciprete Giovanni Stroppa nel 1922 denunciò il fatto alla Regia Procura Generale di Brescia, definendo la demolizione ad opera degli operai inattesa e violenta e accusando la giunta socialista di averla ispirata e di aver approfittato dell'occasione per avere i materiali pagando una somma molto inferiore a quella di mercato. Per oggi ci fermiamo qui, la settimana prossima continueremo con la lettura delle chiese minori. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi vi lascio un attimino di musica e riprenderemo con le informazioni dell'Eco di Bergamo. Oggi è dedicato alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Questa memoria è collegata alla dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino di Roma, che viene considerato il più antico santuario mariano d'Occidente. L'ARS Papa Sisto III nel 432 fino al 440, dedicandola a Dio e intitolandola Maria Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso nel 431, Madre di Dio. La patriarcale basilica romana è un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile.

E iniziamo con l'informazione dall'Eco di Bergamo con il fatto del giorno, le crisi internazionali e le guerre. L'UEFA ha quadrato con la Spagna. In Italia controlli cautelari e 500 agenti in più. Ma tantan social su Ceuta, nuova invasione il 15 agosto. L'Unione ha definito la gestione della crisi nell'enclave di Ceuta rapida ed efficace. Il ministro Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di riaprire Schengen il prima possibile. E Piantedosi ha espresso solidarietà al governo di Sanchez, ma ha rimarcato la linea dura. Doveva durare un paio d'ore, è durata 3 ore e mezza, più che un vertice di emergenza tra i membri dell'interno della UE, è sembrata quasi una seduta di autocoscienza di un'Europa che forse, con un po' di inconsapevolezza, è apparsa cadere nella trappola dell'allarmismo politico, spaccandosi fragorosamente. La Commissione europea è cauta sugli hub, ma accelera sulla protezione dei confini. E intanto nuovi attacchi su Mosca in Crimea, strage di civili. A Sofia i nazisti tentano l'assalto, ebrei italiani bloccati in un hotel. I blitz al grido Sheikh Heil indossavano maglie nere con il teschio, la reazione della comunità. Violenza antisemita, i nostri figli non sono liberi. E intanto tranca la picco nei sondaggi, nell'economia, preferiti idem. Adesso alcune informazioni che riguardano la nostra politica. Il taglio delle accise, lo scontro sul gasolio fino al 25 agosto. La proroga, la riduzione rimane di 17 centesimi al litro, i fondi trovati grazie alla riduzione delle spese dei ministeri. Le opposizioni, un decreto legge e fotocopia che non incide. E intanto nel comitato dei magistrati arriva il via libera al riconoscimento facciale. La maggioranza si oppone, le chat di Del Mastro in aula, il caso Carroccia. Già oggi il voto per l'autorizzazione, ipotesi intervento della consulta. Fratelli d'Italia accusa Movimento 5 Stelle di usare due pesi e due misure per casi molto simili. Per i campi Fregrei 100 milioni, occupato il porto di Pozzuoli. Dopo il sisma gli sfollati salgono a 700, alcune zone della città sono senza acqua. Il ministro Piantedosi accetta di incontrare oggi una delegazione e la protesta rientra. Caldo record ancora allerta, bollino rosso per 27 città. Le temperature, l'asfalto sfiora i 63 gradi, mentre nei centri abitati si registrerebbero fino a 39 gradi, intanto nubifragio a Cervinia. Ritrovato il corpo del marito di Roccella, la ministra chiusa un'attesa straziante. Luigi Cavallari si era tuffato il 27 giugno nel lago di Vico, davanti agli occhi della

e non era più riemerso. Il terremoto spaventa Pisa, nessun timore per la torre. Alcune brevi notizie che riguardano invece adesso l'economia. In Bergamasca 11.000 imprese in centri senza sportelli bancari. Nella nostra provincia 104 i comuni scoperti, nel Bresciano 40. Costruire nuovi modelli di prossimità per l'accesso al credito. Moda al via, la vita degli invenduti. L'economia circolare entri nelle aziende. Il regolamento europeo vieta la distribuzione dei prodotti tessili imponendo rivendita, riuso o donazione. In media resta nei magazzini il 20% della produzione. E nella grande distribuzione New Prince rilancia il logo GS. Il gruppo emiliano, che ha rilevato i supermercati Carrefour Italia, ha presentato il nuovo logo ispirato allo storico marchio GS. Case per gli anti 35, l'offerta non basta, fondo di garanzia a tutela di chi affitta. Sono 61 i beneficiari del contributo, ma c'è una lista di attesa di almeno 20 richiedenti. Per incentivare i proprietari, il Comune di Bergamo stanzia 50.000 euro all'anno in caso di morosità incolpevole o danni. Fanno richiesta giovani di età media di 28 anni, single e con un lavoro. E proseguiamo con le notizie che arrivano dalla città di Bergamo e dalla nostra provincia. Data center via libera anche ad Arcene. Dopo gli impianti proposti a Zanica e a Treviglio, il comune della Media Pianura ha avviato la variante al PGT per cambiare destinazione a un'area di 178.000 metri quadrati fotovoltaico e accordo con Terna per l'energia. Il complesso sarà alto come un palazzo di tre piani. L'edificio del data center coprirà 21.000 metri quadrati con un'altezza di 18 metri, pari a un palazzo di tre piani. E a realizzarlo sarà la società Roncello Capital, che appartiene sempre al gruppo Vitali. Tra le opere di urbanizzazione, una nuova rotatoria sulla strada provinciale 144 e una pista ciclabile. E intanto è entrata in vigore la legge regionale che disciplina gli insediamenti tra efficienza e sostenibilità.

accende fuoco di pulitura trovato carbonizzato nel suo terreno a Cornale. Pradalunga, tragedia ieri pomeriggio. Antonio Valotti è morto a 71 anni, ipotesi malore per il fumo o il caldo. La sindaca, profonda commozione, famiglia storica. I funerali sono stati fissati per venerdì mattina, domani alle 18:30 alla veglia di preghiera.

raid notturni in quattro locali tra Sarnico e Paratico, i furti, i ladri scatenati nel Basso Lago, finiti nel mirino bar e ristoranti per un bottino di circa 2.000 euro. Infastidisce clienti di un bar e ferisce militari, arrestato e avvenuto a Osio Sotto. L'episodio l'altra sera, nei guai per esistenze e lesioni, un 71enne, spalla lussata per un carabiniere. E a Endine perde il controllo dell'auto nel parcheggio, una donna è ferita.

E prima di concludere il nostro spazio riservato alle informazioni, due notizie, una che arriva da Treviglio e una da Caravaggio. La palestra Gatti di Treviglio cambierà volto in autunno il cantiere. Nel giro di un anno sarà demolito e ricostruito tutto l'esterno. Massimo efficientamento energetico e arriverà il parquet per ospitare squadre di Serie C. Costo dei lavori 2.350.000 euro, 500.000 dalla regione e i restanti a carico del comune. Caravaggio, nuova caserma dei carabinieri, finalmente è pronta. Ingresso a settembre. Costata 3 milioni, concluse anche le opere di urbanizzazione. Il comune chiede all'ARMA 81.000 euro di affitto annuo, ma è trattabile. La nuova caserma della stazione dei carabinieri di Caravaggio, che ha competenza territoriale anche sui comuni di Fornovo, Misano, Calvenzano, Arzago e Mozzanica, è finita e agibile per il suo utilizzo. Il comune chiede allo Stato un affitto di 81.500 euro l'anno. È questa la comunicazione che l'ente locale ha inviato alla prefettura e per conoscenza anche all'ARMA, aprendo quindi al trasferimento dei militari dalla vecchia in via Mazzini alla nuova caserma, che si trova lungo la statale 11. Trasferimento che secondo l'amministrazione comunale dovrebbe avvenire a settembre. Si chiude quindi ufficialmente un progetto la cui realizzazione è in corso da tempo. È partito nel 2023 e per il quale sono stati spesi 3 milioni di euro, finanziati per 2 milioni e 500 dalla regione e per la rimanenza dai 6 comuni interessati. Si segnala, si legge nella lettera inviata da Caravaggio, che nel corso del 2026 sono state ultimate le urbanizzazioni esterne, pertanto la caserma è agibile, salva la necessità di installare le dotazioni di sicurezza di competenza dell'ARMA, estintori, cartellonistica, generatore. Nella lettera viene anche trattato il tema canone d'affitto. La nuova caserma è composta al primo piano da 4 appartamenti di circa 100 metri quadrati l'uno per gli ufficiali, al piano terra dagli uffici con le celle e al piano interrato dai box per il ricovero dei mezzi militari. Per tutto ciò il Comune, basandosi sui dati dell'Omni, Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ha chiesto un affitto annuale di 81.500 euro, una cifra che però si dichiara disponibile a trattare. Questo Comune, si legge ancora nella lettera inviata, si rende disponibile a concertare con gli altri comuni sottoscrittori dell'accordo di programma una riduzione del canone. Nel frattempo Caravaggio ha ottenuto dalla provincia un contributo di 20.000 euro come compartecipazione alla realizzazione della viabilità di accesso alla caserma dalla Statale 11. Proprio per le opere complementari esterne, giardino, fognatura, piazzale esterno, recinzione, il comune di Caravaggio ha speso da solo circa 370.000 euro. Questa cifra contava di recuperarla attraverso l'intesa strategica legata alla realizzazione di una logistica in via Panizzardo. I comuni aderenti a questa intesa sono sostanzialmente gli stessi su cui ha competenza la stazione dei carabinieri di Caravaggio e così quest'ultimi si erano dichiarati disponibili che le risorse derivanti dall'operazione della logistica venissero utilizzate sulla nuova caserma. Al momento però questa operazione è bloccata e quindi ora Caravaggio non sa se e come potrà recuperare quanto speso. Per oggi, per quanto riguarda l'informazione, abbiamo terminato. Chiudiamo con la lettura sull'articolo del Tempo a cura di Luca Tiraboschi. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie. Molte persone sperano che questo periodo di caldo eccessivo passi presto. In effetti, i 37 gradi raggiunti in pianura confermano la particolare parentesi di onda di calore. Onda che da parte degli organi preposti agli avvisi ufficiali di allerta è stata definita rossa.
Il profilo verticale dell'atmosfera, infatti, mostra la presenza a tutte le quote di aria calda. Lo dimostrano anche i valori di temperatura massima raggiunte in montagna sulla fascia prealpina, intorno ai 1000 metri di quota. Qui si sono quasi toccati i 30 gradi, valore non estremo, ma certamente da evidenziare e consegnare agli archivi climatici. Non solo, anche la media giornaliera è stata elevata, segno tangibile di temperature alte pure nei valori minimi notturni. Ma quando passerà il tutto? Ancora un paio di giorni di pazienza e poi dovrebbe giungere aria fresca e qualche temporale tra venerdì e sabato. E su questa ultima notizia di speranza che il caldo cali un pochino, vi lascio ancora a un attimino di musica prima di iniziare con la rubrica Salute e Benessere. A tra poco.

Oggi vorrei parlarvi della pasta. È vero che fa ingrassare? Quando l'obiettivo è perdere peso, molte persone dichiarano guerra ai carboidrati. Si pensa erroneamente che basti eliminare il pane e soprattutto la pasta per smaltire i chili di troppi. In realtà nessuno dei dati clinici disponibili indica che la pasta sia responsabile dell'aumento di peso, se inserita in una dieta sana, varia ed equilibrata. Le ricerche scientifiche smentiscono anche che escludere o ridurre drasticamente spaghetti e altri tipi di pasta favorisca il dimagrimento. Un team di ricercatori guidati da Alice Rosi dell'Università di Parma ha dimostrato che è il controllo calorico totale e non l'alimento specifico a determinare la perdita di peso. Dai risultati del trial clinico condotto su 50 persone obese sottoposte a dieta ipocalorica, infatti, non emerge una differenza significativa di dimagrimento tra chi ha consumato molta pasta e chi ne ha fatto un consumo controllato. Già in precedenza, nel 2018, uno studio americano aveva rilevato che non vi è nessuna differenza significativa di perdita di peso tra una dieta sana low fat, a basso contenuto di grassi, e un regime sano low carb, in cui pasta e altri carboidrati vengono ridotti. Anche in questo caso il calo dei chili ottenuto dai partecipanti allo studio, 609 adulti, è dovuto al bilancio energetico totale, non al consumo o meno di un particolare macronutriente. A fronte di tali evidenze, nel 2023 alcuni ricercatori dell'Università del Minnesota hanno revisionato 38 ricerche, concludendo in modo netto sulle pagine della rivista Nutrients che gli studi osservati mostrano in generale un'associazione nulla o inversa tra consumo di pasta e indicatori di sovrappeso e obesità. Un pregiudizio quindi da sfatare. Ma allora perché sul web e sui social spopolano le diete low carb? Un aspetto spesso frainteso riguarda la rapida perdita di peso iniziale nelle diete a basso contenuto di carboidrati. Quando l'apporto di pane, pasta e altri cereali si riduce drasticamente, le riserve di glicogeno, e cioè del deposito dei carboidrati nel fegato e nei muscoli, vengono progressivamente svuotate per mantenere stabile la glicemia, un meccanismo che comporta una riduzione rapida del peso corporeo, che può essere anche di 1-2 kg nei primi giorni. Le diete low carb quindi danno l'impressione di essere più efficaci nel breve termine, senza però mostrare vantaggi significativi nel lungo periodo rispetto ad altri approcci dietetici equilibrati. A confronto con altre fonti di carboidrati, poi, la pasta ha un indice glicemico più basso, una proprietà che, secondo le evidenze in letteratura, può supportare il controllo dell'appetito, rendendo penne e rigatoni alleati e non nemici di chi segue un'alimentazione per mantenere il peso forma. Infatti, la matrice proteica densa del grano duro e la presenza di amido fanno sì che la pasta venga digerita lentamente, ancor di più se cotta al dente, dando un senso di sazietà maggiore di riso, pane e couscous. L'importanza però del condimento. Le linee guida nutrizionali più recenti, inclusa la nuova piramide alimentare della Società Italiana di Nutrizione Umana, incoraggiano ad aumentare la quota di proteine di origine vegetale nella dieta, e la pasta contribuisce a questo obiettivo.

70 grammi per porzione. Per concludere, si può restare in forma mangiando spaghetti e anche dimagrire con grande felicità non solo del palato ma in senso biochimico. Gustare cibi soddisfacenti come un bel primo piatto, infatti, porta alla produzione di serotonina, la molecola detta del buon umore. Al di fuori dei laboratori, i riscontri nella vita quotidiana non mancano. In uno studio su 1500 italiani, condotto dai ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è pubblicato sulla rivista Food Science and Nutrition, chi mangia la pasta 3 volte alla settimana dichiara più soddisfazione, 29%, e autentica felicità, 10%. Adesso invece vi abbiamo ancora una manciata di minuti. Vi vorrei lasciare alcune informazioni che riguardano il ghiaccio. Preparare il ghiaccio in modo sicuro. D'estate si fa la scorta di cubetti di ghiaccio nel congelatore per rinfrescare le bevande o preparare granite. Il congelamento dell'acqua però va fatto con attenzione per evitare che durante la fase di scongelamento possano moltiplicarsi agenti patogeni responsabili di problemi gastrointestinali. Ecco alcuni consigli dell'Istituto Nazionale Ghiaccio Alimentare. Pulire le vaschette portacubetti con il detersivo per i piatti prima di ogni nuovo utilizzo. Ricorrere alla refrigerazione rapida per l'acqua nelle vaschette a meno 18 gradi. Conservare il ghiaccio ad almeno 5-10 gradi sotto lo zero in modo da evitare liquefazioni, terreno ideale per lo sviluppo di microbioti e ricongelamenti. Isolare le vaschette del ghiaccio dagli altri contenitori nel freezer, coprirle una a una con foglio di alluminio oppure usare i sacchetti appositi. Conservare il ghiaccio per un massimo di 4-6 settimane dalla preparazione. Non toccare i cubetti di ghiaccio con le dita, usare pinze e cucchiai puliti per trasferirli nel bicchieri o nel tritaghiaccio. Usare il ghiaccio conservato in ciascuna vaschetta in una volta sola e scartare quello che non viene utilizzato. Anche per oggi, per quanto riguarda la mia piccola rubrica Salute e Benessere, che prendiamo come nostra consuetudine dalla rivista Benessere, in questo caso del mese di agosto, è tutto. Spero di avervi lasciato alcune informazioni utili. Adesso invece diamo lettura delle celebrazioni e delle iniziative della nostra parrocchia di questi giorni. Domani, 6 agosto, 9:30, esequie di Lino Oldoni, anni 78. Le celebrazioni di oggi si concludono a Vidalengo alle 18. Domani, giovedì 6 agosto, 8:30 parrocchia e Masano, 9 Misano, alle 18 in Santa Liberata e alle 20:30 a Vidalengo. Per quanto riguarda le altre iniziative, ricordo che il 18 settembre inizieranno le iscrizioni in segreteria parrocchiale per il corso di preparazione al matrimonio. Nel periodo estivo l'oratorio osserva orari di apertura seguenti: 16:30, 19 e 21 fino alle 23. Domenica prossima è la festa dei nostri santi patroni, Santi Fermo e Rustico, che verranno esposti per tutto il giorno come reliquie anche alla prefestiva. Dopo la Santa Messa delle 18 a San Bernardino seguirà la processione con le reliquie per il viale del santuario, via Roma e via vicinato. Il rientro però sarà nella parrocchiale. Alle 20, possibilità di cene insieme in oratorio. Iscrizioni entro mercoledì 6 in oratorio, quindi entro oggi, o inviando un messaggio al 0363 700 302. Dalla nostra parrocchia è tutto, quindi qui dalla frequenza 92.20 Spazio Magnolia, lo spazio che RCN Spazio in Blu dedica alla nostra

La parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio è tutto, ringraziandovi per l'attenzione che avete voluto dedicarmi anche in questa afosa mattinata. Vi ringrazio, vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova augurandovi una serena giornata. Grazie ancora a tutti.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fai ricerca qui a Cremona nel laboratorio Alvedi di diagnostica, giusto?
2: Museo esatto. Di violino. Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa. Nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E, cosa rispetto all'anima scientifica che poi invece hai...
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica, ma sui beni culturali. È un okay. Ci sono capitato un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto. E poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo, un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo esatto. Situato in un museo a livello nazionale
2: esatto.
1: E anche all'estero siamo, cioè, è abbastanza particolare, ecco, c'è il British, se non sbaglio, che
2: esatto.
1: Ha qualcosa del genere.
2: Il British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo di un certo carattere di musei, esatto. Però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
2: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i musei tipo Vaticani non sono in Italia. Quindi
1: tecnicamente no.
2: Tecnicamente tutto perfetto.
1: Quindi sì.
2: In Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. L'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
1: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che... immaginiamo, vede fare una radiografia a un violino particolare, quindi,
2: esatto.
1: Insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute.
2: Esatto.
1: Su strumenti musicali, scritti, affreschi, so che ci sono anche altre specializzazioni del laboratorio che poi appunto su cui immagino ci siano altri ricercatori, altri progetti, però appunto insomma fare una radiografia a uno strumento musicale non è da tutti.
2: Sì, infatti per questo anche il termine diagnostica noi lo conosciamo molto bene nell'ambito della medicina, però è qualcosa che si applica un po' a qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo, diciamo. E, nel caso dei beni culturali è molto fittante, secondo me, è proprio un termine che ci sta molto bene, anche perché spesso i nostri studi sono o per fini proprio di studio, o ai fini della conservazione, o ai fini magari di un restauro, cioè bisogna di sapere quale materiale è stato utilizzato su una pergamena, su un violino, su un affresco, come dicevi.
1: Anche perché mi dicevi che non è invasiva, quindi comunque
2: esatto.
1: Tu vai a studiare alcuni aspetti legati all'origine, alla storia, alla composizione, a come è stato trattato in questo caso un violino, uno strumento musicale, senza comprometterne, possiamo dire, la struttura,
2: l'integrità. Esatto.
1: L'integrità.
2: Esatto, infatti per questo anche un pochino la similitudine alla medicina. Un po' perché in entrambi i casi c'è bisogno di non intaccare per quanto possibile quello che si sta studiando. Mm-hmm. E quindi il bisogno di avere delle tecniche non invasive, nel caso di strumenti musicali a maggior ragione, sono strumenti estremamente, cioè soprattutto gli strumenti musicali ad arco sono estremamente delicati e quindi no, la possibilità di studiarli senza dover fare prelievi, senza dover in qualche modo intaccare mm-hmm. Questi oggetti. È interessantissimo, un po' dal punto di vista pratico, un po' dal punto di vista scientifico, anche capire certo. come faccio ad ottenere delle informazioni, ad esempio una radiografia che mi permette semplicemente appoggiando il violino su una superficie e irraggiandolo con dei raggi X di capire cosa c'è all'interno, la presenza di chiodi, elementi strutturali particolari, ma anche tante altre tecniche che sviluppiamo, mm-hmm. cioè che non che sviluppiamo ma che utilizziamo, ecco.
3: Ecco, curiosità, avete trovato qualcosa di particolare nella storia del laboratorio, nella tua ricerca?
2: Allora, c'è un esempio che mi viene sempre in mente quando mi viene chiesto qualcosa di particolare, che è un violino che era stato radiografato qualche anno fa, al cui interno è stato trovato un nido di vespe. Molto sviluppato.
3: Si spera disabitato.
2: O
3: con vespe centenarie, insomma.
2: Esatto. Comunque, esatto. E quindi si vede proprio nella radiografia, ma qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Di solito si fa una radiografia, vedi i chiodi, i buchi, eventuali crepe, ogni tanto delle gallerie di tarli mm-hmm. o di insetti che mangiano il legno. E in quel caso invece ci
3: e
2: siamo
3: i condomini
2: visti,
3: di vespe non erano stati trovati.
2: Siamo trovati proprio un nido di vespe enorme.
3: In questo caso era un privato, giusto, che ti
2: sì.
3: ha portato un violino.
2: Sì,
3: e,
2: sì, sì.
3: Chi sono i vostri committenti di solito? Chi si rivolge a voi?
2: Allora, a noi si rivolge, diciamo, dipende un po' dal tipo di progetto. Abbiamo una parte di conto terzi, quindi una parte di privati, che ci porta gli strumenti e ci fa delle domande specifiche. Un'altra collaborazione, forse la collaborazione più importante, è quella col museo, motivo per il quale noi siamo all'interno del Museo del Violino.
3: Quindi vi occupate del patrimonio culturale
2: del museo, esatto, degli strumenti della collezione, in collaborazione col conservatore Riccardo mm-hmm. Angeloni, abbiamo vari progetti anche in questo momento che stanno andando avanti. E in generale l'obiettivo è quello di studiare la collezione il più possibile, cercare di dare delle riscosse.
3: Scoprire di più, magari
2: esatto.
3: sapere qualcosa di più su come sono stati costruiti, conservati, che tipo di utilizzo se ne è fatto, anche quando
2: esatto.
3: sono usurati. O...
2: Esatto, esatto. E anche un sacco di domande per quanto riguarda, poi ovviamente adesso io magari nel mio progetto di dottorato mi occuperò di vernici, quindi chiaramente il mio interesse
3: molto specifico.
2: È su quello. Ma in realtà è molto importante perché nella comunità liutaia in generale ci sono moltissime domande che riguardano quali fossero le vernici utilizzate storicamente dal periodo stradivariano a o antecedente o posteriore e in realtà c'è ancora tantissimo da scoprire, ancora abbiamo qualche risposta ma in generale
3: c'è ancora molto lavoro da fare.
2: Sì, sì, sì, è un mondo.
3: E parlando di mondi, appunto, in un contesto in cui siamo sempre più orientati al digitale, alla dematerializzazione, alla tutto ciò che è, diciamo, artificiale e non pratico,
2: sì.
3: ancora, tra virgolette, senso e importanza occuparsi di beni culturali?
2: Allora, questa è una domanda importantissima, secondo me. Vabbè, la risposta breve è sì, assolutamente sì. È un po' perché è il mio lavoro e quindi ci
3: giustamente.
2: Quindi, è molto importante, soprattutto perché siamo in quest'era, della digitalizzazione. L'artigianato, infatti nel nostro caso specifico si parla di beni culturali che sono strettamente legati al mondo dell'artigianato, che è qualcosa di non sostituibile. Oggi vediamo con l'intelligenza artificiale, ci facciamo varie domande di che cosa può essere sostituito, di che cosa può essere migliorato dall'intelligenza
3: artificiale.
2: Lavorerò
3: quasi 10 anni, quelle cose che ci si chiede quotidianamente.
2: Esatto, ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo cosa, che fine farà il mio mestiere. Però l'artigianato è qualcosa che non viene intaccato da questo ed è importantissimo preservarlo e studiarlo e valorizzarlo. E quindi proprio in questa via il mondo delle scienze per i beni culturali penso che abbiano un ruolo importantissimo.
3: È qualcosa che avrà un futuro, nonostante il futuro sembri tecnologicamente andare da un'altra parte, ma come tu ci racconti, appunto, tutto lo sviluppo tecnologico può essere anche a favore e al servizio dei beni culturali.
2: Assolutamente, e in più l'uso delle intelligenze artificiali, comunque l'uso del machine learning, è qualcosa che per i ricercatori adesso sta diventando importantissimo, non come sostituzione del ricercatore, ma proprio come un mezzo per andare a processare, per andare a interpretare una quantità enorme di dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi è veramente un'occasione da un certo punto di vista.
3: Sì, un grosso assist, un grosso
2: aiuto. Esatto. E quindi è importantissimo per me, dal mio punto di vista, poi ovviamente ci sono mille scuole di pensiero, però utilizzare queste tecnologie, questi nuovi mezzi che abbiamo a favore non solo della scienza, ma se possibile anche del mondo dei beni culturali e del mondo dell'artigianato.
3: E anche del recupero, pensiamo appunto al famoso violino in soffitta, in cui magari gli arrivano col violino, scusi, ma è Stradivari questo? Sarebbe bello, poi ci direte anche percentuale, magari capita.
2: Ogni tanto capita, molto raramente, però è giusto, e se arriva una persona con un violino e ci fa delle domande, è giusto dargli delle risposte, quindi noi siamo apertissimi.
3: E per te invece cosa sogni, che futuro ti aspetti, appunto perché mi dicevi che fai un dottorato, quindi adesso è un progetto che verrà condotto fino al termine della tua ricerca e alla finché non completi il percorso di studi, dopodiché cosa farai?
2: Questa è una domanda.
3: $1 milione.
2: Esatto, $1 milione. Allora, intanto il mio percorso di dottorato è appena iniziato, quindi è iniziato a novembre, quindi adesso ho 3 anni davanti a me per sviluppare anche il progetto, che appunto in questi mesi sto cominciando a sviluppare per davvero. E per il mio futuro, io in questo momento quello che mi auspico è di continuare la carriera accademica e di cercare di portare il mio lavoro a un livello molto alto scientificamente, magari anche di divulgarlo a più persone possibili, perché è un ambito tra l'altro che non si conosce molto, soprattutto nell'ambito dei beni culturali, cioè e della liuteria. Esatto, cioè la diagnostica dei beni culturali sta cominciando a diventare un argomento conosciuto, ma nell'ambito della liuteria non così tanto, giustamente è molto specifico. E quindi quello che per ora spero per il mio futuro è di continuare quello che sto facendo e di farlo nel modo sempre più bello e creativo.
3: Quindi far ricerca, portare avanti magari altri percorsi di studi di approfondimento.
2: Esatto, esattamente. E è un po' questo, direi. Sì.
3: Lo consiglieresti?
2: Allora, lo consiglierei, cioè da un lato sì, assolutamente, perché a me piace tantissimo, quindi non mi sentirei di dire no. Mi rendo conto che la carriera accademica è un ambito un po' complesso, soprattutto in Italia, e soprattutto nel nostro ambito molto specifico, rispetto a un normale dottorato in chimica in cui poi si può finire, si può andare in azienda, nel nostro caso
3: se scegli la ricerca,
2: segui
3: il sogno, ma potresti poi non avere
2: esattamente
3: la strada che ti aspetti a distanza di tot.
2: Esatto, quindi è comunque una scelta molto importante, bella, è perché è bellissima, una volta che si è dentro è bellissimo, ogni giorno è diverso, ogni giorno scopri cose nuove, non facilissimo, ecco.
3: Gli diciamo che, però, essendo un'eccellenza a livello nazionale, parlo di dove sei adesso, di quello che stai facendo, magari uno sguardo sull'Europa potrebbe essere una soluzione, comunque una strada.
2: Certo.
3: Parlavi di Parigi, fuori onda.
2: Esatto, Parigi è un altro centro molto importante per la liuteria anche. E c'è il Musée de la Musique, che è un museo molto importante, che si interfaccia con un laboratorio di diagnostica, tra l'altro. E, certo, andare all'estero è sempre un'opzione e penso che sia un'opzione comunque da esplorare. Poi è sempre bello ritornare al proprio, insomma, al proprio territorio, quindi cercare di riportare la propria conoscenza.
3: Quindi andresti per tornare in questo caso?
2: Probabilmente sì.
3: Fare
2: la spola, esatto.
3: Andata e ritorno, insomma, andate sarà un biglietto andata e ritorno nel
2: esatto.
3: caso. Va bene, nel caso ci rivedremo qua, ci racconterai un po' come è proseguita la tua carriera, il tuo percorso e che novità ci sono, oppure appunto perché è ancora importante occuparsi di beni culturali, grazie anche a tutto l'apporto che la scienza può offrire.
2: Sì.
3: Grazie mille davvero per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
3: Noi ci vediamo ancora su questi sgabelli con nuove storie. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con gli scatti di Backstage Giulia Barbieri. Grazie e alla prossima.
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il Carnevale della Montagna. Raccontata da Francesco Rossano, TV Libera.
1: È una storia di rinascita, amicizia, fede, di voglia di stare insieme, quella che risuona oggi tra i monti toscani dell'Appennino pistoiese. Una storia dove i colori del carnevale, delle maschere, dei carri che si muovono lungo il corso del paese di San Marcello raccontano di come qui la gente abbia scelto di riaccendere la fiama della speranza, come smuovendo la brace sopita troppo a lungo in un camino. La montagna dell'Appennino tosco-emiliano non è come le altre. In alto c'è l'Alpe Tre Potenze che con i suoi 1940 metri è una delle vette più alte della catena montuosa che divide le due regioni. Più in basso c'è l'Abetone con il suo passo, crocevia praticamente da sempre di chi attraversa queste terre di confine ed oggi meta irrinunciabile di chi ama gli sport invernali o le camminate nel verde in estate. Tutto intorno boschi, rifugi, laghetti, piccoli centri abitati disseminati di quello che resta di antichi insediamenti medievali. Una terra di carbonai, fabbri, acqua che scorre, che visse proprio grazie alla lavorazione dei metalli uno dei momenti più floridi, come con la nascita del 1910 della SMI, la Società Metallurgica Italiana, e di abitati come Campo Tizzoro, una vera e propria città dotata di tutto. Ad inizio anni 20 del Novecento, in montagna viveva oltre il 20% di tutta la popolazione della provincia di Pistoia. La ricchezza nel tempo ha lasciato il posto alla crisi, una crisi di cui oggi anche la montagna pistoiese porta ancora i segni. Ma la nostra storia non è una storia triste, è una storia che insegna come anche nelle difficoltà ci sia speranza. Come ogni storia raccontata che si rispetti dovrei cominciare con un c'era una volta. Nel nostro caso però il passato è di soli pochi anni fa, quando il parroco del paese, Don Cipriano Farcas, ed alcune persone della montagna, poi riunite in un comitato, si ritrovarono con la voglia di smuovere dal torpore le loro comunità. Fu lui, un giovane sacerdote arrivato dalla Romania in Italia, a sentire il bisogno di dare qualcosa alla comunità che lo aveva adottato, come ci ha raccontato Pier Francesco Magni, tra i responsabili del Comitato del Carnevale.
2: Doveva essere una sfilata di api della Piaggio, api 50 della Piaggio che dovevano sfilare, dovevano rappresentare inizialmente le associazioni dei vari paesi. Poi ci si rese conto che non c'era un numero sufficiente di api sulla montagna e quindi si decise di coinvolgere le varie frazioni perché organizzassero un qualcosa.
1: Qualcosa di simile non accadeva da 60 anni, come ricordò lo stesso Don Cipriano in occasione della prima edizione del suo carnevale.
3: Ci siamo ricordati che nel 1952 a San Marcello fu fatto il carnevale con i carri, però partecipavano soltanto le quattro contrade di San Marcello. A questo punto abbiamo detto facciamo tutta la montagna.
4: Non siamo soltanto parroci di coloro che vengono in chiesa, ma siamo i parroci di tutti, anche di coloro che non credono. Perciò direi che l'intuizione di Don Cipriano, mio amato in questo paese, predecessore, fu veramente un dono dello Spirito Santo.
1: Le parole dell'attuale parroco di San Marcello, Don Maximilien, dicono tutto su quello che la parola carnevale vuol dire qui sulla montagna pistoiese. I colori sono quelli della festa, simili a quelli più conosciuti di Viareggio o Venezia, ma lo spirito è diverso. Al divertimento si affianca la voglia di essere una comunità, anche in competizione. La Toscana, si sa, è terra di campanili, di città e paesi che sin dall'antichità si fronteggiavano, rivalità che oggi prendono la forma di scherzi, prese in giro e di una sana competizione, come ci hanno raccontato Serena e Simone.
5: Anche stasera la vostra presenza era stata dubbia perché si pensava che fosse iniziato il periodo dello scherzo, invece siete qui.
6: E basta guardare i social in questi giorni, è un continuo sfottersi con meme da un paese e l'altro.
1: Da Spignana a Gavinana, passando per Mammiano, Maresca, Bardalone, Campo Tizzoro e quindi tutti gli altri paesi della montagna, mesi prima della festa ogni anno la gente si mette all'opera, cartapesta e colori alla mano, per creare i propri carri, i vestiti per i figuranti. La rivalità dei paesi non cancella la solidarietà e così, quando i paesi più piccoli sono in difficoltà, ci si aiuta l'un l'altro. Il c'era una volta di questa storia del carnevale della montagna pistoiese lascia così il posto al c'è, un seme piantato che sta crescendo, annaffiato ogni giorno dalle persone, guardando dall'alto delle vette, con uno sguardo diverso, il futuro.
4: Chi vive in montagna è capace di guardare un paesaggio bello, è capace di accorgersi in base a come girano le nuvole che il tempo sta cambiando, credo che possa assolutamente insegnare che ci sono dei momenti in cui dobbiamo riprendere la nostra vita in mano.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Biblioteca dei Ragazzi e benvenuta Samira Rocchetti, che è regia. Con lei in questa puntata ci immergeremo in storie che parlano di partenze, nuovi inizi e sguardi curiosi verso il domani. Inizieremo tra poco parlando di solitudine e rinascita, lo faremo insieme a Chiara Valentini, che ci presenterà Via da qui di Tamara Bach. Passeremo poi alla tenerezza delle prime letture con Alessandro Montagnana e il suo Coniglietto Zampa, una serie la sua che celebra l'inclusione e la meraviglia della natura. Infine varcheremo i confini del tempo con la traduttrice Sara Ragusa per scoprire e sfogliare l'esilarante Il libro del futuro di Meg Barnett e Sean Harris. Prendete un posto comodo perché il nostro viaggio tra le pagine comincia dopo questa canzone.
3: Per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox. Non

0: Ma Cyborg!
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

0: Passiamo alla prossima storia, una storia bella, ma del resto io ormai ho imparato che quando mi arrivano dei libri Demons, raga, diciamo, posso anche sceglierli a occhi chiusi, o quantomeno, insomma, entrano nei miei gusti, perché sono tutte storie che mi prendono e che leggo stravolentieri. Quindi adesso vi raccontiamo, uso il plurale perché ovviamente non sono da sola, Via da qui, nuova uscita, che raccontiamo con colei che mi ha permesso di leggerla in italiano, Claudia Valentini. Claudia, che bello ritrovarti, come stai?
1: Ciao, grazie mille ancora per l'invito, per me è sempre un piacere tornare, è un appuntamento meraviglioso. Tutto bene, grazie.
0: Felice che ti vada tutto bene, felice di averti qui e felice di raccontare questa storia. Intanto mi racconti qualcosa dell'autrice.
1: Allora, l'autrice Tamara Bach è una scrittrice che diciamo nel target di questo libro, come diciamo middle grade alto, è bravissima veramente, ha delle voci, riesce a creare delle voci particolari, dare spessore ai personaggi e prende sempre le storie da prospettive molto molto particolari. E per cui io, quando mi è stata proposta, ho fatto veramente salti di gioia, perché l'avevo già studiata tra virgolette in altri corsi di traduzione con partecipanti da tutto il mondo e quindi anche vedere come poter mettere, avevo già provato, diciamo, a mettere le mani nella sua scrittura, ed è stata un'esperienza molto molto arricchente. Quindi quando Emons Raga mi ha proposto questo libro sono stata veramente tanto felice.
0: È una storia bella, una storia che parte con una storia di solitudine in fondo, insomma. Racconta tu fino a quanto credi sia giusto raccontare, perché io ho sempre paura di raccontare troppo.
1: Allora, anch'io dovrò muovermi con a passetti molto molto molto delicati. Come dicevo prima, Tamara Bach è una scrittrice che si rivolge molto molto bene ai ragazzi più grandi, tra virgolette, e qui secondo me fa un capolavoro, perché ci presenta una storia che in qualche modo trascende l'età, il contemporaneo e il presente, e riesce a darci una prospettiva di più generazioni, e ci riesce perfettamente senza perdere, secondo me, l'attenzione del lettore giovane, quindi del lettore in generale, ma il rischio poteva essere di più con un lettore giovane. Quindi secondo me anche questo è un elemento riuscitissimo del libro. La storia, diciamo che come mostra questo lo possiamo dire perché lo mostra la copertina lo mostra la copertina del libro, che tra l'altro io adoro la copertina italiana è meravigliosa, secondo me è riuscitissima. Diciamo, il perno di questa storia è la casa attorno a cui si muovono tante storie. Si muove la storia della nostra protagonista, Khadija, che insieme alla sua famiglia, la mamma e il papà, ritornano in questa casa, una casa che era già appartenuta alla mamma, e è una casa in un paesino non meglio identificato della Germania, quindi un contesto piccolo, un contesto in cui si conoscono tutti, un contesto da cui la mamma anni prima era andata via. Scopriamo che insieme alla mamma e al papà e a Khadija c'è anche la meravigliosa zia Josefa, che anche lei a sua volta, prima ancora della mamma di Khadija, se n'è andata da quella casa lì per vivere la sua vita altrove, e quindi è un ritorno di più generazioni in questa casa e in questo paesino. Si intravede un po' tra le righe che Khadija torna, diciamo, lei in realtà torna per la prima volta, ma appunto ha un bagaglio delle generazioni passate, quindi per lei sì è un ritorno, ma è un trasferimento, e lo fa, la famiglia si trasferisce lì perché capiamo che è successo qualcosa di poco piacevole a lei nella sua vecchia vita, nella vecchia città in cui abitava. Nel momento in cui arriva in questa città, in questo paesino, in questa casa, Khadija si rende conto che le amiche che aveva tanto a cuore e che aveva lasciato a malincuore indietro, in realtà insomma, se la dimenticano abbastanza velocemente, ma trova una realtà in cui probabilmente riuscirà a dare appunto ad avere questo nuovo inizio, e con lei anche la mamma e anche la zia.
0: E anche la zia. I nuovi inizi, si sa, non sono mai facili a nessuna età, all'età della protagonista sicuramente ancor meno, tant'è che all'inizio appunto vive sicuramente dei momenti un po' difficili. Non ero mai stata quella nuova, non ero mai stata sola, invece sola si sente tantissimo.
1: Esatto, e lo capiamo da tante riflessioni che fa Caisa, perché per le prime parti del romanzo appunto è da sola, e quindi noi leggiamo tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri, e vediamo quanto fa fatica a non essere né là né qua, perché lei stessa capisce che là nella vecchia vita era stata male, quindi non vuole per forza tornare in quella realtà lì. Capisce che però la nuova realtà per il momento è veramente una pagina bianca, quindi ancora non è sua, ancora non ha nulla di sé. E, pagina dopo pagina, però, vediamo che raccoglie anche metaforicamente, ma anche fisicamente, raccoglie l'eredità lasciata dalla mamma e dalla zia in quella casa, no? Secondo me è emblematico il fatto che a un certo punto, per decorare la sua stanza, per arredarla, dopo aver fatto fatica anche solo a pensare di aprire gli scatoloni che rimarranno lì a lungo, si ritrova in cantina e prende degli oggetti, prende dei mobili, prende delle foto che erano nella casa, abbandonati dalle generazioni precedenti, quindi probabilmente una cassettiera che era stata della zia o della mamma, e se le rimette a posto e le fa diventare arredamento della sua stanza. Questo per dire che raccoglie, prende da chi ha vissuto lì prima di lei, prende l'eredità, prende la loro storia e poi se la fa propria. E anche la presenza di Caisa in questa realtà fa sì che le due persone che erano invece, conoscevano molto bene quella realtà e se ne erano andate, quindi la mamma e la zia, riescano a reintegrarsi nel giusto modo, in qualche, mi viene da dire, nella vecchia rete dalla quale invece erano andate via, fuggite, scappate, chi lo sa.
0: Tutte cose, esatto, che il lettore dovrà scoprire, esatto, da solo necessariamente. Per quanto mentre tu parlavi continuavo a guardare questa splendida copertina che veramente ha tantissimi indizi, quindi poi quando leggerete la storia e riguarderete la copertina ritroverete quasi tutto lì, ed è bellissima questa cosa. E vabbè, niente, non raccontiamo altro se non che davvero è un libro godibilissimo a tutte le età. E l'altra particolarità di questa collana è anche la possibilità di ascoltarlo. Molte persone amano ascoltare le storie, l'audiolibro, per molte persone è anche forse l'unico modo di fruire di alcune letture, ed è una cosa che mi piace molto.
1: Sì, anche io adoro, molto spesso io faccio, sì, uso così degli audiolibri che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata, e anche molto spesso mi aiutano anche a tradurre, perché nel momento in cui sento l'audiolibro originale riesco a capire anche il ritmo, la voce mi arriva molto meglio. Quindi io sono una grandissima fan della carta, ma anche una grandissima fan degli audiolibri, devo dire la verità.
0: E noi siamo dei grandissimi fan di Claudia Valentini, che a questo punto spero di ritrovare presto, anche perché no, non solo traduci benissimo ma racconti benissimo. Dovresti farlo tu l'audiolibro dei tuoi libri. Claudia, è sempre un piacere, ti ringrazio.
1: Ti ringrazio veramente, sono io a ringraziare te e dell'invito, e buone letture.

0: E noi siamo pronti ad entrare in un mondo meraviglioso, in una natura meravigliosa, con dei nuovi amici davvero fantastici. Il più grande amico però lo ritroviamo subito ed è Alessandro Montagnana che torna alla biblioteca dei ragazzi. Come stai, Alessandro?
1: Buongiorno a tutti, bene, bene, grazie. Bene,
0: Tra l'altro
1: bene.
0: sarei anche un po' emozionato nel raccontare un progetto tutto nuovo che credo ti sia così costato tanto lavoro, però anche tanta soddisfazione.
1: Sì, è un progettone, ci ho lavorato su svariati mesi e niente, spero che sia apprezzabile da tutti i bimbi più piccoli, ma anche quelli più grandi.
0: Sarà sicuramente così. È appunto una nuova serie che ha come protagonista Zampa e alcuni amici che poi andremo a raccontare. Zampa, che è questo coniglietto tutto arancione o quasi?
1: Esatto, Zampa è tutto arancione e l'ho pensato come l'unico fratello di una cucciolata di sei coniglietti ed è l'unico perché ha una zampetta bianca, ecco. È questo coniglietto arancione con questa zampetta bianca ed è molto
0: Sì,
1: simpatico,
0: molto
1: ecco.
0: simpatico, poi ha delle caratteristiche che insomma il lettore scoprirà via via quando appunto si immergerà nelle sue avventure, ma ne ha una che a me piace tanto, che un po' mi appartiene, cioè lui trova sempre il lato bello delle cose.
1: Esatto, anche in una giornata di pioggia, e qui non spoilerò altro perché in uno dei due libri che usciranno tra poco e magari di cui andremo a dire un qualcosina in più, è una giornata di pioggia, anche lui in una giornata di pioggia riesce a trovare il lato bello, ecco. Michael, non voglio spoilerarvi troppo.
0: Però te lo chiedo, Alessandro, sei anche tu un po' così?
1: Sì, guarda, io ho fatto scautismo e una delle belle cose era proprio il fatto di trovare il lato positivo delle cose, anche nelle difficoltà, anche nelle avversità, magari, no? Che ci sono nella vita, ecco. E quindi ho riportato un po' questo concetto anche nelle storie di Zampa.
0: Scout anch'io, Fedi, la scuola è stata quella. Anche l'amore per la natura che ti contraddistingue,
1: Esatto.
0: insomma, trova lì sicuramente terreno fertile. Hai già appunto anticipato che le avventure sono più di una, adesso ne leggeremo, ne stiamo per leggere due: Zampa e gli amici del bosco e Zampa coniglio coraggioso, in cui appunto questa parola amici è una parola importante, perché sono tutte storie che fanno capire quanto è importante affrontare tutte le piccole e grandi cose della vita con degli amici.
1: Esatto, e appunto come vedremo in queste storie c'è Zampa e poi ci sono due suoi amici, l'Oca Macchia e il Riccio Spillo. E appunto l'amicizia è un po' il filo guida di tutte queste storie. Ci sono anche altri temi, ma diciamo che l'amicizia è la parola chiave, ecco, di questi due libri, intanto, perché intanto sono due, ma speriamo appunto possono essere anche di più.
0: Sono sicuramente perfetti come prime letture, però anche i bimbi che ancora non leggono sicuramente se li faranno leggere molto volentieri e poi si perderanno nelle illustrazioni che sono meravigliose, Alessandro.
1: Grazie, grazie mille, grazie, grazie mille. Se posso dire qualche dettaglio in più sulle illustrazioni, sono ambientate nel bosco, in questo quello che io chiamo il bosco delle 12 querce, in cui appunto vivono Zampa, Spillo e Macchia, ma anche tanti altri animaletti che andremo a scoprire di volta in volta, di storia dopo storia, ecco.
0: Senti, quando hai disegnato Zampa ti è venuto subito così?
1: Allora, in realtà Zampa è ispirato a una coniglietta che ha vissuto con me per ben 10 anni ed era proprio una coniglietta arancione come lui, con una zampetta bianca, quindi tutto alla fine è nato da un bel ricordo di vita, ecco, che ho di questa convivenza con questa coniglietta per ben 10 anni. E quindi è stato abbastanza facile perché avendo un buon ricordo di lei, ecco, il personaggio poi è nato veramente in modo fluente, ecco.
0: E invece i suoi due amici come sono nati, Pigna e Macchia?
1: Allora, cercavo una caratteristica che potesse rendere unici questi due personaggi, no? Allora c'è l'oca macchia, che è un'oca che c'ha appunto macchia perché c'ha questa macchia nera sull'occhio, e quindi è un'oca tutta bianca però con una macchia nera. E invece c'è il riccio, il porcospino spillo, invece che appunto mi sono detto, ma gli aculei come possiamo dare un nome simpatico agli, un porcospino che tra l'altro tra gli aculei c'ha dei fiorellini perché si vanno a, come dire, no? Si pungono e si attaccano, e quindi ho detto diamo un nome simpatico, ecco, a questo riccio che tra l'altro c'ha il naso rosso come la capocchia,
0: sì,
1: di uno
0: è
1: spillo,
0: vero.
1: E quindi ecco, è stato un po' il trovare un nome simpatico insomma a questo
0: poi
1: riccio,
0: è tenerissimo.
1: Grazie.
0: E poi naturalmente tutta la natura che circonda le avventure di questi tre amici e degli altri personaggi che scopriremo ovviamente nelle tue storie, e la natura, insomma, è il tuo ambiente, la tua passione, quindi ti trovi sempre a tuo agio nel raccontarcela.
1: Diciamo di sì, che ho avuto comunque un'infanzia fortunata, dico così perché ho avuto il piacere di poterla trascorrere in gran parte appunto tra lo scautismo, tra il fatto che i nonni vivevano in campagna, appunto anche lì con galline, oche, poi scoiattoli, conigli. Quindi comunque avevo sempre il modo di confrontarmi anche e di vivere in mezzo alla natura con tutti i suoi animaletti, sia selvatici che anche quelli magari più domestici, no? E quindi un po' è stato, poi ci ho unito anche la mia passione per la montagna, quindi tutti ingredienti che poi mi hanno portato a fare questa ambientazione che è un po' mista tra campagna e montagna, però sempre tutto in mezzo a una natura molto verde, e col bello, col cattivo tempo, ecco, ci ho messo un po' tutto quello che è il mio background naturalistico,
0: eh sì.
1: Diciamo così.
0: Insomma, al tuo background potrai attingere per tantissime altre storie di Zampa, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, ce n'è.
0: Quindi insomma auguriamo lunga vita a Zampa. Tra l'altro, mentre tu parlavi della montagna, della campagna, se eri un predestinato con questo cognome, Alessandro,
1: in effetti
0: non ti poteva, esatto, piacere il mare, voglio dire, no, scherzo,
1: esatto.
0: Comunque, con tanti tanti complimenti, perché il lavoro e la passione che c'è dentro, dietro e durante Zampa è proprio percepibile, e non vediamo l'ora di leggere anche le altre avventure. Queste sono in uscita in libreria ad aprile per ammedizioni, e poi chissà.
1: Stiamo già pensando a qualcosa di nuovo.
0: Dai, e allora noi saremo qui pronti a raccontarlo. Grazie Alessandro.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: E siamo pronti a raccontarvi una storia che non arriva dal passato, non arriva dal presente, ma arriva dal futuro. Si intitola il libro Dal futuro e ne parlo con una donna, chissà se arriva dal futuro, Sara Ragusa. Bentornata Sara, come stai?
1: Benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Senti, questo libro è un po' difficile da raccontare in radio, ma noi ce la faremo. Intanto un libro che arriva dal futuro, cioè la prima volta che mi capita.
1: Infatti questo è un libro unico, perché appunto tutti gli altri libri sono scritti nel passato, invece questo viene proprio dal futuro e ci vuole raccontare questo futuro, come sarà, di modo da prepararci in qualche modo. E ci racconta che il futuro è cambiato in ogni aspetto, è cambiata ogni cosa rispetto a oggi, e ci descrive proprio attentamente le differenze. Ad esempio, non so se volete sapere come si chiama il sole nel futuro, si chiama luna, e la luna si chiama sole, e il giorno si chiama notte, la notte si chiama giorno, e si possono fare una infinità di esempi. E le banane, ad esempio, si chiamano mele, e le mele, per fortuna, nel futuro non esistono. E oltre a questi scambi, che in fondo non creano così tanti problemi, perché una volta che ti sei abituato vai via liscio, ci sono poi però alcune modifiche del linguaggio che invece sono un po' più delicate. Ad esempio, nel futuro i nasi si chiamano funghi. Quindi quando nel futuro capita di leggere i libri antichi, cioè quelli della nostra epoca, tutti sono disgustati dall'immagine di qualcuno che mangia dei funghi, immaginando dei nasi serviti su un bel piatto da portata con tutto quello che ci può immaginare dentro. E poi oltre alle parole sono cambiate anche molto le abitudini. Ad esempio, invece di ringraziare quando qualcuno è gentile, gli si appoggia un pesce sulla testa.
0: Ecco.
1: Oppure per augurare salute a chi starnutisce si dice scusami Susan, anche se la persona non si chiama affatto Susan. Oppure per salutare qualcuno quando si va via si dice puzzi di neonato. Ecco, bisogna un po' entrarci in questo futuro, che è davvero incredibile.
0: Un futuro che ti sei trovata tra le mani, un futuro disegnato in questa e raccontato in questa maniera molto divertente da due autori che, a quanto mi raccontavi poco fa, insomma, non sono nuovi a bizzarrie del genere.
1: No, infatti questi due autori li ho già tradotti insieme nella serie a fumetti Il primo gatto nello spazio. E appunto, come ti dicevo prima fuori onda, in questa serie mi dovevo fermare ogni tanto mentre traducevo da ridere, perché sono due autori, a parte essere molto famosi panorama della letteratura per l'infanzia, sono anche una coppia comica perfetta, e si sente proprio che la loro alchimia buca la pagina, fa ridere come pazzi. E secondo me anche il fatto che i due, Mac Barnett, che è autore dei testi, e Sean Harris, che è l'illustratore, sono amici fin da bambini, e insieme riescono infatti a creare, senza che si noti, il mestiere che c'è dietro a questi libri. Sembra che giochino sostanzialmente, che non facciano neanche fatica, però creano dei libri davvero a misura di bambino e di bambina, che riescono a parlare la loro lingua alla loro altezza, senza calarla dall'alto, dall'adulto che vuole raccontare qualcosa di divertente o educativo. Cioè sono proprio dei bambini che contano delle storie super divertenti. E così in questo caso, ad esempio, sono riusciti a scrivere e disegnare un libro che permette di interrogarsi con ironia e tantissimo divertimento su come immaginiamo il futuro, perché questo libro è perfetto da leggere ad alta voce per coinvolgere anche i più piccoli, fin dai 4 anni direi, in conversazioni fantasiose che possono prendere qualsiasi direzione, appunto.
0: Ah beh, certo, non c'è dubbio. Tra l'altro tu hai evidenziato una cosa importantissima, perché l'adulto distratto che si troverà tra le mani questo libro lo troverà magari estremamente semplice, ma la semplicità ha sempre dietro un grande lavoro, perché non è mai banalità.
1: Esatto, è proprio i bambini lo sentono subito questa cosa, che non si sente la costruzione ma gli arriva appunto diretta e riesce a interrogarli, a farli divertire e a fargli partire l'immaginazione, mentre quando un libro è troppo costruito e si sente la trama, il tessuto del libro proprio da adulto che cerca di scendere a livello del bambino, i bambini lo sentono e poi non si divertono e non lo trovano appunto alla loro portata.
0: E è così. Certo, Sara, scusami, ma tra le prime pagine del libro non è che hai faticato tanto a tradurlo.
1: No, le prime pagine, no, diciamo che questo libro è stato particolarmente difficile, tranne alcuni giochetti.
0: Tranne
1: alcuni giochetti, tipo ad esempio abbiamo dovuto inventarci un po' di cose, come tantissime persone nel futuro si chiamano Frenchy, faccia di frappè, quindi, oppure anche adesso non mi vengono, anche i puzzi di neonato. Andavamo incisi su Snella Kabibi, era l'originale, quindi profumi, puzzi, però puzzi molto più divertente, già immagino i bambini che urlano puzzi di neonato. Insomma, non è stato un libro particolarmente difficile, anche il nuovo colore del futuro, ecco, mi ha trovato un attimo a pensare, perché si chiama Blorange, che è un arancione uguale all'arancione che abbiamo, però si chiama Blorange in originale, l'abbiamo chiamato Blarancione, quindi abbiamo dovuto fare un po' di prove per capire cosa funzionasse.
0: Chiaro, però, Sara, che non volevo sminuire il tuo lavoro, anzi sei stata così gentile che io, ora non sei qui, ma vorrei appoggiare un grande pesce sulla tua testa, Sara, perché sei stata troppo gentile.
1: Grazie, grazie, un pesce sulla testa anche a te e puzzi di neonato.
0: È meraviglioso. Comunque, Sara, io ti ringrazio finalmente perché ci hai permesso di parlare di questo libro molto divertente che consiglio a tutti, il libro dal futuro, Terre di Mezzo, la cosa bellissima che credo sia voluta e che ogni tanto la tua voce diventava un po' metallica, proprio come giustamente la voce di una che arriva dal futuro. Quindi dimmi la verità, ma tu vieni dal futuro?
1: Questo non ve lo posso svelare assolutamente, è un segreto.
0: Mannaggia. Vabbè, alla prossima allora.
1: Alla prossima. Ciao a tutti. Puzzata di neonato.

Ciu, abbiamo concluso, diciamo, la parte canonica, classica della biblioteca dei ragazzi, ma volevo darvi una notizia, perché leggevo che a settembre dovrebbe uscire, sicuramente non in Italia, ma speriamo che poi venga tradotto anche in italiano, il primo libro per bambini scritto da Lizzo. Avete presente questa cantante che poi tra poco vi faremo ascoltare, bravissima? Ebbene, ha scritto appunto il suo primo libro per bambini, si intitola in lingua originale Lil Lizzo Meets Sasha B. Fluting, ed è un libro ispirato alla sua storia in cui racconta come ha trovato la sua strada verso la musica, in particolare verso il flauto. Lei è infatti un flauto a cui è molto affezionata e a cui ha dato anche il suo nome. In attesa di leggere il libro, noi ci salutiamo proprio con Lizzo.

0: in Blu 2000. News.
1: Studio Ugo Scali, pesanti raid russi questa notte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti, Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare. Fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano a perdite umane così terribili, denuncia il presidente Zelensky. Secondo la Reuters, unità missilistiche nordcoreane sono state dispiegate nella Russia occidentale con 120 missili balistici e stamane un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Ancora una volta le speranze per la fine della crisi a Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto stamane gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. Le comunicazioni questa mattina del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Europa ha annunciato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, mentre clausola originaria era dell'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi ci sarà lo scostamento di bilancio. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana, dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Il Pontefice ha ricordato la necessità di riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi, dove lo attendono oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Nella mattinata il dialogo con loro e poi la celebrazione della messa nella Basilica Superiore. Caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città monitorate. Al grande caldo si affianca però la formazione anche di locali temporali che hanno determinato oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poco auto si è diffuso a 13 vetture questa mattina lungo un tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. Lo sport: Paltrinieri ha conquistato poco fa la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acqua aperta agli europei di Parigi. È tutto, torniamo alle 13.

0: A tutti un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di famiglia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi, come anticipato, parleremo di famiglia. Famiglia che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché essa non venga, non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Per affrontare questo tema, io stamane ho la grande gioia di avere ai nostri microfoni l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, per il tempo che ci dedica questa mattina. Con lei affronteremo, parleremo di famiglia, che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché la famiglia non venga, non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Eccellenza, la famiglia è la prima e fondamentale comunità umana, è ambiente di vita e ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni Stato dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, la casa. Ma la Chiesa cosa può e deve fare?
1: Ma innanzitutto credo che la Chiesa debba mettersi in un grande atteggiamento di rispetto di fronte alla realtà dell'uomo e della donna che si uniscono insieme per vivere una dimensione d'amore e quindi logicamente rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere presenti. Essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale. E poi essere attenti alla dimensione post-matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
0: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
1: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi è che molte coppie che iniziano con la convivenza poi accedono al sacramento del matrimonio. Il sacramento del matrimonio sia civile che religioso, per cui la stessa preparazione al matrimonio, il cammino di fede in preparazione al matrimonio è totalmente cambiato, perché ci troviamo di fronte a persone che hanno già sperimentato il loro stare insieme, magari qualche volta anche con i figli, e quindi adeguarsi a questo modello diverso, in questo cambiamento d'epoca, perché Papa Francesco, che insisteva moltissimo in un cambiamento d'epoca, anche questo è un cambiamento d'epoca. Perché? Perché probabilmente le persone sono più insicure, le persone vogliono sperimentare una dimensione diversa, prima di arrivare a una stabilità, chiaramente chiedono tempo. E il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta di dialogo, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: Lei citava Papa Francesco. Nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro, e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano coese. Ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
0: Purtroppo, Eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere, soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede, ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità. Dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo, si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto. Ribadire i principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti molto papà a casa. Io credo che l'esemplarità sia, del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.
0: Come la famiglia di Nazareth, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
1: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente

dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, di ma non imposto, non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, in una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano, un giorno quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: Solo il Signore lo sa.
1: Eccellenza, io la ringrazio, è stata veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
2: Quando volete, la disponibilità nei confronti della Radio Vaticana è sempre pronta.
1: Abbiamo bisogno delle sue parole.
2: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
1: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Buona giornata.
2: Un ringraziamento anche ai collaboratori.
1: Grazie infinite. Buona

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanna fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tene visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo

qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravato chiupello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè.

0: In blu 2000 news.
1: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
2: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia. L'Unione Europea in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
4: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
5: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della della salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
6: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone. Il servizio è di Cristiana Caricato.
7: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
8: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione.
7: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 km agli europei di nuoto a Parigi, nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione, tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di giovani e informazione e lo facciamo con due professionisti del settore in tutti i sensi, non solo dell'informazione ma dell'informazione con i giovani. Abbiamo con noi Nicoletta Tosato, giornalista e conduttrice di TAG su CR1, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui. E Patrick Pavesi, insegnante, giornalista e direttore di Lora Buca.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi.
1: Allora, puntata sui giovani, ma io e lui non siamo giovani,
0: non
1: ovviamente.
0: Non fa niente, non fa niente. Chi è in regia in questo momento ha detto tra gli ospiti più belli che abbiamo mai avuto e quindi anche più giovani, possiamo dire. Possiamo fare questa...
1: Ringraziamo la regia.
2: C'è dell'amicizia in regia. C'è delle grandi amicizie.
0: Questo non lo diciamo, assolutamente non lo diciamo. È bellissimo non dovervi aiutare a mettervi a vostro agio, perché è il vostro lavoro stare davanti a un microfono o dietro a una telecamera, quindi direi che abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare, ma ci manca solo una cosa. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Per entrare un po' in clima della trasmissione, abbiamo detto parliamo di giovani in formazione. Tante volte abbiamo sentito dire che i giovani dovrebbero essere più protagonisti in tanti settori della nostra vita, dal lavoro alla scuola. Oggi parliamo di informazione. In quello che fate voi, nella vostra esperienza lavorativa e anche di vita per certi versi, come provate a rendere vera questa cosa, a far sì che i giovani siano davvero protagonisti? Inizia chi vuole.
1: Allora, io ho questa rubrica settimanale che si chiama TAG, dove invitiamo i giovani delle scuole del territorio. Ad ogni puntata abbiamo un tema e loro sono liberissimi di esprimersi. Quello che mi dicono loro è che hanno pochi spazi per esprimersi e essere protagonisti in qualche modo, al di là della scuola o del contesto familiare. Avrebbero voglia di avere più spazi, come ad esempio banalmente quello di TAG, un'oretta alla settimana, dove poter condividere, pensare, riflettere anche sui temi
0: Tra
1: della
0: l'altro su temi
1: quotidianità.
0: molto diversi, cioè non
1: Sì.
0: strettamente legati alla loro formazione,
1: No,
0: ecco
1: no, no,
0: quello
1: assolutamente non solo la scuola, ma anche l'attualità. Anzi, sentirli parlare di attualità è anche bello, nel senso che senti la loro opinione, il loro modo di pensare, cosa vorrebbero, insomma, i loro desideri, le loro speranze, e secondo me avrebbero bisogno di più spazi per essere protagonisti. Poi come crearli,
0: è
1: questo lo dobbiamo
0: complesso.
1: capire, questo lo dobbiamo
0: Qual è la cosa
1: capire.
0: che ti ha colpito di più per ora che è accaduta durante la
1: Ma
0: trasmissione?
1: loro sono molto, vabbè, magari i ragazzi che vengono da me da TAG non rappresentano al 100% i giovani di oggi, perché sono tutti bravi, sono tutti, vanno bene a scuola, insomma, sono tutti volenterosi, hanno un sacco di hobby, però mi ha colpito la loro sicurezza, cioè loro sono sicuri, hanno le idee chiare, forse anche noi in adolescenza avevamo delle certezze che
2: Chi se lo
1: poi.
2: ricorda, è passato così tanto tempo.
1: Cioè, hanno delle certezze, li vedo molto, insomma, decisi nelle loro idee, e io non mi ricordavo di essere così, anche in qualche modo preparati. Forse, vabbè, il fatto che ci siano anche i social, ci sia internet, che noi ovviamente non avevamo, permette a loro di, insomma, essere un pochino più sul pezzo, diciamo,
0: Poi bisogna
1: rispetto.
0: volerlo fare, però,
1: Bisogna
0: perché
1: volerlo fare e farlo anche in modo corretto,
0: chiaro.
1: ovviamente.
0: Su questo sei preparatissimo tu.
2: Sì, direi no, perché la nostra attività, l'Ora Buca, è un periodico che è fatto interamente dai ragazzi, quindi più protagonisti di così è impossibile, dovrebbero prendere la direzione del giornale, ma non sono ancora pronto a cederla. Con l'Ora Buca loro hanno lo spazio di cui parlava Nicoletta, hanno lo spazio di informarsi, esprimersi, informare i loro coetanei, e anche vivere un'esperienza di vita interessante, affrontando argomenti o incontrando soprattutto persone che normalmente un adolescente non ha l'occasione di incontrare.
0: Come la vivono loro questa possibilità? Cioè, immagino ci sia a volte la fatica di doversi informare, perché alla fine è un lavoro vero e proprio per certi versi, dall'altra è un protagonismo che forse non si aspettano, non si aspettavano da così giovani.
2: No, non se l'aspettavano, piace la sensazione che comunica, la possibilità di potersi esprimere, e devo dirti che in questi quasi 2 anni ormai di vita, averli coinvolti su tematiche che non conoscevano, che sentivano estranee, lontane o anche ostiche, è stato stimolante. Cioè, tutti bene o male hanno accolto la sfida di una tematica sconosciuta e si sono impegnati per. Il feedback più bello è quello post esperienza, cioè terminato l'articolo, intervistato il protagonista, ho vissuto l'evento, quando ti vengono a dire è stato bellissimo, non me lo aspettavo. Non capita ovviamente su tutti gli articoli, perché sappiamo che il nostro lavoro non è sempre entusiasmante, non è sempre stelle e fuochi d'artificio, ma è anche, insomma, fatica quotidiana. Ma quando ci sono quegli articoli giusti, ricevere, per quanto mi riguarda, questo tipo di risposta è bellissimo.
0: Molto
1: Uno
0: bene.
1: spazio l'abbiamo creato, quindi quello dell'Ora Buca per i ragazzi. Quindi
2: Beh, è uno spazio,
1: complimenti.
2: grazie, grazie. Cerchiamo di difenderlo, ecco. Siamo ancora piccolini, è un germoglio, cerchiamo di farlo
1: Ad esempio,
2: crescere.
1: i ragazzi apprezzano ovviamente anche l'ora di religione a scuola, che può essere magari a volte occasione per parlare e capire magari quello che succede nel mondo. e potrebbe essere anche un'opzione quella magari di aggiungere, non so, però ora che si cambino le cose
0: non
1: nell'ambito
0: è facile,
1: scolastico,
0: non è facile, non
1: ci vorrebbe
0: facile.
1: Un'ora in più a scuola dedicata proprio al confronto. Tu che sei insegnante.
2: In realtà in qualche modo c'è, perché c'è l'educazione civica a scuola, però è strutturata in modo da, mi passino il termine i colleghi eventualmente all'ascolto, rubare ore alle altre materie.
1: Sì.
2: Cioè io nelle ore di italiano devo dedicare tot ore all'educazione civica, un po' le tolgo a storia, qualcuno le toglie a diritto e si affrontano argomenti che però poi sono slegati tra loro, perché io faccio delle cose, sì c'è un tema di fondo, ma io faccio delle cose... L'insegnante di diritto ne fa altre sullo stesso tema, ma difficilmente convergono. Non è una materia, ecco, non è un'ora strutturata. Forse se ci fosse un docente di riferimento per quello sarebbe molto più interessante.
1: Va bene, scriveremo al ministro.
0: Si può fare, ti dirò, fino all'anno scorso insegnavo in una scuola primaria a Milano, insegnavo religione tra l'altro, quindi quello che hai detto prima a bambini, uno degli esperimenti più riusciti con un paio di classi è stato un podcast. Chiaramente fatto da loro, cioè loro erano davanti alle telecamere con i microfoni e interrogazione, cioè nel senso mai studiare, mai così sul pezzo, perché si sentivano la responsabilità di doverne parlare e di doverne parlare in modo un pochino critico, cioè non semplicemente riportando quello che sapevano, ma dando anche una loro lettura. E quindi sì, sono d'accordo su questa cosa, perché proprio merita.
1: Portiamola avanti.
0: Scrivere, occhio che poi arriva la responsabilità impegnativa.
2: Se mi appioppano delle ore di educazione civica l'anno prossimo.
1: Saranno educazioni e lezioni extra, ovviamente.
2: Pagate, quindi, va bene.
0: Assolutamente no, volontariato. D'altra parte
2: ancora.
0: La tua passione, hai detto, quindi
1: esatto.
0: Mi piace farlo. Visto che l'avete citato, ci spostiamo a parlare del mondo social, cioè quindi del come ci si informa attraverso il nostro quadrante. Allora, l'Eurobarometro Youth Survey, che è un sondaggio commissionato dal Parlamento europeo sull'informazione giovanile, ha evidenziato che per il 42% dei giovani europei, quindi siamo quasi alla metà, la fonte principale di informazione sono i social, a seguire con il 39% la TV, la televisione. In Italia si alza leggermente la percentuale della televisione, che diventa ancora il primo punto di riferimento per tutti, e direi che la rappresentate bene, questo tutti e due. È un dato che non stupisce, secondo me, soprattutto che i social a livello europeo siano al primo posto, ma forse ci interroga sul nostro modo di comunicare, cioè che è cambiato nel corso del tempo. Come fare, secondo voi, a parlare ai più giovani attraverso queste piattaforme in cui è molto più facile mettere in vetrina le cose piuttosto che approfondire la notizia? Patrick, partiamo da te magari.
2: Allora, intanto una considerazione sul sondaggio. Io avrei dato percentuali completamente diverse per la mia esperienza, non scientifica ovviamente, ma quando ne parlo in classe ogni anno con la classe nuova chiedo chi legge, chi guarda la TV, come vi informate, eccetera. Avrei dato la televisione una percentuale inferiore.
0: Pensavo anch'io, moltissimo.
2: Social molto più alti, televisione molto più bassa, i giornali
1: inesistenti.
0: I giornali sono molto in basso, questo sì.
1: Quelli
0: giornali
1: cartacei,
0: la carta stampata, ma anche testate online.
1: Anche testate online.
2: Sì, veramente sì. Questa è la mia considerazione sul campo, diciamo. Per quanto riguarda il resto, è difficile perché ci si scontra proprio con una forma mentis diversa di approccio alla notizia. La stessa lunghezza di un testo li mette in, passatemi il termine, difficoltà, cioè viene vista come una cosa ostica da digerire. E forse, e anche qua parlo per esperienza, lo sperimentare quanto in realtà scrivere un testo più approfondito ti consenta di capire meglio quello di cui stai parlando è la molla che serve per far scattare il meccanismo, cioè capire che non ci si può informare su 10 righe di Instagram, ma che serve qualcosa di più.
1: Di approfondimento.
2: Ora, non tutti hanno la possibilità di passare da una redazione e scrivere in prima persona gli articoli, però è una bella porta per capire come informarsi bene e come informare bene.
1: La frase tipica è l'ho letto sui social, cioè quello è per loro la fonte, e quello che immagino spiegherai anche tu ai ragazzi è che la fonte va verificata, ovviamente, quindi quello che leggi sui social... Non è verità, a tutti i costi, con certezza. Quindi bisogna istruirli, secondo me, prima su quello, fargli capire che devono verificare quello che stanno leggendo, andare magari su altri siti, su altre fonti, per poi capire dove sta la verità. E poi per il resto, insomma, è difficile anche far capire a loro, secondo me, come arrivare a essere sicuri di questa cosa.
0: Poi c'è un tema, secondo me, legato ai tempi. Cioè, tu
1: i
0: citavi...
1: tempi, sì, come diceva lui anche, forse tu intendevi quello.
0: Tu una, pensavo alla durata, cioè tu hai una trasmissione di un'ora.
2: Sì, sì.
0: E un reel su Instagram dura 30 secondi.
2: Certo.
0: Quando supera i 30 secondi cominci a dire sì, ma se non succede niente.
1: Ma succede anche a noi, non so se succede,
2: sì,
1: anche,
2: sì, succede
1: a voi.
2: Anche a
1: ci
2: noi.
1: Ci siamo
2: adulti.
1: Abituati a questa velocità di informazione, dei video che si vedono, che quello che va oltre diventa noioso. La nostra soglia di attenzione è completamente bassa. Cambiata.
2: È vero, si è abbassata molto anche noi adulti, però noi abbiamo la percezione di quello che era prima, cioè di quello che eravamo prima, quindi almeno per quanto mi riguarda noto un cambiamento nelle mie abitudini, ma so quali erano quelle, passatemi i termini, più corrette, più corrette dal punto di vista informativo, e quindi cerco di darmi un limite e di contenermi. Loro magari non hanno questo riscontro con un passato diverso,
1: no,
2: quindi
1: no,
2: vivono solo quello. Poi c'è un problema, perdonatemi se intervengo, non solo di ricerca delle fonti e verifica delle fonti, perché è difficile anche per noi che lo facciamo di mestiere questo, quante castronerie avremmo detto nella nostra carriera e anche oggi. C'è un problema generale, ne stiamo discutendo proprio in questo periodo in redazione, di credibilità del giornalismo e delle cosiddette fonti. A novembre era uscito questo scandalo della BBC su quel video che era stato manipolato di un discorso di Trump, e da lì noi abbiamo così iniziato una piccola discussione con i ragazzi domandandoci, ok, se la BBC non è credibile e fa queste cose, chi
0: è
2: credibile?
0: Credibile a questo punto?
2: E allora è nata una discussione che comunque è volta non tanto a darci una risposta a tutto tondo, ma a responsabilizzare loro sul fatto di raccogliere al meglio le informazioni che poi proporremo ai nostri lettori. Ecco, diciamo che l'abbiamo inquadrata con questa funzione.
1: L'intelligenza artificiale in questo caso può essere un'arma a doppio taglio, ovviamente,
2: sì.
1: Perché con tutto il deepfake, quello, insomma, che si può trasformare grazie all'intelligenza artificiale, a volte il rischio c'è che quello che non è vero venga preso invece per vero.
0: Voi la usate nel lavoro?
2: No.
0: Zero?
1: Io sì.
0: Un pochino
1: sì. Io sì. Ogni tanto per velocizzare il lavoro magari metto il mio testo e dico mettimi a posto l'ortografia e
2: ma dai che non ne hai bisogno,
1: sì.
0: Ma una conferma in più, guarda,
1: mettimi le virgolette, mettimi fammi il discorso, sì, beh, insomma, quando si è di fretta a volte può essere utile, ecco. No, non lo nego.
0: Io sostengo e approvo certo non l'esagerazione, ma
1: no, sì, esatto, cioè non è che gli dico scrivimi l'articolo, ovviamente. No,
0: la
1: però...
0: velocizzazione di alcuni processi secondo me è assolutamente funzionale. Allora, visto che ci siamo ormai scaldati, mi propongo un gioco in cui dovrete collaborare. Ormai la rubrica la conosciamo, le lancette. Allora, vi diamo il tempo di un giro di lancette, di un minuto, per dare vita, organizzare, chiaramente in modo generico, ecco, un evento a Cremona che parli di giovani e informazione. Chiaramente dovete darci un titolo di questo evento, quali ospiti volete invitare, la struttura di questo evento e la location o le location, se volete farlo più diffuso sul territorio. Potete parlarne, vi confrontate, lo decidete insieme, però dobbiamo uscire con queste informazioni di massima. Pronti?
2: Pronti.
0: Via.
1: Allora,
2: tematica.
1: Dove li mettiamo?
2: Dove li mettiamo? Al Ponchielli.
1: Al Ponchielli tutti insieme?
2: Sì.
1: Facciamo un bel raduno delle scuole.
2: Classi quinte.
1: Classi
2: quinte, ci stanno tutte.
1: Sì.
2: Classi quinte, quindi puntiamo su un tema alto,
1: sì.
2: Maturo.
1: Futuro?
2: Futuro?
1: Mondo del lavoro?
2: Mondo del lavoro.
1: Università?
2: Sì, energia.
1: Energia, ambiente, loro sono anche molto appassionati
2: da me. Inflazionato. Poi ci tocca invitare Greta, no? Non so se viene a Cremona.
1: No, potrebbe essere al mondo del lavoro, secondo me ha tanti spunti su cui
2: mondo del lavoro potremmo... che tocca un po' tutto, puoi spaziare dall'istruzione all'energia, mondo del lavoro come
0: quindi informazione sul mondo del lavoro, cioè sono legate le due cose?
2: Se vogliamo metterci dell'informazione, allora
1: invitiamo i giornalisti.
2: E allora invitiamo i giornalisti, ma allora stiamo sull'informazione, non sul lavoro. Informarsi, informare.
1: Esatto.
2: Informarsi, informare,
1: è capire come farlo in modo corretto, capire quali sono gli strumenti per farlo.
2: Sì, la deontologia.
0: Un ospite nazionale o internazionale?
1: Invitiamo un giornalista importante.
2: Un giornalista importante, ma invitiamo un dinosauro e un velociraptor, cioè un ragazzo.
1: Esatto, qualcuno che sia un po' del loro mondo. Okay.
2: Sì. Bisognerebbe ragionarci. Sul calcio, ad esempio, a me piace moltissimo Nick Cariglia, non so se lo conoscete.
1: Io non so chi sia.
2: Però fa informazione in ambito calcistico, è divertente, è molto, molto smart, i suoi videini, le sue grafichine.
1: Quindi
2: ti
1: è uno che
2: mostrare,
1: usa i social.
2: È uno che usa molto i social.
0: Nico, dacci un nome storico invece.
1: Aiuto. Non bisogna essere troppo magari schierati come.
2: Sì, stiamo
1: come
2: sul Corriere della Sera.
1: Corriere della Sera, un Federico Rampini,
2: interessante. Sì, bastona a destra Rampini. Manca. Quindi va
0: ultimo il titolo:
2: informarsi.
0: Era uscita questa, informarsi, informare, era uscita.
1: Non siamo stati originali.
2: No,
1: Informa giovani neanche.
2: No, c'è un copyright.
1: No, dai, questa cosa mi devo mettere le cuffie.
2: Questa è difficile. Teniamo intanto come sottotitolo informarsi e informare.
0: Tenetelo lì intanto per la fine della puntata, ci arriva. Arriviamo al nostro ultimo tema, rapidamente, che è il tema della formazione. Quindi... chi lo vive direttamente in classe, chi per certi versi in trasmissione. Che cambiamenti principalmente hai visto nel tempo, Nico, rispetto magari a quando hai iniziato a fare il tuo lavoro e che vedi adesso nei giovani sul tema informarsi e formarsi a informarsi?
1: Io faccio la giornalista dal 2010, in questi 15 anni, 16 anni direi che la parte social è quella che ha cambiato completamente le carte in tavola, quindi l'uso dei social direi, quello rispetto ai ragazzini delle scuole del 2010 ci sono degli strumenti diversi che insomma... vanno secondo me insegnati, ecco, quella è la chiave secondo me, è insegnare ad usare questi strumenti, non demonizzarli, non negarli.
0: Che è un po' il rischio che a volte si corre, cioè forse anche a scuola, no? Cioè, no, assolutamente
1: non
0: i telefoni,
1: può,
0: i social,
1: esatto.
0: No?
2: Allora, qua si aprirebbe un bel dibattito se ci fossero dei colleghi. Per quanto mi riguarda, il no assoluto ai telefoni è stata la manna dal cielo. Io ho trovato un grandissimo riscontro, grandissimo e in positivo.
1: Hai visto che è cambiato qualcosa?
2: Tantissimo. Un aumento della socializzazione tra loro pazzesca. Due anni fa
1: erano tutti col telefonino.
2: Intervallo, tutti col telefonino in mano a giocare magari tra di loro, gomito a gomito. Adesso chiacchierano, girano, vanno a cercare gli amici negli altri corridoi, ogni tanto le ragazze. Che insomma e quindi no, da questo punto di vista è stato molto positivo.
1: Beh, secondo me nell'ambito scolastico è giusto, nel senso che riescono a sviluppare quello che si era perso un po' nel tempo, no? Questo abuso, c'è questo abuso del telefono e almeno la regola a scuola di non poterlo usare è, secondo me, aiuta nella socialità.
2: Sì, e sulla tua riflessione, Nico, questi strumenti nuovi andrebbero insegnati. La mia domanda è da chi? Perché non è la nostra generazione che può insegnare loro ad usare questi strumenti, forse a contenerli, forse a mostrare i pregi dei vecchi strumenti, ma quegli strumenti non li dominiamo in fondo nemmeno noi. E quindi...
1: però abbiamo la consapevolezza di quello che può essere quello strumento in mano.
2: Sì, sì, questo sì, dei
1: intendo
2: suoi pregi
1: quello,
2: e dei suoi difetti.
1: Intendo quello, nel senso. Non proprio tecnologicamente, tecnicamente.
2: Okay. Anzi, qua abbiamo tutto da imparare.
1: Esatto, anzi sono loro che devono insegnare a noi. Però
0: è un tema più educativo che formativo,
1: esatto,
0: quello che dici tu.
1: Esatto, educativo e... spiegare che può essere uno strumento anche pericoloso per certi versi.
2: Io percepisco, tu dicevi come aiutarli, come aiutare ad avvicinarsi all'informazione, anche

0: un minore desiderio di essere informati. Cioè, i ragazzi vivono in una... generalizzo ovviamente, non è così certo per tutti, però diciamo in tendenza mi pare di vedere questa cosa, cioè vivono in una bolla in cui seguono i loro interessi ma c'è poco, non si allarga tantissimo oltre la loro sfera, cioè i grandi temi, il mondo che li circonda, quello che c'è qua fuori, interessa fino a un certo punto o non interessa del tutto, spesso non hanno la minima idea, la minima percezione di quello che stia accadendo attorno a loro. Oddio, neanch'io forse alla loro età ero informato, che ne so, sulla rivolta in Iran o su quello che succede negli Stati Uniti, però lo sentivo, lo percepivo, era lì sullo sfondo. Adesso il social ti propone le cose che tu alle quali tu sei interessato, quindi continui a rimanere in quella bolla lì.
1: Trend.
0: È difficile, esatto, è difficile uscirne. E quindi forse la nostra parola grossa, responsabilità di adulti, può essere proprio quella di spingerli a uscire da quella bolla, a mettere di fronte loro tematiche, lo dicevamo prima, che non conoscono, come fai tu in trasmissione, li porti lì, gli dai un tema e loro si preparano e discutono. Io propongo un articolo su un tema che loro non conoscono, si preparano e lo scrivono. Li spingi a annusare quello che c'è là fuori e a uscire dalla loro piccola sfera.
1: Secondo me è molto legato a quello che dicevi tu in apertura, cioè dicevi che li trovi molto competenti, però effettivamente forse su micro aree che sono di loro interesse, perché appunto tutta l'informazione social è canalizzata in quella direzione, perché ti propone quello che ti interessa fondamentalmente.
2: Quindi, maledetto algoritmo.
1: Sì, che poi ci finisci dentro ed è terribile, non ne esci più, hai un mese a vedere le stesse cose. Quindi il titolo potrebbe essere Oltre la bolla, informarsi e informare.
2: Oltre la bolla,
0: alla fine l'abbiamo trovato.
1: Lavoro di squadra.
2: Ci piace un sacco. Sì.
1: Quindi chiudiamo con un messaggio che lasciate ai ragazzi che ci guardano, e non sono pochi, abbiamo scoperto, che magari o seguono la trasmissione intera, ragazzi più giovani, o che guardano i reel, che poi metteremo nel nostro reel, in cui lasciate un messaggio a tema informativo, uno ciascuno.
2: Andate oltre le vostre certezze.
0: Fatevi prendere per mano dalla vostra curiosità.
1: Bello questo, direi che potremmo quasi metterli insieme, perché si completano l'uno l'altro. Sembra che facciate questo lavoro.
0: E che ci conosciamo da 20 anni.
1: Ma esatto. Tu pensa. Allora, grazie davvero per essere stati con noi. Grazie a Nicoletta Tosato, Patrick Pavesi.
2: Grazie a voi.
1: Una bellissima occasione di leggere il mondo dell'informazione legato ai giovani e di raccontarci quello che fate, dando spazio, rendendoli davvero protagonisti, che poi è quello che ci auguriamo sempre. Grazie a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i canali social, su Instagram, su YouTube, su Spotify, su Apple Music, su CR1, perché ci vediamo la domenica anche su CR1. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Ciao!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nasi rossi in corsia. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona si vince sempre, qualunque sia l'esito della terapia. Diceva così Patch Adams, uno dei fondatori della clown terapia. Un sorriso per la vita è il nome dell'associazione nata nel 2012 a Cesinali, in provincia di Avellino, ma attiva da qualche anno anche a Benevento. Questa realtà nasce dall'esperienza vissuta in una corsia d'ospedale da Silvana Piccinini, che ce la racconta.
2: Nasco come clown per un'esperienza ben precisa. Ho avuto un'esperienza un po' negativa con mia mamma per 3 mesi in un noto ospedale napoletano. Lei era malata del famoso paura del cancro. E quindi mi tocca un po' raccontare questa storia perché la sofferenza che c'è in questi reparti è immensa e ancora oggi la sento proprio sulla mia pelle. E diciamo che periodicamente venivano delle persone, dei volontari, alcuni ragazzi con un nasino rosso come questo che ho tra le mani. Allora mamma, quando vedeva questi qua che arrivavano con questi nasino rosso così, mia madre scherzava dicendo ma che si sono messi sul naso, pomarola. E da lì, da quella battuta di mamma, si rideva un po' e si cercava proprio di dimenticare la sofferenza che si vedeva negli occhi di queste persone. Ed è stato questo nasino rosso che mi ha dato proprio la forza di capire che mondo ci fosse dietro a questo.
1: La clown terapia influisce sullo stato psicologico delle persone rafforzando la capacità di affrontare la malattia e la solitudine. Ogni incontro è così un incontro unico dove si mescolano realtà e gioco, leggerezza e profondità. L'associazione ad oggi conta tantissimi membri chiamati a svolgere diverse attività. Ce lo spiega Bernardina Aiello, vicepresidente dell'associazione.
3: L'incontro risale a 10 anni fa circa, mese più, mese meno, con Silvana. Tramite un amico in comune, grazie a lui, nasce una sinergia unica, speciale. L'una va incontro all'altra, a volte anche con un sorriso, tanto per rimanere in tema con l'associazione, un sorriso per la vita. Da lì nascono progetti, idee e tante cose, tanta voglia di fare. Non ci limitiamo più soltanto alle corsie di ospedali per portare un sorriso, una carezza ai piccoli pazienti e anche ai genitori. Nelle RSA, dai nonnini che hanno una generazione da raccontare, una storia immensa. È tutto da imparare da loro. Ci siamo guardate e abbiamo deciso così di fare tanto di più, quindi portare lì dove necessita questo sorriso. E allora abbiamo deciso di intraprendere e abbracciare la messa dei bambini con Padre Maurizio a Parco Verde a Caivano. Abbiamo deciso di sposare progetti quale il pantalone magico, quale un cinema per regalare spensieratezza nelle corsie di ospedale.
1: Dietro il naso rosso ci sono delle persone con le loro storie. Ogni clown ha la sua. Ognuno è spinto da una motivazione differente e sceglie di donarsi all'altro con la sua semplicità, aprendo il suo cuore. Particolare è la storia di Gioia, una nonna speciale che ci racconta perché ha scelto di chiamarsi Clown Perla.
4: Perché ho scelto questo nome in onore e memoria della mia nipotina. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere mia nipote, appunto Perla, per 9 mesi. Dopo 9 mesi è volata in cielo dal Signore, in quanto era una bambina con tante problematiche. È nata con la sindrome di Down e noi l'abbiamo accolta come un dono. Poi ha avuto delle complicazioni a livello cardiaco, per cui dopo 9 mesi di ospedale, di dolore, la bimba è venuta a mancare. Quindi lei mi ha illuminata dicendo di fare qualcosa in suo onore, in sua memoria, e avendo conosciuto e toccato con mano il dolore tra le corsie proprio di questo ospedale di Bergamo, mi sono resa conto che il mio sorriso poteva dare un po' di serenità alle persone che vivevano questa sofferenza, perché tante famiglie avevano questa problematica, diciamo, come la nostra.
0: si sente la Chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pompose. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'Abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della Basilica dell'Abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia, perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca, in epoca longobarda, fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto della Cappella degli Scroveni, per intenderci, e infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici. Il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni. Quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio, ecco, da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre. La palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo, che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che, risalendo il fiume Volano, il Volano arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara, dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero, che addirittura Guido d'Arezzo in uno dei suoi scritti nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante, si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso, ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa sempre molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. e sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia, e anche grandi santi come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa, spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli, per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che era il padre spirituale di San Guido. E sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione e della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. la fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno, probabilmente nel suo coro monastico, ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe, e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase, Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa associazione pubblica di fedeli, Ricostruttori della Preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70, grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare, con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposa dal 2009.
1: Sì.
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: Beh, all'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. E pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche sì, Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido, quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
0: Ti domando,
1: per un totale di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010, 1015, in quel periodo lì.
0: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1 o 2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. Ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio state inventate da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi sei mistichi trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo, per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo.

0: lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della Scuola Cantorum della Cattedrale di Arezzo. E fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui si racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa, e dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, e lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi. E morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
1: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
0: Sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare i nostri radioascoltatori questo luogo così caro soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note, di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
0: ce n'è da fare, sì.
1: Porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando anche sotto il profilo artistico e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio te Don Stefano per la tua presentazione, ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie Don Stefano.
0: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone Pellegrino in America Latina, dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù. Durante l'udienza generale l'invito del Papa a riscoprire la preghiera, attesa ad Assisi per la visita pastorale, in programma domani. Proseguono i negoziati fra Stati Uniti e Iran con la mediazione dell'Oman per la riapertura di Hormuz. Ma Teheran precisa, gli USA cessino le violazioni o il varco resta chiuso. Ucraina sale a 17 morti, il bilancio dell'attacco russo su Kiev. Trovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Uruguay, Argentina, Perù, queste le tappe del sesto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV che si svolgerà dal 6 al 17 novembre prossimi. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date e delle città che il pontefice visiterà, riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV è il Papa peruano. Come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina, un ampio tour in America Latina che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa. Ora la dichiarazione della sala stampa, con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa in Perù. Una tappa, quest'ultima, dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
2: Sono migliaia i ragazzi che in questi giorni sono arrivati a Santa Maria degli Angeli ad Assisi dopo aver percorso la marcia francescana. Tra loro anche il gruppo della pastorale giovanile francescana della Toscana. Partiti dal santuario della Verna hanno attraversato diverse località prima di giungere nel capoluogo umbro dove stanno partecipando al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting che si concluderà giovedì mattina con la presenza di Papa Leone. Ascoltiamo fra Gianfranco Rollo della pastorale giovanile francescana della Toscana al microfono di Marina Tomarro.
4: Per noi incontrare il Santo Padre è sempre sentirci parte di un qualcosa di più grande e quindi sentirci parte di una chiesa che è tanto grande. E durante un evento come Go, che vede credenti e non credenti, mi viene da dire che si parla di tutti, di una chiesa che abbraccia tutti. Lo stiamo sperimentando perché qui ci sono giovani da tutta Europa e quindi andare tutti e ascoltare quello che il Santo Padre ha da dire per noi è non sentirci soli.
5: Siete arrivati ad Assisi marciando. Ecco, allora, com'è stata questa esperienza?
4: È stata un'esperienza di essenzialità. E partendo dalla Verna per noi è stato un po' come dare il là a tutta l'esperienza, quindi Francesco ci ha accompagnato. Francesco è l'essenzialità di Francesco e poi nella marcia ci siamo resi conto che è bello avere nella vita uno sguardo contemplativo, cioè non scegliere ma accogliere, che è proprio un'altra prospettiva. E quindi la marcia è un'esperienza veramente totalizzante della persona: stanchezza, poi c'è lo spirito, momenti di preghiera, momenti di confronto. Questo è stato per noi la marcia.
2: Tra poco torneremo sull'udienza generale di questa mattina, ma prima la cronaca internazionale, la riapertura dello stretto di Hormuz, il capitolo cruciale al centro dell'intesa mediata dall'Oman fra Stati Uniti e Iran. Una pagina complessa sulla quale Teheran precisa: senza la cessazione delle violazioni statunitensi il passaggio marittimo rimarrà chiuso. Intanto resta alta la tensione nell'aria sul fronte dello Yemen. Paola Simonetti.
6: Un possibile accordo tra Iran e Oman sulle modalità di passaggio delle navi nello stretto di Hormuz non equivarrebbe a un'immediata riapertura se le violazioni degli Stati Uniti continueranno. Questa è la posizione di Teheran riportata da Al Jazeera. Quello che dunque per il presidente USA Trump era attuabile in 24 ore si fa ora più incerto, con le autorità iraniane che definiscono il capo della Casa Bianca contraddittorio e inaffidabile. I patti in ballo per lo sblocco del barco strategico prevedrebbero, prima di negoziati sul nucleare un meccanismo provvisorio di 60 giorni, prorogabile per la libera circolazione dei mercantili, e avallerebbero la richiesta iraniana di controllo sul passaggio marittimo che prima della guerra l'Iran non aveva. Sullo sfondo intanto non si placa l'incandescenza del fronte yemenita. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, proseguono il dichiarato blocco all'Arabia Saudita, che ha visto un attacco a una sua petroliera nel Mar Rosso.
2: Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Qalandia, a nord di Gerusalemme, arrestando diverse persone e aggredendo gravemente un giornalista, lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui le truppe hanno fatto irruzione nella sede del comitato popolare del campo, hanno costretto alcuni residenti a uscire dalle loro abitazioni e hanno obbligato una famiglia a evacuare la propria casa. È salito a 17 morti e una cinquantina di feriti il bilancio dell'attacco effettuato questa notte da Mosca sulla città e sulla regione di Kiev, che ha causato diversi incendi. Zelensky torna a chiedere ai partner gli intercettori di missili, che anche stanotte avrebbero potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino, ma il presidente USA Trump respinge la richiesta. Roberta Barbi.
7: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco con droni e missili che la notte scorsa Mosca ha effettuato su Kiev e il suo oblast, provocando incendi in diversi quartieri. 17 sarebbero le vittime, una cinquantina i feriti. La Russia, che afferma di aver intercettato sempre nella notte quasi 500 droni ucraini, sostiene di aver effettuato i raid contro strutture di stoccaggio e distribuzione di componenti per droni, mentre secondo l'Ucraina sarebbero state colpite una stazione ferroviaria, magazzini e altre strutture civili. Il presidente ucraino Zelensky torna a lanciare un appello ai propri partner sulle forniture per la difesa aerea. Avrebbero potuto salvare le vite umane perse stanotte, ha detto, rivolgendosi al G7 e all'Unione Europea, chiedendo più sanzioni alla produzione russa di missili balistici. Intanto la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha annunciato nuove entrate per 1,4 miliardi di euro provenienti dal sequestro dei beni russi da destinare ai finanziamenti per l'Ucraina.
2: Secondo fonti sudanesi, l'esercito etiope ha bombardato nei giorni scorsi diversi obiettivi nella regione del Nilo Azzurro in Sudan, lungo l'asse di Al-Karmuk, suggerendo un continuo intervento etiope a sostegno della milizia di supporto rapido. Torniamo in Vaticano. La verità della preghiera nella chiesa, luogo dell'incontro con Dio e asse portante della partecipazione attiva dei fedeli, è stata al centro della catechesi dell'udienza generale di Leone XIV nella Basilica Vaticana, la quinta sulla Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium, dedicata alla liturgia. Oggi, in contesti dominati da una mentalità efficientistiche, consumistiche, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio, ha detto il Papa. Ascoltiamo le sue parole.
8: La preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto

0: stata proclamata come Theotokos, madre di Dio, dopo la storica nevicata sul colle di Esquilino del 358, proprio 5 di agosto, un segno, un prodigio che indicava dove deve sorgere il primo santuario dedicato a Madre di Dio. È stata la stessa Maria indicare questo luogo.
1: Questa rievocazione, anche molto suggestiva per il popolo di Dio, ha un significato che va al di là del segno.
0: La solennità che noi celebriamo, prima di tutto, è ricordare la cura di Dio per il suo popolo, perché ogni basilica, ogni chiesa è presenza di Dio. E per noi questa festa ancora indica proprio questa cura continua di Dio attraverso la Madre di Dio.
2: Un'ultima ora di cronaca internazionale. Secondo Medici Senza Frontiere, quella nella Repubblica Democratica del Congo è la più grande epidemia mai registrata di Ebola. Dal centro medico di Bunia si legge in un comunicato: il 90% dei pazienti ricoverati non era stato identificato attraverso il tracciamento dei contatti. È tutto da Daniele Giorgi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: in Blu 2000 News.
1: Giura Pierachille Dolfini, la guerra in Ucraina nuova, pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. C'è attesa da Assisi per la visita domani di Papa Leone, che incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto è arrivato l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. E oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
2: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
3: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
2: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre, durante il dibattito il PD si spacca.
4: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenta utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,09%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: E buon pomeriggio, bentrovati. Semaforo verde proprio per questo primo mercoledì d'agosto. Noi ci siamo ancora, come promesso o come minacciato, che a volte il tono è perentorio. Vi aspetto domani. E ride pure Francesco Filippi in regia. Ma il riferimento al semaforo non è casuale, visto che proprio oggi, 132 anni fa, veniva inaugurato negli Stati Uniti il primo semaforo elettrico. Immaginate il cuore di Cleveland, in Ohio, che non è l'America dei luoghi comuni, no? Non è New York, non è Los Angeles o la Chicago di Papa Leo, ma è proprio da Cleveland, in Ohio, che il traffico urbano cambiava per sempre grazie a questo primo semaforo elettrico al mondo, che entrava in funzione il 5 agosto del 1914. Poi era un sistema rudimentale, per carità, funzionava a mano, cioè nel senso che c'era proprio un omino che scambiava le luci rosse e verdi, non c'era arancione, però è il tipo di cambiamento che ha dato il via alla rivoluzione della mobilità urbana. Un piccolo passo per l'ingegneria, un gigantesco salto in avanti per la sicurezza stradale. A livello di curiosità, poi, in Italia, dice sì, gli americani, ma noi, ecco, il primo semaforo italiano sarebbe arrivato una decina d'anni dopo, sempre diciamo negli anni 20, a Milano, tra Piazza Duomo, via Torino e via Orefici. E anche questo primo semaforo italiano era molto diverso da quelli di oggi, perché aveva addirittura quattro colori. Veniva regolamentato anche il passaggio dei pedoni. Il verde poi stava in alto, il rosso giù, però sono ricordi come dire...

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E sono le classifiche a tenerci e a tenervi compagnia qui su In Blu 2000 nell'appuntamento del mercoledì insieme fino alle 15 come al solito. E di mercoledì di solito cosa accade? No, non parliamo di piatti, di roba da mangiare, perché l'ora del pranzo è già bella che è andata, magari qualcuno sta ancora finendo di mangiare, giustamente magari sta bevendo, sorseggiando il proprio caffè, ma parliamo di classifiche, parliamo di libri in questo caso, perché come ogni più o meno mercoledì accade, siamo pronti per scalare le 10 posizioni di classifica. Oggi ritorneremo all'inserto, alla legato tutto libri dalla stampa, per vedere quali sono i 10 libri anche più venduti online nel nostro bel paese. E quindi potete partecipare anche voi con i vostri messaggi, farci sapere anche che libro state leggendo in questo periodo a diretta@radioinblu.it. Iniziamo con la musica, c'è Malika Ayane con Controvento.

E già arrivano i primi messaggi sui vostri libri preferiti, anche classici del passato. Ci occupiamo anche di novità nel nostro appuntamento delle classifiche, soprattutto nella scalata delle 10 posizioni che riguardano i libri più venduti secondo i dati di Tutto Libri, questo allegato che trovate in edicola con La Stampa ogni sabato. Allora, iniziamo dalla numero 10, dove c'è questa nuova entrata di Marie Varel, si chiama Ti ricordi, di Sarah Leroy. È un romanzo ambientato negli anni 90. Sarah Leroy e Angélique Courten si sono conosciute all'età di 7 anni in un cimitero, in un piccolo paese sulla Manica. Nel giorno del funerale proprio della mamma di Sara, Angélique le si era avvicinata e aveva questo profumo del mare, un profumo molto particolare, anche di cioccolata calda. Pensate un po' che bello, no? Trovare una persona che magari ha i profumi che tu ami, incredibile. Anche l'abbraccio tra le due è stato l'inizio della loro indissolubile amicizia. Di questo parla, di questo sentimento fondamentale, importantissimo, questo libro. La solidarietà è l'unica cosa che salva dalle ingiustizie della vita, come le aveva detto la sua amica Angélique. Poi c'è tutto uno snodo narrativo che ci porta nel 2001, dove Sara è una ragazza discreta e ben voluta da tutti, nuotatrice, talentuosa e studentessa modello. Angélique è bella, ma un giorno di fine estate Sara scompare e quindi la notizia tiene la Francia incollata alla TV per settimane, e sebbene questo corpo non venga mai trovato, un uomo finisce in galera con l'accusa di omicidio. Quindi c'è anche una storia non soltanto sentimentale d'amicizia in questo romanzo, ma anche una storia gialla da dipanare. Ricordiamo che la storia di Sara è quella di un gruppo di ragazze che decisero di chiamarsi le Disincantate e che sonda anche la materia di cui è fatta l'amicizia in quell'età immediata, potente, anche costellata di salite e discese. Questo è il romanzo di Marie Varel che troviamo al numero 10 questa settimana, e ricordiamo ovviamente anche il titolo, che Ti ricordi, di Sarah Leroy. E al numero 9 troviamo il premio Nobel per la letteratura Han Kang con La vegetariana, libro che insomma ritroviamo in classifica, che resiste dopo tante settimane di permanenza. L'anno scorso è stato uno dei libri più venduti, è stato rieditato ovviamente visto il grande successo. E al numero 8 riscopriamo invece I colori dell'India, perché ritorna in classifica Il canto, un canto bellissimo che dei cuori ribelli, il romanzo definito più bello dell'anno addirittura, con Mille splendidi soli. Questo è il romanzo indimenticabile di Triti Amrigar, che ritorna con questo spaccato dell'India sullo sfondo di un meraviglioso paese sospeso anche tra modernità e oscurantismo, e c'è questo crescendo di tensione con la storia di due donne coraggiose, diversamente ribelli, che si confrontano con le conseguenze di due opposti concetti di onore e di libertà. È una storia indimenticabile, dove troverete tradimento, sacrificio, devozione, speranza e invincibile amore. È edito da Libreria Pieno Giorno, il libro di Amrigar, Il canto dei cuori ribelli, che si trova alla numero 8 questa settimana della classifica dei libri di In Blue 2000. Noi andiamo avanti con la musica, perché ritroviamo Ozier.

Ci sono gli Spandau Ballet con la loro I'll Fly For You, veramente un grande classico qui all'interno delle classifiche, dove stiamo scalando le 10 posizioni dei libri più venduti degli ultimi 7 giorni. Allora, abbiamo parlato di autori stranieri nelle prime posizioni, quelli al fondo della classifica, a partire dalla Francia con l'ingresso di Varel con il suo libro Ti ricordi di Sara Leroy, al numero 10 poi Ankang, la vegetariana, mentre al numero 8 Amrigar con il canto dei cuori ribelli che ci ha portato nella magica e bellissima India. Ma al numero 7 abbiamo il nuovo ingresso di un'autrice tutta italiana, che è Alessandra Selmi, che ci racconta la storia della prima regina. Ecco, si intitola così il libro, e con questa passione e anche talento nel ricreare le atmosfere di corte di un periodo affascinante della nostra storia, l'autrice cosa fa? Cioè, dà vita a due protagoniste indimenticabili. Loro si chiamano Nina e Margherita, che sono due donne agli estremi opposti della scala sociale, unite dalla stessa determinazione a non farsi ingabbiare dalle regole di corte. Quindi due donne molto diverse, profondamente diverse, che avranno il coraggio di battersi per creare il proprio destino secondo le loro intenzioni. Questo bel libro che ci accompagna questa settimana, numero 7, si intitola La prima regina, ed è appunto l'autrice Selmi, Alessandra Selmi, che ce lo propone e che lo ha scritto con tanta passione. Al numero 6 ritorna in questa top 10 anche Gerrico Carofiglio, perché insomma L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, edito da Einaudi, rimane uno dei libri preferiti, lo abbiamo spesso citato anche in questa classifica, con tanta passione anche per quanto riguarda i nostri sbagli. Carofiglio ci pone di fronte anche ai nostri errori, che non sono sempre delle imperfezioni, dobbiamo ricordarcelo, nella vita bisogna anche sbagliare, e questo libro ce l'insegna benissimo. Lo troviamo al numero 6, rientra nella top 10 questa settimana. Mentre invece nuovo, cioè quindi balza praticamente alla numero 5, Giacomo Salvini, che ha scritto Fratelli di Chat. Si trova alla 5 questa storia segreta del partito di Giorgia Meloni, con la prefazione di Marco Travaglio, ed è la storia mai raccontata del partito attraverso le chat proprio dei parlamentari. Quindi se volete farvi un po' gli affari dei parlamentari, qui troverete pane per i vostri denti. Quindi ministri, dirigenti di Fratelli d'Italia, si va dalla guerra a Matteo Salvini, al parricidio nei confronti di Silvio Berlusconi, fino ai litigi tra compagni di partito a colpi di insulti, tradimenti e infamate varie. Ecco, tutto il condimento che possiamo trovare tra i retroscene inediti anche sulla caduta di Mario Draghi e la formazione del governo di destra nel 2022. Fratelli di Chat di Giacomo Salvini è al numero 5. Siamo curiosi di scalare le rimanenti prime 4 posizioni, ma prima un po' di musica, e lui ci è venuto a trovare nei nostri studi milanesi. Parliamo di Zip, questa è la sua E invece no.

Su In Blue 2000 ancora buon pomeriggio fino alle 15 insieme per le classifiche dedicate oggi ai libri. Era Zip con Invece No e noi invece sì, andiamo avanti grazie anche a tutte le vostre segnalazioni di libri preferiti. Quello di Caro Figlio ad esempio va molto, quindi grazie anche per avercelo ricordato. E tra le vostre letture preferite L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, che se non sbaglio abbiamo incontrato alla posizione numero 6. Ancora le prime quattro posizioni rimangono di classifica, ma prima la canzone di James Taylor.

U2 nel nostro appuntamento con le classifiche di Blue 2000. Non stiamo scalando una classifica musicale, quindi gli U2 non fanno parte, diciamo, di questo nuovo ingresso con uno dei loro ultimi singoli, ma parliamo di nuovi ingressi anche per quanto riguarda i libri. Ad esempio, siamo arrivati alla numero 5, dove c'è questa nuova entrata scritto da Salvini, non Matteo, un altro Salvini, Fratelli di Chat, che ci racconta tutte diciamo le punture, le punturine, le come si possono chiamare, i dispetti, no? Che si possono fare i parlamentari all'interno soprattutto del partito della Meloni. E al numero 4 invece troviamo un libro che conosciamo benissimo, ovvero quello di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, che continua a essere veramente un must di questo periodo, un libro tra i più letti in assoluto già dalla fine dell'anno scorso. Aldo Cazzullo con il grande romanzo della Bibbia, edito da HarperCollins. Andiamo al numero 3, dove c'è un'altra conoscenza, Valérie Perrin, questa autrice che ci presenta la storia di Tata, che rimane stabile questa settimana, come stabile l'autobiografia con un grande abbraccio a Papa Francesco, si chiama appunto Spera, l'autobiografia autorizzata dallo stesso Papa Francesco e che insomma ha scritto raccontando anche i suoi gli albori, diciamo, della sua storia anche da ragazzo, le sue passioni prima appunto di entrare nel mondo della Chiesa e di diventare il personaggio che tutti conosciamo. Papa Francesco con Spera, la sua autobiografia edita da Mondadori, è stabile al numero 2 questa settimana. Saliamo al numero 1, dove troviamo Combinata, la cucina, quindi direttamente in nuova entrata, un argomento che interessa sempre moltissimi italiani. La cucina di Bilanciamo, si chiama così questo libro, ed è il ricettario didattico per cucinare piatti equilibrati, mangiare con gusto e mantenersi in forma. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di un libro veramente interessante, perché ci fa vedere quali sono magari i luoghi comuni da sfatare. In questo caso la dottoressa Giulia Biondi, che ha realizzato questo libro, docente di nutrizione, formatrice olimpica, sui social è seguita, pensate, da 700.000 persone, dice che è arrivato il momento di dimenticare le diete massacranti, le rinunce proibitive, anche i pasti senza gusto, perché tra queste pagine l'esperta di educazione alimentare più famosa del web ci insegna come realizzare, a seconda ovviamente delle nostre necessità e anche dei nostri gusti e stile di vita, che è una cosa importantissima, piatti bilanciati e sfiziosi al tempo stesso. Quindi cucinare piatti equilibrati, mangiare con gusto e mantenersi in forma, è possibile tutto ciò grazie al libro di Giulia Biondi con la cucina di Bilanciamo. E noi siamo pronti anche a bilanciare il riepilogo di questa classifica con le 10 posizioni della settimana grazie all'inserto Tutto Libre della Stampa. Ti ricordi di Sara Leroy di Vareil, l'abbiamo trovato al numero 10, edito da Rizzoli. Al numero 9 Adelphi propone Ankang con La Vegetariana, premio Nobel per la letteratura. Al numero 8 L'India del Canto dei Cuori Ribelli di Amrigar di Libreria Pieno Giorno. Al numero 7 c'è la nuova entrata di Selmi con la sua Storia di Corte in La Prima Regina, al numero 7. Al numero 6 ritroviamo Caro Figlio con L'Elogio dell'Ignoranza e dell'Errore, libro che rientra in classifica negli ultimi 7 giorni. Mentre al numero 5 abbiamo la nuova entrata di Fratelli di Chat, e al numero 4 Il Dio dei Nostri Padri di Cazzullo, che continua a raccogliere grandi successi. Come grandi successi raccoglie ormai un classico diventato da un po' di mesi a questa parte, Tata di Valérie Perrin, edizioni EO. Mentre al numero 2 abbiamo l'autobiografia di Papa Francesco edita da Mondadori, si intitola Spera. E al numero 1 nuova entrata direttamente alla vetta, la cucina di Bilanciamo della dottoressa Giulia Biondi di Sperling e Kuffer, che ci propone questo ricettario appunto bilanciato didattico per vivere con uno stile sano ed equilibrato. Ritorniamo alla musica, c'è Claudio Baglioni con Noi No.

Stiamo quasi per arrivare alla fine del nostro appuntamento, però c'è ancora tempo per parlare di film, soprattutto film tratti da libri, che è un po' la nostra passione. Quando ci piace un libro, quando leggiamo delle pagine, c'è questa speciale classifica senza posizioni, ve la diamo così, dei film magari anche più recenti che avete visto al cinema, che sono anche candidati agli Oscar, che sono tratti da altrettanti romanzi di successo, e quindi poi alla fine magari della visione del film ci chiediamo, come al solito, o di una serie TV chiaramente, ma era meglio il libro, il romanzo, è più bello il film? C'è sempre questo dibattito. Allora io inizierei questo viaggio odierno parlandovi di Conclave, che è fresco fresco anche al cinema, grande protagonista agli ultimi Golden Globe, è candidato a vari Oscar, diretto da Edward Berger, si basa sull'omonimo romanzo Conclave di Robert Harris, definito dal Times il maestro dell'intelligent thriller, di quel thriller che insomma è un po' secchione, ecco, lo chiamiamo così. Il romanzo è ambientato in Vaticano dopo la morte di Papa Gregorio XVII per un attacco di cuore, e il collegio cardinalizio, composto da 18 porporati che arrivano da ogni parte del mondo, si prepara quindi sotto la guida del cardinale Thomas Lawrence, nella pellicola interpretato da un magistrale, Ralph Fiennes, ad eleggere il nuovo Papa nell'elezione più segreta e importante del mondo. Ci saranno intrighi e ambizioni personali in questo romanzo all'origine di Robert Harris, ricordiamo Conclave, da cui è stato tratto il film di successo attualmente al cinema. Parliamo anche di un altro grande classico, Bram Stoker, ovviamente Dracula, oltre ad aver ispirato tantissime trasposizioni cinematografiche e televisive. Dracula è il romanzo epistolare scritto dall'irlandese Bram Stoker nel 1897, ne fece una versione fedelissima Francis Ford Coppola molti anni fa, un vero capolavoro. È ispirato anche a un altro grande classico del cinema attuale, che è Nosferatu, che il primo gennaio di quest'anno è tornato nelle sale in questa nuova versione diretta da Robert Eggers con Nicholas Hoult tra i protagonisti. Poi abbiamo Mickey Seven di Edward Ashton, il regista di Parasite, Bong Joon-woo, vincitore di 3 premi Oscar, lo ricorderete per questo film di grande successo, è tornato a sedersi dietro la macchina da presa e sta per uscire al cinema questo adattamento cinematografico di Mickey Seven, il romanzo di fantascienza del 2022 all'origine di Edward Ashton, e il libro è ambientato durante una missione spaziale, quindi c'è questo gruppo di umani che viene inviato a colonizzare il mondo ghiacciato di Nifim, e tra i prescelti chiamati ad affrontare queste sfide pericolose e definirei agghiaccianti a questo punto, potenzialmente letali, c'è Mickey Seven. Un giorno viene dato per morto e al suo posto arriva un clone che si chiama Mickey 8, quindi tra tutti questi cloni ci si perde, e insomma è uno dei film di fantascienza anche più attesi, uscirà alla fine del mese, quindi lo attendiamo, mentre credo che sia già uscito un nuovo capitolo dalla saga nata dalla penna di Alan Fielding, trasformato nel nuovo film diretto da Michael Morris, protagonista René Zellweger. E quando parliamo di Zellweger insieme a Hugh Grant, parliamo di Bridget Jones, l'iconico personaggio che è ritornato al cinema con questo amore di ragazzo. Si chiama Bridget Jones, un amore di ragazzo di Alan Fielding. Questo è appunto il romanzo originario da cui è stato tratto il nuovo capitolo di Bridget Jones. Siamo curiosi di vedere se la saga mostrerà un po' la corda oppure sarà ancora effervescente, ricca anche di stimoli cinematografici oltre che legati al romanzo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pirecchi dei dolfini, la guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina i feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,31%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. E oggi alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato: chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica allo 0,6%, per la difesa ci fermeremo allo 0,9%. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate.
2: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il piccolo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Prosegue fino al 13 agosto il Festival Villa Pennisi in Musica, rassegna che porta sul territorio di Aci Reale concerti di musica da camera con un'attenzione particolare alla formazione e alla ricerca sul suono. I momenti salienti della 18ª edizione nelle parole del direttore del festival, Davide Romano.
3: Villa Pennisi Musica 2026 ormai alle porte, si sta concludendo la prima settimana di concerti in giro nelle frazioni di Aci Reale e avremo una grande apertura l'8 agosto con le quattro stagioni affidate alle sapienti mani di Salvatore 40. Il 9 agosto David Romano e Mario Montore sul palcoscenico, il 10 l'esordio qui ad Aci Reale di Mariangela Sicilia in duo con Mario Montore, per seguire l'11 un concerto dedicato alla sonata di Rachmaninoff con Diego Romano e Massimo Spada, il 12 agosto la presentazione dell'album di Alessio Pianelli, valente violoncellista siciliano, Sicilian Traveler, per concludere il 13 agosto con sul palcoscenico Carlotta Libonati, Luca Ranieri, David Romano, Salvatore 40 e Diego Romano in un programma con Shostakovich e Brahms.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari radioascoltatori, cari radioascoltatrici, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
1: Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione con un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e del suo padre la carità. La sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. Aveva avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. La rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
0: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, Padre Roch.
1: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione a sua madre, diceva: volevo guadagnare molte anime al buon Dio, il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese, e lì con altri ragazzi ha imparato il francese e il latino con tanta fatica. Una volta lui non arrivava a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato un schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche Padre Colin, che hanno fondato diverse comunità famose, i fratelli maristi. Ma non ha potuto rimanere perché con il latino non ci la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, un uomo per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto. E forse è morto in Spagna, quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria Vianney. E ha continuato poi il seminario a casa della De Ballet, in francese. Ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato la cesi, la penitenza. L'istruzione era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble. Ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato e ha detto per un solo prete faceva un'osservazione, ha detto non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo Abevalet è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese, gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato a abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine: l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era la prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziato una cosa nuova, è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trévoux, e lì non si sapeva qua fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto, e l'hanno mandato nel confessionale, ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale, e così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo molto semplice, ma che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era l'incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. E aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, agli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame del tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per gli uomini che dovevano nascondersi per confessare. Vedi quale delicatezza di questo pastore.
0: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
1: Così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessavano al santo curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo, ogni giorno la mattina alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si inizia. Una cosa strana è che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
0: Certo. Io vorrei, Padre Rocco, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera Atto di Amore, che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
2: Ti amo, mio Dio. il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è d'amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: E vorrei dire che il santo curato così è diventato missionario immobile. E il santo Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo è così finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere all'altezza della grande la vocazione sacerdotale, gli sembrava qualcosa di immenso, di molto grande, troppo grande per lui. Ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle. Essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E posso dire che posso dire che questa adesso è l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi nel paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. E il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quale servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha esercitato il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno è rimasto questo paese, è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche oggi con il santo curato. È una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante, il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui, e Giovanni Paolo II lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa mille preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il santo curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, patrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha celebrato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avlin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì, è nato questo vescovo, prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete: ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè, una domanda di molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E si sono, alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. E poi per tutto il possibile vivono insieme nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Adesso siamo 140 preti da diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si sente di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì. La mia missione è sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero, anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. E qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di ridire, di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Curato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tante fatica, ma tutti questi grandi autori, questi grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dove si conserva il cibo dell'anima. Delle parole molto semplici, quando si riflette a questo, è un tesoro. Quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che, questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, padre Rock, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di Curato d'Ars, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali, seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. e così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, farle un'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il Santo Curato, alla fine della sua vita, parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo, e siamo nel questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio, questo è il messaggio del Santo Curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del Santo Curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del Curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Grock.
0: Grazie, Padre Andrea.
1: E saluto anche così i radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. E per questa nostra seconda parte vi ho portato un disco di Barbara Streisand, un disco che ho scoperto quando ero ancora uno studente universitario a casa del mio insegnante di recitazione, e curiosando appunto tra i suoi dischi trovai l'album Classical Barbara e provai appunto ad ascoltarlo, scoprendo un album veramente particolare, veramente originale. Barbara Streisand aveva desiderato cantare dei brani classici per molto tempo e aveva poi incontrato Klaus Ogerman, con il quale aveva appunto deciso gli arrangiamenti di questi brani, che vanno da Debussy a Fauré, da Handel a Schumann. Il primo brano che ascoltiamo, che è anche quello che apre il disco, è Beau Soir di Claude Debussy.

E allora due brani di Gabriel Fauré. Il primo è la famosissima Pavane, opera 50, originariamente scritta per orchestra e coro, che noi ascoltiamo invece come vocalizzo dalla voce di Barbra Streisand.

chiudiamo l'ascolto dell'album Classical Barbara con l'aria Lascia che io pianga dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

0: In Blu 2000 News.
1: Offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto. Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz. Resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America.

0: America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Vito De Torre.
1: Putin lo aveva annunciato, sarà occhio per occhio, e la risposta è arrivata due giorni dopo il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero. La Russia ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni contro la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo i Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ora al conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
2: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti, nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto chiuso di recente da Teheran. Un accordo più volte è stato annunciato come imminente dal presidente americano Donald Trump e puntualmente è stato smentito dal governo iraniano. Il ritardo era dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Grazie Maurizio. I colloqui a Roma tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti si sono conclusi con diverse ore di anticipo. L'ambasciatore israeliano a Washington avrebbe accusato la delegazione di Beirut di aver ripetutamente diffuso false informazioni ai media libanesi. Gli incontri però riprenderanno domani come previsto. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono, tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
4: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
5: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
4: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
0: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina dal 6 al 17 novembre. Il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
6: Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Cordoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre Leon, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiederemo all'Europa il massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
7: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD, che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale trovato l'accordo nella maggioranza. Al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigone le condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazza Teruel.
8: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più a Venezia, Monza, Pisa i letti sono infestati da cimici, manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua, oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
5: Sono 25 oggi le città con bollino rosso. Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'afa tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà a 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese. Francesco Durante.
9: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore lapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Arrighi, sindaco di Carrara.
10: Un lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo redatto proprio al settore lapideo. A settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
9: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
0: Lo sport, il nuoto, nuovi trofei per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria oggi nella 5 km di nuoto in acque libere. Medaglia di bronzo per Barbara Pozzobon. Sempre nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Bronzo anche per il team acrobatico nel nuoto sincronizzato. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Ciao, sono Siria, un bacio e buon'estate a tutti gli amici di In Blue.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a
4: in Pantheon
5: in semblance do
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata agostana del Mondo alla Radio, puntata estiva in cui faremo il punto sulle alte temperature in Italia e in Europa e soprattutto su come affrontare questi cambiamenti climatici che secondo gli esperti sono destinati a rimanere anche negli anni futuri. Poi andremo ad Assisi, dove venerdì arriverà Papa Leone XIV, e infine parleremo di assistenza ai migranti nell'isola di Cipro da parte della comunità di Sant'Egidio. Bentrovati all'ascolto da Michele Ragliare e da Bruno Orti in regia. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Lo dicevamo, oggi in Italia 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute sono con il cosiddetto bollino rosso, che è il più alto livello di rischio per le conseguenze legate al caldo e che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone più vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici, ma anche per le persone tecnicamente sane. Domani saranno addirittura 27 città su 27 con il bollino rosso. Questo comporta anche un aumento degli incendi, ci sono al momento in Calabria e in Piemonte, dove lunedì è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa di una siccità senza precedenti. In Europa, per dare un po' di contesto, a Vienna sono stati registrati 41 gradi, che è la temperatura più alta mai verificata, mai rilevata in Austria. Sono fenomeni che purtroppo tendenzialmente si ripeteranno nei prossimi anni e quindi è necessario adeguarsi, prepararsi, se possibile anche cambiare abitudini. Ce ne parla e ci spiega anche come si dovrebbe o si potrebbe affrontare questo cambiamento climatico Carlo Giovannini, che al momento è direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASBIS. Ascoltiamolo.
9: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'Europa si riscalda più della media mondiale, l'Italia più della media europea, e la ragione è che il Mediterraneo è una sorta di grande lago caldissimo che dunque modifica i sistemi climatici di questa zona e genera gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. E come ha detto qualche scienziato, l'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
8: Le città, è evidente, non sono attrezzate per poter gestire in maniera continuativa queste temperature così alte. Perché e che cosa ci sarebbe da fare?
9: In primo luogo dare attuazione al Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che è stato approvato nel 2023, ma in realtà andrebbe rivisto, ma che di fatto non è stato minimamente attuato. Quindi quando noi pensiamo alle città, passiamo la responsabilità ai sindaci, che ovviamente non hanno né la colpa né le risorse per gestire l'adattamento al cambiamento climatico. Dunque servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare, e i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
8: In questo senso è necessario ripensare le nostre abitudini. Mi spiego meglio, tradizionalmente tanti uffici chiudono magari la settimana di Ferragosto, che a volte è più fresca rispetto al luglio che abbiamo vissuto. È necessario ripensare anche il modo di lavorare, incentivando il lavoro da casa. C'è bisogno di fare un passo ulteriore per accettare questo cambiamento?
9: Ma ci sono molti passi da fare. In primo luogo capire che il problema non si affronta per una, due settimane nel mese di agosto, ma è qualcosa che incide su tutti i nostri cicli, a partire da quelli agricoli, ma anche i cicli di lavoro. Le previsioni con l'arrivo del Niño, che è questo fenomeno naturale che periodicamente colpisce in qualche modo i sistemi climatici e quindi determinerà ancora più caldo anche nei periodi invernali, è evidente che tutto deve cambiare. Adattarsi non vuol dire semplicemente farsi un impianto di aria condizionata, vuol dire cambiare il meccanismo con cui noi intanto pensiamo al rapporto con la natura, ma poi anche organizziamo le nostre attività. Lasciare sole le città a trattare questo tema è il più grave errore che noi possiamo fare. Basta pensare agli incendi che sono così frequenti, basta pensare ai disastri che si sono avuti in Spagna, in Francia, ma soprattutto alle decine di migliaia di morti premature all'anno che abbiamo a causa del clima. Nella commissione di cui ho fatto parte dell'Organizzazione Mondiale della Salute, che ha pubblicato il suo rapporto nel maggio scorso, diamo indicazioni ai governi su come affrontare ad esempio i risvolti sanitari, perché tantissimi ospedali non sono pronti a gestire il cambiamento climatico, non hanno necessariamente attrezzature di aria condizionata laddove normalmente non è necessario, e questo è solo un esempio per dire che anche il sistema sanitario deve cambiare in profondità.
8: Abbiamo parlato delle città, ma il discorso non è solo di vivibilità, perché poi ci sono anche gli impatti del cambiamento climatico, di questo caldo, sulle attività produttive. Abbiamo citato l'agricoltura e penso a quello che sta avvenendo in questi giorni in Piemonte, che ha dichiarato lo stato di emergenza per una delle siccità più gravi che ha mai vissuto.
9: Esattamente, il tema della siccità non è semplicemente localizzato come è stato nel passato, è bisogno di fortissimi investimenti, molto di più bisognerà fare nei prossimi anni, e soprattutto in attesa di questi investimenti, di cui normalmente non si sente parlare come priorità governative, avremo varie aree del nostro paese dove bisognerà fare una scelta molto drammatica tra dare l'acqua ai cittadini, agli agricoltori, alle imprese, perché appunto i nostri alvei, i nostri fiumi, le nostre ormai per metà piene di detriti aree dove mettiamo l'acqua, pensiamo ai grandi laghi artificiali ma anche agli invasi più piccoli, non sono sufficienti. Ecco, qui c'è una miopia drammatica della politica, perché senza acqua tutte le attività economiche ma anche sociali diventano impossibili da essere realizzate.
8: C'è qualcosa che il cittadino può fare sia nei comportamenti sia anche a livello di sensibilizzazione rispetto alle istituzioni?
9: In primo luogo capire che appunto la crisi climatica non è semplicemente che fa caldo ed è un fenomeno strutturale, quindi non dar retta ai negazionisti o a chi dice che tanto questo è un problema che si può risolvere facilmente. Secondo, ovviamente gestire al meglio la risorsa acqua, non solo non sprecandola, ma anche con tutta una serie di accorgimenti per ridurre il consumo d'acqua. E infine, ma non meno importante, è la pressione che la cittadinanza può e deve esercitare nei confronti delle politiche pubbliche, degli amministratori nazionali e locali e anche delle imprese, perché altrimenti a pagare lo scotto della crisi climatica saranno non per chissà quali motivi tecnologici, ma saranno i più poveri, i più fragili, i più deboli. Non solo la povertà energetica ormai affligge milioni di persone che non riescono a scaldare nella propria casa durante l'inverno, ma ci sarà anche un problema di vivibilità a causa del caldo durante varie fasi dell'anno. Insomma, la crisi climatica è la più grande emergenza che dobbiamo affrontare e non è più accettabile sentir dire che in nome della sicurezza, in nome della competitività, in nome dell'ordine pubblico, le autorità politiche non hanno tempo e modo di pensare a questa che è veramente un'urgenza che miete migliaia e migliaia di vittime ogni estate.
8: Al mondo, alla radio, parliamo anche del mondo che visiterà Papa Leone XIV, perché è stato annunciato oggi il sesto viaggio apostolico che vedrà il pontefice far ritorno in quello che è stato il paese di missione per oltre 20 anni, il Perù, con trappa tra le altre a Chiclayo, di cui fu vescovo dal 2015 al 2023, a Pucallpa, nel cuore dell'Amazzonia. Poi il pontefice si recherà anche in altri due paesi, l'Argentina, la terra natale di Papa Francesco, e nell'Uruguay, visitato l'ultima volta 40 anni fa circa da San Giovanni Paolo II. In 12 giorni, 10 città saranno queste le tappe del viaggio di Papa Leone in America Latina, ma ci sono anche le visite in Italia. Venerdì Leone XIV sarà ad Assisi, da dove ci colleghiamo con la nostra inviata Marina Tomarro. Buon pomeriggio, Marina.
1: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori. Eh sì, domani Papa Leone arriverà qui ad Assisi, dove sono migliaia e migliaia i ragazzi arrivati, giunti da tutta Europa, che lo stanno aspettando veramente con una grande gioia e con un salire proprio di emozioni, perché in questi giorni ad Assisi da lunedì è iniziato il Go Franciscan Youth Meeting, che vuole proprio un raduno internazionale che vede proprio la gioventù francescana radunata qui in Santa Maria degli Angeli, in particolare, dove si stanno confrontando attraverso degli incontri, dei meeting, dove possono, appunto, scambiando anche delle idee e cercando di capire, ecco, in che modo poter camminare e rendere questo mondo sempre pieno di speranza. E allora è proprio quello, ma naturalmente, che vogliono fare questi giovani. Molti di questi giovani, caro Michele, arrivano da quella che è stata la marcia francescana, che in questi giorni ha interessato buona parte della Toscana e dell'Umbria. Tanti sono stati gruppi che sono partiti da varie località francescane o no, e sono arrivati qua lunedì sera ad Assisi, dove poi si sono riuniti agli altri giovani per iniziare questi incontri. E noi siamo arrivati appunto stamattina, e già questa mattina quando siamo arrivati nella piazza c'erano tantissimi ragazzi, tanti accompagnati dai frati naturalmente, che cantavano, che erano con le chitarre, ma anche vedevi tantissimi dei nostri giovani che si confessavano. Quindi davvero Assisi, ma in particolare Santa Maria degli Angeli, è diventata una cattedrale a cielo aperto, in particolare la piazza di Santa Maria degli Angeli. Io qui in questo momento ho tre ospiti che hanno fatto la marcia francescana. Loro arrivano dalla Toscana, in particolare sono partiti dalla Verna. Allora abbiamo Fra Gianfranco Rollo, che ha accompagnato un centinaio di questi ragazzi. Buongiorno, anzi buonasera Fra Gianfranco, grazie di essere con noi.
2: Buonasera Marina, grazie a te.
1: E poi ho due ragazzi che hanno partecipato alla marcia, Sara ed Enrico. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera.
3: Buonasera.
1: Con Enrico parleremo subito dopo, adesso abbiamo microfonata Sara. E allora Fra Gianfranco, se a te non dispiace, io inizierei Sara. Ecco, allora Sara, raccontaci quali sono state proprio le tue impressioni, le tue emozioni quando sei arrivata lunedì qui ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, e sei stata accolta da questo corteo, da questi ragazzi, questi tanti volontari che ti hanno poi accompagnata all'interno della Porziuncola. Quali sono state le emozioni dopo tanti chilometri di cammino?
2: Beh, sicuramente l'ingresso in fondo al vascone, il scorgere soltanto da lontano la piazza gremita e tutte le persone, il cordone di accoglienza da parte dell'Umbria e della Sardegna, ma anche di tutti gli altri marciatori presenti, è stata una sensazione, un'emozione incredibile. E questa è la mia terza marcia, ma diciamo la chiamo un po' la marcia della consapevolezza, perché arriva dopo 12 anni dall'ultima marcia effettuata, e quindi sicuramente con un carico emotivo ed esperienziale molto diverso rispetto alla prima, e quindi anche appunto emotivamente l'ingresso, e proprio perché i pesi portati, le fatiche, i desideri, i sogni sono cambiati nel corso degli anni, quindi arrivare lì davanti, baciare la terra, affidare al Signore e liberarsi di tutti quegli ostacoli, tutte quelle fatiche che magari abbiamo nel nostro cuore, che abbiamo sulle nostre spalle, è stato assolutamente liberatorio. E poi tutto è culminato in questa gioia piena, infinita, e una volta arrivati proprio nella Porziuncola, quindi questo pianto liberatorio, questa gioia di gustare, assaporare davvero la bellezza di questo cammino, di questa chiamata, della missione anche, che magari d'ora in poi siamo chiamati a concretizzare nelle nostre vite.
1: Fra Gianfranco, Sara dice questo pianto liberatorio. Io arrivando ho visto tanti ragazzi anche con gli occhi lucidi mentre si confessavano sotto agli alberi dai frati, sì, che stavano, sì, sì, lì. E questa cosa mi ha estremamente colpito. Ero appena scesa dalla macchina quando ho avuto proprio questa scena di fronte qui alla Domus Pacis. E, ecco, che cosa vuol dire? Perché c'è tutta questa necessità oggi, c'è questo bisogno, perché qui si respira proprio qualcosa di diverso, anche questa attesa poi di Papa Leone così forte che c'è.
4: E quello che a me viene da dire è che se questo è un luogo di pace è perché è un luogo che unifica. Cioè i ragazzi, questo l'ho sperimentato io prima di entrare in convento, lo sperimento quando è sempre la prima marcia, anche se ne ho fatte altre, sì, è sempre la prima. E quello che chiediamo ai ragazzi e alle ragazze e a noi è di non entrare divisi, cioè di non lasciare pezzi. E quindi quando tu entri alla Porziuncola, entri con tutta la tua storia, con tutta la tua biografia, questo necessariamente fa tremare le gambe, ma anche di gioia, perché inizi a integrare le cose. Quindi entrare alla Porziuncola e non lasciare pezzi significa entrare con tutto. E perché non lasciare pezzi? Perché poi dopo la marcia uno torna a casa e quei pezzi se li ritrova, mentre sarebbe bello che tutto venga trasfigurato. Per questo forse l'emozione, almeno io provavo questo senso di eternità, come se passato, presente e futuro fossero tutti lì in quel passaggio, ok? E quindi le lacrime sono di gioia, le lacrime sono di liberazione, e mi viene da dire, io vedo i ragazzi all'iscrizione, all'inizio, alla verna, e poi li vedo dopo, diversi, sono con un altro sguardo, un altro cuore, un cuore mi viene da dire più tenero, ora non, però un po' più tenero, sì.
1: E questo è vero, questo è il cammino, ti cambia sempre e comunque. Sara, domani arriva Papa Leone, c'è grande attesa anche per quello che vi dirà, che vi regalerà, ecco, in che modo anche tu in qualche modo ti stai preparando, ti sei preparata, ecco.
2: Beh, io sicuramente attendo questo incontro con grande gioia, perché sono sicura che Papa Leone sappia trovare le parole giuste per ciascuno di noi, perché le sue parole, le sue omelie arrivano sempre a toccare delle corde di ciascuno di noi, nel nostro profondo, che magari parlano a noi in questo momento, e questo è fondamentale. Perché soprattutto per noi giovani, in una società in cui magari siamo un po' portati a distrarci, a pensare a tanto altro, a pensare a cose magari anche un po' fugaci, ecco, tornare all'essenziale, tornare alla bellezza della chiamata, alla bellezza della vocazione, qualunque essa possa essere, e ecco, è qualcosa che sicuramente metterà in discussione. Quindi ecco, dentro di me aspetto tante parole parole di vita, parole tanti strumenti per affrontare anche poi la quotidianità nel modo migliore possibile, anche perché appunto questo è un evento straordinario e quindi la sfida è davvero tornare all'essenzialità nella nostra vita di tutti i giorni, e non è scontato, soprattutto la nostra età, quindi portarci questo carico, questo bagaglio di parole, di bellezza, di incontri, di relazioni, ma farlo nella concretezza delle piccole cose quotidiane.
1: Farlo nella concretezza delle piccole cose quotidiane, Michele, ci dice Sara, però adesso io voglio sentire anche la voce di Enrico, e allora chiedo di fare un change in diretta.
8: Marina, nel frattempo sì. Cambiamo ospite, allora domani arriva Papa Leone, per un lapsus avevo detto venerdì, chiaramente domani possiamo fare un po' un riepilogo di quello che sarà il programma della visita, e tra l'altro con i giovani che sono uno dei fili conduttori proprio di tutto quello che sarà la giornata di domani.
1: Sì, assolutamente. Papa Leone arriverà proprio domani mattina e dopodiché ci sarà appunto ci sarà l'atterraggio al campo sportivo di Santa Maria degli Angeli, dove sarà accolto dall'arcivescovo di Assisi, Monsignor Accrocca, dove ci sarà il viceprefetto di Perugia, ci sarà l'onorevole Mantovano, ci sarà la sindaca di Perugia, l'onorevole Proietti, e poi ci saranno naturalmente ci sarà fra Massimo Fusarelli, ci sarà fra Roberto Genuin, quindi sarà accolto naturalmente dai ministri generali degli ordini francescani.

0: Pagani, e dopodiché alle 8:45 a Piazza Santa Maria degli Angeli si svolgerà questo atteso incontro con i giovani, dove il Papa risponderà ad alcune domande che alcuni giovani gli porranno, e successivamente ci sarà un saluto nel chiostro del convento con alcuni rappresentanti degli ordini francescani, per poi alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa in Basilica. E quindi questo è un fine naturalmente del quando il Papa al mezzogiorno dovrebbe concludersi la messa, da lì il rientro a Roma. Quindi non è una mattinata molto densa, piena di incontri che attende il Papa, una mattinata dove tra l'altro questi giovani vivranno davvero delle emozioni sicuramente indimenticabili, e quelle parole che vi rivolgerà Enrico, che vi rivolgerà il Papa, poi le porterete con voi. Ecco, che cosa racconterai anche quando tornerai a casa ai tuoi amici, ai tuoi coetanei che magari non sono potuti venire, o magari hanno detto ma io oggi me ne vado al mare perché devo andare a vedere il Papa? Ecco, come si risponde allora in questi casi?
1: Sai Marina, per me è un'emozione grande domani rivedere Papa Leone per la seconda volta dall'anno scorso, nel primo grande incontro in cui l'abbiamo visto, ecco, a Tor Vergata, lo rivedo domani, e quindi sicuramente racconterò la gioia di poter incontrare il Santo Pontefice, ecco, e di poter passare anche il tempo della celebrazione, che sicuramente per noi cristiani, ecco, è il centro poi da cui prendiamo vita, no? All'interno poi del nostro credere. E poi, ecco, sicuramente tutto questo, ecco, accompagnato da, come si diceva prima, dalla presenza poi del nostro cammino nella marcia francescana, che ci ha accompagnato qua ad Assisi e che ci ha permesso anche poi di portarci dentro in questa celebrazione che avremo domani con Papa Leone, ecco, tutti i nostri desideri, le nostre fatiche che abbiamo portato qui a Santa Maria degli Angeli nel perdono, ecco, proprio il 2.
0: Tu cosa ti porterai da queste giornate così intense che stai vivendo ormai da una settimana, giusto, fra Gianfranco?
2: No, dieci giorni.
0: Di più? Dieci giorni. Sì, cosa porterai a casa? Ormai siamo quasi in conclusione, l'incontro con il Papa è la ciliegina sulla torta, certo, che vi va a chiudere un po' questi intensi e indimenticabili giornate. Ecco, cosa porterai a casa?
1: Beh, a parte qualche piccolo dolore al ginocchio, magari, o al piede, quello indimenticabile sicuramente dalla marcia, però ecco, a parte la fatica, sicuramente questo senso di gioia e di gratitudine, di gratuità che abbiamo potuto sperimentare in questi giorni. Dicevamo con altri ragazzi, a volte la marcia, lo stare qui ad Assisi a questi grandi eventi ci porta anche ad affrontare un piccolo disagio, una piccola sfida, ad affrontare quella, anche andare oltre quella quotidianità di tutti i nostri giorni, e questo ci permette di essere uniti e di avvalorare una gratuità nei rapporti. Quindi sicuramente mi porto questo senso di unità forte che ci ha unito, appunto, e che ci permette poi di essere autentici nelle relazioni.
0: E questo è molto bello.
3: Grazie Marina, grazie per averci portato al Assisi e averci fatto un po' sentire quelle che sono le aspettative soprattutto dei giovani, ma non solo, per questa visita del Papa ad Assisi di domani. Grazie a te Marina, e grazie anche a Gabriele Di Domenico che sta curando la parte tecnica.
0: Grazie a te Michele, grazie, appuntamento a domani con Papa Leone ad Assisi.
3: Un appuntamento a cui invitiamo ad assistere anche i nostri ascoltatori, chiaramente qui alla Radio Vaticana, attraverso i nostri media, per seguire questo incontro. Ora un brano e poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Torniamo in diretta al Mondo alla radio e salutiamo un'ascoltatrice che ci scrive: il mondo è dei giovani e il futuro del mondo riguarda loro rispetto a quello che abbiamo detto sulla situazione climatica, facendo un po' la sintesi su quelli che sono stati i temi che abbiamo affrontato finora, cioè la crisi climatica e la visita domani di Papa Leone XIV ad Assisi, che potete poi riascoltare in podcast sul nostro sito Vatican News. Cambiamo scenario e andiamo sull'isola di Cipro, che è al centro di diverse rotte migratorie ed è diventato un approdo spesso obbligato per le persone migranti. Sebbene negli ultimi anni gli ingressi in questa parte, in questo lembo estremo d'Europa, dell'Unione Europea, siano diminuiti, la situazione rimane complessa. Ad oggi circa 650 migranti si trovano infatti bloccati nei due campi profughi di Cipro in attesa del riconoscimento del proprio status essenziale per poter proseguire il viaggio. Per portare sollievo e assistenza alle numerose vite sospese presenti sull'isola, la comunità di Sant'Egidio ha dato il via ad una vacanza solidale. Fino alla fine di agosto un centinaio di volontari vivranno a contatto con le persone migranti, offrendo non solo pasti regolari ma anche cura, vicinanza e ascolto. Ce ne parla Giancarlo Pensa, membro della comunità di Sant'Egidio e tra gli organizzatori dell'iniziativa. L'intervista è di Bianca Tombini.
2: Da molti anni ormai, esattamente dalla visita di Papa Francesco nel dicembre 2021 a Cipro, dall'estate successiva abbiamo iniziato questo programma di vacanza solidale. Vacanza solidale vuol dire unire la visita all'isola di molti volontari di Sant'Egidio, giovani e meno giovani, con un'attività di sostegno, di animazione volta ai rifugiati e richiedenti asilo che sono nell'isola. L'isola di Cipro è un'isola che sta nel mezzo del Mediterraneo, sotto la Turchia, di fronte al Medio Oriente, quindi è, pur essendo Europa, la parte naturalmente greca, è ovviamente soggetta a una grande mobilità umana, specialmente nei momenti di crisi. Noi abbiamo sviluppato questo programma che prevede una tenda dell'amicizia, un ristorante solidale tutti i pomeriggi nel campo profughi di Purnara, alla periferia di Nicosia, che è un campo di identificazione, quindi dove vengono identificati i rifugiati che vengono nella parte europea di Cipro. E poi ovviamente facciamo una bella e grande scuola di inglese, che è molto utile perché li aiuta a interagire con la popolazione locale, comunque a integrarsi nell'isola. Tutto questo si svolge in questo clima, che è un clima di grande festa, di amicizia e soprattutto di incontro fra diverse nazionalità. La cosa più bella di questo ristorante è proprio il fatto che si mettono a tavola nazionalità diverse. Come diceva il nostro beato martire Floriberto, Sant'Egidio mette tutto il mondo a tavola, nella stessa tavola, e questo è un po' il simbolo di questo programma, di questa vacanza solidale.
3: Quali sono nello specifico le principali attività che svolgono i volontari? Di cosa c'è bisogno nei campi?
2: Sicuramente di tanta amicizia e di dialogo e di conoscenza dei problemi di queste persone che hanno bisogno di amici, di persone alle quali raccontare la loro storia. Ovviamente hanno bisogno di stare insieme, di essere sollevati dalle incognite del futuro, che sono tante, e quindi anche di una garanzia di un rapporto umano che poi continua nel tempo, che non si limita evidentemente soltanto all'estate. Nella pratica si fa scuola d'inglese, si preparano questi pasti per i rifugiati, si organizza la vita in un piccolo grande ristorante che tutte le sere fornisce pasti, e insieme ai pasti ovviamente amicizia, calore, solidarietà. E poi si fa scuola con i bambini. La scuola della pace di Sant'Egidio è una delle caratteristiche della nostra attività con i minori ovunque nel mondo, e si replica anche a Cipro con i figli dei rifugiati, aiutando i bambini a vivere in una maniera un po' più leggera e meno pesante la vita di un campo profughi.
3: Quanti sono i rifugiati che voi assistete e che cosa hanno vissuto?
2: Nel campo di identificazione di Burnara in questo momento ci sono 150 rifugiati. Questo è anche impressionante perché il numero è piuttosto basso. Va ricordato che quando noi abbiamo cominciato il numero dei rifugiati a Burnara è di circa 2500, 2700, 2800. Quindi questo è anche il segno di come sia sempre più difficile arrivare in Europa, tanto più adesso con questo nuovo patto per l'immigrazione europeo che certamente non aiuta l'accoglienza e l'integrazione. Abbiamo poi un campo profughi di Cofinu che invece non è un campo di identificazione, è un campo dove si vive. Sono circa 500 persone, si può uscire, si può andare a scuola, si può anche abbinare la presenza in questo campo anche con un'occupazione, un lavoro magari saltuario o non regolare, però si può fare. Qui però il problema è un altro, è proprio l'angoscia per il futuro, perché magari sono in questo campo di Cofinu da 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni anche, e non vedono un futuro più roseo, sono come intrappolate, ecco, in questa situazione.
3: Secondo la sua esperienza, cosa significa per i volontari partecipare a missioni come questa?
2: Ma incide molto, contribuisce ad aprire i loro orizzonti, la loro mente alle dimensioni dei dolori del mondo, che sono tanti e di cui spesso non si parla nell'opinione pubblica, però nello stesso tempo in una maniera molto gentile, familiare, stabilendo dei rapporti umani e di amicizia che poi durano col tempo e che ciascuno conserva nel proprio cuore quando ritorna. È davvero un periodo di grande, veramente formativo da questo punto di vista. Si vive una vita impegnata ma nello stesso tempo bella, aperta, gioiosa. Ecco, questo è un po' la dimensione che spiega molto, direi, del successo di queste vacanze solidali.
1: E questa è l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio a Cipro per diciamo sensibilizzare, ma anche per dare una mano alle persone migranti che si trovano sull'isola. E ora continuiamo la nostra diretta del Mondo alla Radio con un'ultima ora, un'agenzia che arriva dall'Ucraina. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria di 525 bambini dall'area di Kramatorsk nella parte orientale del paese a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. L'ordine di evacuazione è stato firmato dal governatore della regione di Donetsk, Vadim Filashkin. Si tratta di una decisione difficile ma necessaria. La situazione della sicurezza sta peggiorando, quindi lasciare i bambini sotto la costante minaccia di attacchi russi è inaccettabile. Chiedo ai genitori di non esitare e di agevolare il lavoro delle squadre in evacuazione, ha scritto Filashkin in un messaggio su Telegram. La misura coinvolge 525 bambini che saranno evacuati insieme ai loro genitori o tutori legali. E questa è solo l'ultima delle notizie che provengono dall'Ucraina, dove, lo stiamo vedendo in questi giorni, continuano gli attacchi. E questa è anche l'occasione a questo punto per fare un po' il punto sulla situazione della popolazione ucraina che vive sotto costante minaccia degli attacchi russi, e lo facciamo con un'intervista arrivata proprio qualche minuto fa in redazione da parte del programma ucraino della Radio Vaticana. Ascoltiamo quindi al microfono di Svitlana Dukovic l'arcivescovo Visvaldas Kulbokas, che è il nunzio apostolico della Santa Sede appunto in Ucraina.
0: Sì, di fatto in Ucraina già da tempo, quando ci vediamo con altri ambasciatori o con sacerdoti, con vescovi, spesso il saluto è grazie a Dio sei vivo o sei viva, perché anche le morti dei civili sempre sono in costante aumento. E, prendendo soltanto le ultime settimane, gli ultimi mesi, per esempio nel mese di luglio almeno 10 bombardamenti attraverso missili balistici su Kiev, quindi una media di un bombardamento intensivo ogni 3 giorni, uguale adesso in agosto. Questo significa anche molte vittime tra i civili. Ho controllato adesso i numeri, che sono per molti sono tanto i numeri statistici, ma io quando penso ai morti li prendo soprattutto alla mia preghiera.

0: Ad apprezzare ciò che Papa Leone dice con insistenza. Per esempio, proprio ieri sera, ho avuto un bello incontro con alcuni amici ortodossi, tra l'altro. C'era un vescovo, un sacerdote, un diacono ortodossi, e hanno sottolineato con grande sincerità dicendo: ecco, abbiamo Papa Leone che insiste che nessuna guerra può essere giustificata. E quindi anche per i nostri amici ortodossi, questo impegno, questa chiarezza di Papa Leone che non ci possono essere giustificazioni per la guerra, apprezzano tantissimo, perché è come se fosse l'unica voce alzata alla difesa della pace. Quindi questo lo volevo sottolineare, che è molto apprezzato questo messaggio qui in Ucraina.
1: Nelle scorse settimane l'Ucraina ha accolto la visita del cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per le questioni umanitarie, e dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Quale significato hanno avuto queste due visite sul piano diplomatico e umanitario, sia dal punto di vista spirituale per la Chiesa locale e anche per lei personalmente come nunzio apostolico?
0: Sono visite molto importanti per vari motivi. Sono state due visite diverse perché il cardinale Zuppi è venuto per le questioni umanitarie, delle quali si occupa già dal 2023, e Papa Leone l'ha confermato come inviato speciale per le questioni umanitarie. Invece l'arcivescovo Paul Gallagher per due aspetti molto importanti: uno spirituale, la celebrazione Eucaristica Berdichev, che era un momento molto importante dal punto di vista di preghiera spirituale, e l'altro aspetto è stato quello degli incontri con le autorità civili, quindi l'aspetto di lavoro diplomatico e politico. E innanzitutto vorrei sottolineare due cose. Tutte le autorità e anche molte persone hanno apprezzato già lo stesso fatto delle visite, perché oggigiorno, come tutti ben sanno, arrivare fino a Kiev è molto più difficile che non arrivare diciamo, a Nuova Zelanda, perché è molto impegnativo tecnicamente. Però il secondo aspetto è ancora più importante, perché anche pubblicamente poi non si riesce a spiegare tutti i dettagli degli incontri, perché arrivando, dedicando con la propria presenza, dedicando il tempo, l'attenzione agli incontri, molti incontri hanno un altro valore in sé, perché non sono incontri superficiali, sono incontri approfonditi. Quindi è questo l'aspetto che io valorizzo in primo luogo. Queste visite permettono di approfondire davvero le questioni dal punto di vista lavorativo, perché sia la questione della pace, sia le connesse questioni umanitarie non sono questioni superficiali, richiedono molto lavoro, molta comprensione, molta continuità, e spesso non c'è altro modo per approfondire queste questioni se non con queste visite di lavoro. Questo è veramente, essendo io presente agli incontri, sono nella posizione privilegiata per sapere di quanto sono importanti queste visite di lavoro. Poi, come già ho menzionato, la celebrazione eucaristica a Berdichev, con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Gallagher, è stata una celebrazione importante anche per me, perché anche se io sono rappresentante del Papa in Ucraina, però anche per me è importante fisicamente vivere l'unione con tutta la Chiesa. E quando viene un rappresentante speciale, un inviato speciale del Papa qui, per me il mio cuore si apre, perché vedo fisicamente presente l'inviato del Papa. Quindi anche io stesso ho bisogno di questa vicinanza fisica di preghiera, perché è diverso pregare da lontano, invece pregando insieme è un'altra cosa. Come spesso anche da Gesù venivano le persone, volevano toccarlo. Questo toccare la preghiera, toccare la presenza della Chiesa, di questo aspetto È stato importante per me e credo che sia stato importante che anche per non molti altri.

0: nostri vescovi fedeli cattolici, non soltanto, questa visita anche dal punto di vista spirituale.
1: Lei vive a Kiev e vede ogni giorno le sofferenze della popolazione. Che cosa significa concretamente vivere sotto continui bombardamenti? Come è cambiata la vita quotidiana delle persone?
0: Sì, sono esperienze molto pesanti perché a Kiev, quando vedo le informazioni che spesso circa 45.000-50.000 persone passano le notti nelle stazioni della metropolitana, senza contare altri luoghi, altri rifugi. Quindi un grande numero di abitanti di Kiev, soprattutto quando sanno che è alto rischio una notte di bombardamento, passano la notte sottoterra. Quindi questa è la realtà, vivere sottoterra. In alcune altre città, per esempio a Kherson, gli ospedali funzionano sottoterra, anche tutti gli aiuti umanitari non possono essere distribuiti se non sottoterra, uguale a Kharkiv. Quindi c'è questa difficoltà sia psicologica sia fisica a causa dell'intensità dei bombardamenti. Non sai mai dove arriveranno i missili, quindi questo significa che io, non avendo una mia famiglia, posso essere più rilassato, per dire. Ma quando immagino i genitori, i papà, le mamme, che devono preoccuparsi non tanto per se stessi, ma per i propri figli, è un'esperienza certamente drammatica. Poi, quando parlo, per esempio, con colleghi ambasciatori, so che molti hanno cambiato anche le proprie abitudini, perché dicono: siccome la notte non si può dormire, mi diceva un ambasciatore alcuni giorni fa, dice: vado a dormire alle 8 di sera, perché dice: poi a mezzanotte e mezza, all'ennesimo bombardamento, non potrò più dormire. Quindi dice: dormo alcune ore di sera perché non c'è più modo di dormire dopo. Quindi siamo obbligati a cambiare le abitudini. Poi la mattina, anche stamattina, ci dicevano i nostri collaboratori dell'annunciatura, è difficile prendere l'autobus perché molte strade sono chiuse a causa dei bombardamenti, perché bisogna ripulire le strade anche non soltanto dai detriti, ma alcuni missili balistici hanno delle piccole bombe a grappolo, quindi bisogna anche bonificare le zone dagli esplosivi, eventuali esplosivi. E poi la metropolitana spesso non riesce a funzionare da subito al mattino perché i ponti vengono chiusi per motivi di sicurezza, quindi anche la vita della città riprende poco a poco, senza parlare dell'aria. A volte, quando io sento le preoccupazioni di molti per l'ecologia, qui, dopo i bombardamenti, basta ficcare il naso fuori dalla porta ed è un odore di bruciato dei motori, dei missili, del carburante dei missili e poi il bruciato delle case distrutte. Quell'odore che poi rimane per dei giorni, delle settimane. Quindi anche questo influisce su tutti. Quindi è una realtà diventata, per così dire, normale, purtroppo. E proprio per questo ho voluto sottolineare quanto è importante questa invocazione di pace da parte di Papa Leone, perché chi può giustificare una guerra? Chi può osare dire che la guerra possa avere un senso? E credo che nessuno. Quindi, perciò preoccupa quando sento che alcuni ancora cercano di perfino mistificare, dare un senso morale persino, o benedire la guerra, purtroppo. Quindi qui già preghiamo per la conversione dei nostri fratelli.
2: Ed è tutto per oggi dal mondo alla radio. Un saluto da Michele Raviare, da Bruno Orti. L'appuntamento è a domani, ricordiamo domani mattina la visita del Papa ad Assisi. Ora qualche minuto di pausa e poi la linea all'informazione. Restate sulla Radio Vaticana.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia ogni giorno, ogni sera alle 19 vi portiamo in giro per lo Stivale, io e Livio Cosentini in regia, per farvi scoprire il patrimonio che sono presenti sul nostro territorio italiano, quelli più conosciuti, quelli meno conosciuti. Oggi ci dedichiamo al Lazio, quindi non facciamo un viaggio lontano spazialmente, ma lo facciamo un po' nel tempo, perché andiamo a conoscere una storia davvero particolare. Andiamo a conoscere l'Abbazia di Farfa, lo facciamo con il responsabile dei servizi turistici e culturali dell'Abbazia di Farfa, Claudio Piccioni. Claudio, buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, per chi non l'ha mai visitata, che cos'è l'Abbazia di Farfa e perché è un luogo così speciale?
2: L'Abbazia di Farfa è un monastero benedettino, lo è ancora oggi, ed è stato uno dei più importanti monasteri del Medioevo, non solo in Italia, per il ruolo politico, ma anche spirituale, ma soprattutto politico, che ha svolto in un periodo molto lungo nel Medioevo.
1: È un'abbazia con una storia particolarmente lunga, si parla di 1500 anni di vicende. C'è un episodio che più degli altri racconta il ruolo che ha avuto all'interno dei secoli?
2: Gli episodi sono stati molti, perché appunto il monastero è stato al centro delle vicende, come dicevo, non solo spirituali ma anche politiche. Ma forse uno dei più significativi è avvenuto nel 999, quando a Farfa si sono ritrovati l'imperatore Ottone III, il Papa Silvestro II, ed erano ospiti dell'abate di Farfa, una grande figura di quei tempi, l'abate Ugo I. Ecco, questo ci dice cosa è stato il monastero in quei secoli.
1: Claudio, lei è detentore di una serie di conoscenze relative all'abbazia di Farfa, quindi è la persona giusta che ci può guidare, perché tante volte quando magari andiamo a visitare un monumento, un luogo, siamo sopraffatti da altre cose, ci guardiamo intorno e ci sfuggono dei particolari. Allora le chiedo, c'è un luogo, c'è un dettaglio che a volte a un visitatore classico sfugge, ma che invece secondo lei merita assolutamente di essere scoperto?
2: Beh, questo monastero effettivamente, già arrivando a Farfa, si vive, si entra in un'atmosfera del tutto particolare per il borgo che è di fianco al monastero, che è intatto nelle sue forme quattrocentesche. Tutto il monastero insomma ha angoli in cui si respira proprio tutta la storia del monastero. La cripta indubbiamente estremamente interessante, ma forse se dovessi scegliere un posto direi il coro della basilica, che è il luogo delle preghiere dei monaci, che viene usato tuttora per le preghiere, che sono l'elemento fondamentale della vita di una comunità monastica. Ecco, partecipare ai vespri, ascoltare i monaci, anche se non sono tantissimi oggi, ma ascoltare i monaci nei loro canti gregoriani è veramente una cosa speciale, si vive, sembra di vivere veramente un'altra epoca.
1: Si torna fuori dal tempo e questo, le sue parole ci consentono anche di visualizzare, quasi di sentire ciò che si può vivere lì. E mi incuriosisce anche sapere quali sono le reazioni da parte dei visitatori, insomma, che le ha a modo di incontrare. Chi vede per la prima volta l'abbazia, che cosa le dice, che cosa le chiedono più spesso le persone?
2: Beh, certamente già arrivando nel borgo, come dicevo prima, sembra di vivere veramente in un'altra epoca. Fortunatamente, essendo tutto un monumento nazionale, qui è rimasto praticamente intatto. Però la curiosità maggiore dei visitatori sicuramente è sapere come vivono i monaci, cioè se ci sono i monaci. Ripeto, qui ovviamente c'è una comunità ancora oggi benedettina, il monastero fa parte della congregazione Sublacense Cassinese, ma proprio le modalità, cosa fanno i monaci. Ecco, io spiego normalmente che i monaci sono dediti ad una vita sulla base della regola di San Benedetto, quindi di preghiera, soprattutto la preghiera, ma anche di lavoro, quindi si occupano dell'orto, di tutto ciò che è necessario per mantenere in vita in una maniera o più che decorosa il monastero. Ecco, quindi la curiosità maggiore è su cosa fanno i monaci, come vivono i monaci. Ecco, loro non vivono più nella clausura stretta come un tempo, però la loro è una vita riservata all'interno del monastero. Ci passano giorni che noi veramente non li vediamo, non li sentiamo, proprio perché la loro è una vita riservata secondo la regola all'interno delle mura del monastero.
1: E forse è proprio questo che affascina tante persone, cioè il fatto che sia un tipo di vita necessaria al tempo stesso tanto distante probabilmente dalle vite che conducono molte, molte persone, dalla frenesia dei ritmi che vediamo e che viviamo quotidianamente, forse proprio per quello incuriosiscono. Claudio, sono tanti anni ormai che lei è presente all'abbazia, c'è un angolo, un aspetto che continua a sorprenderla e a emozionarla nonostante la conosca ormai, immagino, come le sue tasche?
2: Sì, ma devo dire che veramente questo monastero, ogni angolo di questo monastero risente proprio di tutta la storia del monastero, è veramente speciale. Manca l'orto, che è un piccolo luogo di pace, insomma, ecco, dove i monaci lavorano, ma veramente i chiostri, che sono appunto un pezzo di verde dentro il monastero, ecco, la mattina presto ad esempio, quando ancora non ci sono i visitatori, non è raro trovare le upupe nel chiostro grande, quindi veramente ci sono momenti di magia dentro questo monastero.
1: E Claudio, io la ringrazio per aver restituito la magia di cui è portatore e detentore qui su In Blu 2000 e alle persone che ci ascoltano. Grazie Claudio Piccione.
2: Grazie a voi.
1: E buona estate, grazie.
2: Grazie anche a voi.
1: Allora, noi un po' di musica, ma rimaniamo in luogo, perché all'interno del Parco Cremonesi dell'Abbazia di Farfa si tengono alcuni concerti del Fara Music Festival, di cui parleremo fra pochissimo, ma nel frattempo ci ascoltiamo proprio un brano di Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella e Dario De Idda, tre maestri del jazz italiano, è un progetto che suonerà proprio al Fara Music Festival il 14 agosto. Questa è Toots.

0: migliore presentazione di appunto Stones, Toots, Gabriele Mirabassi e Fabio Zeppetella, Dario Deida, che suoneranno al 14 di agosto al Fara Music Festival, per introdurre il direttore artistico del Fara Music Festival, Enrico Moccia. Buonasera Enrico.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Andando sul vostro sito leggo 20 Years of Human Music, 20 anni, 20 anni.

0: Di ottima musica e anche di tanta bella gente.
1: Le date tonde, gli anniversari tondi sono sempre tempo di bilanci, quindi ti chiedo, guardando indietro nel tempo, come è cambiato il percorso del festival dalla sfida, immagino, insomma, iniziale, fino a diventare oggi quello che è, un'importante realtà a livello internazionale?
0: No, è stato un percorso graduale, probabilmente fisiologico, nel senso che pur partendo da un piccolissimo borgo 20 anni fa e con poche risorse, comunque alla base c'era una struttura organizzativa di qualità. E poi la grande passione, la bellezza della Sabina, la forza di un progetto culturale comunque onesto ma vero, reale, hanno fatto la differenza. E quindi è un percorso appunto graduale che ci ha portato a divenire una realtà comunque vivace e nello stesso tempo importante.
1: E fra le tante presenze internazionali di questi anni c'è un episodio curioso, inatteso, che secondo te racconta bene lo spirito del festival?
0: Ma gli episodi, come potrai immaginare, sono moltissimi, perché ogni anno,
1: certo,
0: avere artisti provenienti dalle grandi metropoli, trovarli invece in piccole realtà, in piccoli borghi, quindi vedere da parte loro lo stupore ma anche la felicità di vivere comunque delle giornate in contesti completamente diversi, perché poi Sala Sabina e Farfa sono due borghi che ci invidiano davvero tutti una volta entrati in contatto con queste realtà.
1: Lungi dal pensare che organizzare un festival in una grande città sia una passeggiata facile di salute, ma indubbiamente c'è un valore e c'è un significato diverso quando tutto questo avviene in un piccolo centro, come riguarda voi, come avviene in un piccolo centro della Sabina, come il Faro Music Festival.
0: Sì, forse il motivo scatenante che mi ha portato e ci ha portato a proporre questo festival all'interno dei borghi sabini è stato proprio quello di vivacizzare una realtà che dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista da quello economico in qualche modo era 20 anni fa dormiente. Quindi da una parte l'essere consapevoli dei limiti che una realtà geografica come questa poteva porci nell'ottica appunto tecnica ma anche logistica, dall'altra però la grande volontà di utilizzare come strategia proprio questa distanza rispetto alle grandi metropoli, alle grandi realtà internazionali che hanno sì chiaramente grandi forze dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, ma secondo molti di noi non hanno appunto quella bellezza, quella unicità che ha il borgo di Fara Sabina e il borgo dell'Abbazia di Farfa.
1: Quest'anno, l'abbiamo detto, sono 20 anni, e se ci sono 20 anni di storia vuol dire che ci sono 20 anni di pubblico che ha continuato a seguirvi in questi anni e ha continuato a partecipare al festival allo stesso modo, in modo diverso, con sempre maggiore curiosità.
0: Sì, in realtà è un pubblico che è cresciuto negli anni ma che si è consolidato, nel senso che ci portiamo avanti le stesse persone della prima edizione che ogni anno diventano sempre di più. Un'altra delle nostre necessità primarie era proprio quella di creare cultura all'interno di un pubblico che magari non era abituato ad un tipo di performance artistica come quella proposta da un festival. Quindi noi siamo in una realtà, in alcune comunità, insomma, dove sono molto diffuse gli eventi enogastronomici e molto meno invece quelli prettamente culturali, quindi c'era anche da parte nostra questa voglia di spingere un po'

0: l'acceleratore su delle performance prettamente artistiche, musicali e di nicchia oltretutto, perché poi ricordiamoci sempre che comunque il jazz è un fenomeno indipendente, lontano dalla tradizione popolare e nazional popolare, di conseguenza creare un grande pubblico in un contesto come...
1: La sfida non è stata semplice, però appunto ce l'avete fatta e quest'oggi spegnete e quest'anno spegnete 20 candeline. Enrico Moccia, grazie allora per averci accompagnato all'interno del Fara Music Festival, non possiamo che augurarvi almeno altri 20 anni. Grazie, buona estate, buon tutti. Festival.
0: Grazie a voi.
1: Ci salutiamo questa sera con la musica ancora nelle orecchie, è bello scoprire eventi di tutti i tipi, ma anche come addirittura nei piccoli centri possa mantenersi viva l'arte, come in questo caso. Ci vediamo al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Siriri, la radio della pace. Raccontata da Francesco Cavalli, Icaro TV.
1: La musique, c'est l'esprit.
2: La musica è lo spirito. È qualche cosa che dona la vita. Per me, che sono frate cappuccino missionario, la musica è Dio che parla.
1: C'est Dieu qui parle.
3: Il sango è la principale lingua parlata in Repubblica Centrafricana. E pace, in sango, si dice Siriri. Qui, a Buar, nella zona occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun, a 500 km da Bangui, da 30 anni la musica e le parole si fanno sentire attraverso Radio Siriri, Radio Pace, perché la pace, in un paese in conflitto permanente come la Repubblica Centrafricana, si può costruire anche grazie ad una radio. Padre Benek, frate cappuccino, ha fondato qui la sua scuola di musica, anche questa come strumento per costruire la pace.
1: Les enfants de Centrafrique.
2: I ragazzi e i bambini della Repubblica Centrafricana sono toccati dalla guerra, ma non ne sono loro responsabili. Sono sicuro che la musica aiuta ad attraversare queste difficoltà nella loro vita.
4: Il y a des liens pour construire la paix dans la musique.
5: C'è un legame che lega la musica e la pace, perché con la musica puoi cantare delle canzoni, puoi comunicare con la gente, parlare di pace e fare evangelizzazione. Se non c'è la pace, non c'è musica.
3: Godard è uno dei ragazzi ospitati da Padre Benek qui alla scuola di musica. La sua famiglia è stata toccata in prima persona dalla guerra e suo fratello è diventato un combattente. Lui, per non farsi coinvolgere dal conflitto, ha scelto la pace attraverso la musica. Ma questo messaggio di pace portato dalla musica per essere trasmesso ha bisogno di un mezzo, ha bisogno della radio. Ne è consapevole Padre Benek.
1: Se Radio Siriri?
2: Radio Siriri trasmette ogni anno, ogni giorno, ogni minuto il messaggio di pace. Che tu sia musulmano, cattolico, cristiano, non conta. Tu sei l'uomo, sei stato creato da Dio e anche per te c'è la pace.
1: E pour toi aussi il y a la paix.
3: La visione della radio come strumento di pace è figlia dell'incontro avvenuto 30 anni fa tra Don Fausto Brioni, direttore di Teleradio Pace di Chiavari, e il vescovo di Buar, Armando Gianni. Questa visione oggi è portata avanti da Monsignor Miroslav Mirek Gucua, attuale vescovo.
6: Evangelizzazione deve andare insieme con l'educazione. Non si può separare queste due pratiche, no? Pastorali. E questa era anche la visione del primo vescovo, del Monsignor Armando Gianni. Radio Siriri cerca di trasmettere le notizie senza manipolazioni, senza fare interpretazioni oppure senza imporre una visione.
3: In questo momento c'è un programma in diretta in studio, un piccolo ambiente ben insonorizzato, con la gomma piuma assorbente e curato nei particolari. Ovunque adesivi con il simbolo della radio, una colomba bianca. Il conduttore parla spedito e con fare confidenziale, indossa un cappello con una visiera sotto le grosse cuffie. Una protezione circolare protegge il microfono appeso ad un'asta di una vecchia lampada flessibile da tavolo. La redazione, invece, è un ambiente spartano. Scrivanie spoglie munite solo di alcuni computer portatili per scrivere le notizie e preparare i servizi. Benjamin Abbo è caporedattore di Radio Siriri e ha le idee molto chiare su come la corretta informazione possa servire la causa della pace.
7: Spesso si fa l'esempio di Radio Mille Colline in Ruanda, quando nel 1994 c'è stato il genocidio. La radio è stata la principale responsabile di questo genocidio. Per questo ogni tanto rimprovero i miei giornalisti quando vengono date informazioni non corrette. La gente si fida della radio e se non lavoriamo bene, giochiamo sulla pelle della gente.
3: Camminando a piedi all'ora del tramonto per le strade di polvere rossa dei villaggi alla periferia di Buar, si coglie subito l'importanza di Radio Siriri, una sorta di tappeto sonoro che esce da piccole radio accese, alcune appoggiate sul banco di un mercato della frutta,
8: o su di un tavolino di plastica appena fuori da una tenda all'ingresso di una caffetteria, o ancora dal telefonino di una ragazza che cammina ascoltandosi Radio Siriri, ovunque la vedi, e soprattutto la senti presente, e se chiedi per strada sono molti che la conoscono e la riconoscono.
0: Si sente la chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: La tristezza sottrae senso e vigore alla vita, che diventa come un viaggio senza direzione e senza significato. Questo vissuto così attuale ci rimanda al celebre racconto del Vangelo di Luca sui due discepoli di Emmaus. Essi, delusi e scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme, lasciandosi alle spalle le speranze riposte in Gesù, che è stato crocifisso e sepolto. A un certo punto si affianca ai due discepoli un viandante. È Gesù risorto, ma loro non lo riconoscono. Lo sconosciuto si accosta e si mostra interessato alle cose che loro stanno dicendo. Nei cuori dei due discepoli si riaccende il calore della speranza.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un'emozione molto ricorrente nella nostra vita, ma che non ci piace tantissimo, e cioè la tristezza. E ce ne parla raccontandoci di due discepoli che stanno lasciando Gerusalemme e andando verso una città di nome Emmaus. E sono tristissimi perché è morto Gesù. E quindi camminano, ma ogni cosa sembra non avere senso. E vediamo di capire insieme se invece la tristezza può avere un senso, può avere anche un'utilità. E vediamo di capirlo insieme ai nostri amici. Bentrovati, ragazzi! Allora, oggi abbiamo qui con noi Eleonora, Martina, Caterina, Lidia e Rebecca. Benvenute! Allora, si parla di emozioni. Intanto, la tristezza è un'emozione, giusto? Quali emozioni conoscete?
3: La rabbia.
2: Poi?
3: La gioia.
2: Gioia. Poi?
3: Invidia.
2: Ansia.
3: Gelosia.
2: Allora, sono tutte emozioni che fanno parte della nostra vita, giusto? E se dovessimo dare un colore a queste emozioni, che colore, per esempio, la gioia, che colore avrebbe?
3: Giallo,
2: perché è luminosa, è una cosa che ci fa stare bene. E la rabbia, che colore ha?
3: Rosso.
2: Perché rosso?
3: Perché è molto intenso.
2: Certo, quando ci arrabbiamo diventiamo tutti rossi, tutti paonazzi, si dice. E la tristezza che colore potrebbe avere?
3: Blu azzurro,
2: quindi un colore freddo, perché la tristezza, infatti, quando siamo tristi ci fermiamo, ci blocchiamo, non ci va di fare niente. Però vediamo se la tristezza può essere utile, forse può aiutarci a fare qualcosa. Allora, pensate che le emozioni è come se fossero tanti pezzetti della nostra vita, della nostra giornata. Cioè, in una giornata quante emozioni proviamo?
4: Tante.
2: Un sacco. Diamo un numero, proviamo a dare un numero. Quante potrebbero essere?
4: 24?
2: Ma secondo me anche di più. Tu pensa, dalla mattina alla sera proviamo tantissime emozioni, 100. Una dopo l'altra, 100, boh, chissà anche di più, 200, 300, tantissime emozioni. E allora il Papa ci parla di due discepoli che sono tristissimi, potremmo dire che sono a pezzi. Perché che cosa è successo? È morto Gesù, è stato crocifisso e loro vanno via da Gerusalemme, vanno verso questa città di nome Emmaus. Sono tristissimi. A un certo punto c'è un uomo, eccolo qua, che si avvicina a loro, ma loro non lo riconoscono. Perché?
3: Perché essendo tristi non si voltano verso magari Gerusalemme, dietro di loro.
2: Non si voltano, non lo vedono bene. Oppure, sapete quando piangiamo che abbiamo gli occhi un po' annebbiati? Insomma, sono talmente presi dai loro pensieri. Loro non riescono a capire il senso di quello che è successo. È come, guardate, per farvi un esempio, è come se si trovassero di fronte a un puzzle con tanti pezzi. Avete presente? E se ci sono tutti i pezzi sparsi, si vede l'immagine finale?
3: No.
2: E quindi ecco, loro si trovano in questa situazione. Non riescono a capire il senso di quello che gli è successo. Poi arriva quest'uomo e comincia a parlare con loro. E sapete che cosa fa Gesù? Gli spiega il senso di quello che loro hanno vissuto. È come se Gesù arriva, tu c'hai tutti i pezzi del puzzle, tutti sparsi. Lui arriva e comincia a ordinarli. E piano piano cosa succede?
3: Viene fuori il puzzle,
2: viene fuori l'immagine finale. E gli chiedono di rimanere a cena con loro, giusto? E a un certo punto cosa fa? Prende un gesto che loro avevano già visto evidentemente. Prende il pane e che fa?
3: Lo spezza.
2: Lo spezza, così. E in questo momento i loro occhi si aprono e lo riconoscono. C'è un momento a messa in cui noi portiamo all'altare il pane e il vino. Sapete come si chiama? Si chiama presentazione dei doni. E si porta che cosa?
3: L'ostia.
2: Le ostie, che sono ancora Gesù?
3: No. Sì.
2: No, si portano all'altare, sono ancora delle ostie. E è come se tutta la nostra vita, che è fatta di tanti pezzetti, di tante emozioni, di tante cose che ci succedono, le portiamo all'altare. Proviamo a fare un esempio. Per esempio, io all'altare la domenica porto un pezzetto della mia settimana. Che può essere?
3: Può essere che ci siamo arrabbiati molto con il nostro caro amico e che oggi, come quei due discepoli, non ci va di far niente.
2: E questa cosa viene messa lì, viene portata all'altare. Cos'altro?
3: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione.
2: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione, un altro pezzetto di vita viene messo lì, dimmene un altro.
3: Magari siamo caduti e ci siamo fatti male.
2: Sei caduto e ti sei fatta malissimo e quello viene messo lì, viene portato all'altare e poi succede un fatto. Tutto questo pane che è la nostra vita arriva allo Spirito Santo e diventa... Chi diventa?
3: Gesù e cose belle.
2: Gesù? Brava, Gesù e cose belle, perché Gesù è in grado di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in qualcosa che ha un senso, di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in cose belle. E anche la tristezza, quindi, può essere una cosa bella, può essere una cosa utile, perché Gesù è capace di trasformarla in gioia. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao ragazzi!
3: Ciao!
5: C'era una volta.

Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Vi ho parlato di quell'uomo che parlò con Dio di nome Mosè. Ora vi dirò che fece per salvare il popolo che era con sé. La sua lingua balbettava ma il suo bastone faceva di più. Non c'era che fare contro il faraone che non lo ascoltava più. Il buon Dio allora mandò tante piaghe su quella comunità. Cavallette, rane, fuoco e tempesta, mamma che calamità. Niente distoglieva il faraone, tra di voi nessuno partirà. Finché Dio non manda l'ultima sciagura che lo convincerà. Mosè e le piaghe d'Egitto. Vi ricordate la storia di Mosè? Il Signore gli aveva chiesto di liberare il popolo di Israele dalla lunga e dolorosa schiavitù in Egitto. Inizialmente Mosè era dubbioso. Mio Dio, sono solo un pastore, parlo male, sono balbuziente. Come potrò mai fare quello che tu mi chiedi? Verrà tuo fratello Aronne, disse il Signore. Tu metterai sulla sua bocca le tue parole e io vi suggerirò quello che dovrete fare. Terrai in mano questo bastone con il quale potrai fare miracoli. Mosè ubbidì al Signore, prese sua moglie e i suoi figli e cominciò il cammino verso l'Egitto, con il bastone, come Dio gli aveva chiesto. Arrivati in Egitto, radunò tutti gli anziani del popolo.

popolo di Israele, riferendo tutte le parole che il Signore gli aveva detto, e tutti si convinsero che il Signore aveva visitato gli israeliti e aveva visto la loro sofferenza. Si inginocchiarono e si prostrarono. A questo punto bisognava convincere il faraone a lasciarli partire. Lasciali andare per 3 giorni nel deserto, affinché possano offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Mosè e Aronne dissero così al faraone. Era pur sempre cresciuto con lui come un fratello, ma il faraone non ne voleva sapere. Mosè, sei cresciuto in questa regia e ora ci ritorni da nemico? No, no, io non voglio sapere neanche chi è il vostro Dio. Ho i miei dei ed erano anche i tuoi. E non permetterò al popolo di Israele di non lavorare per 3 giorni. Anzi, dopo questa vostra assurda richiesta, li farò lavorare ancora di più. Il Signore allora suggerì di mostrare che miracoli potevano compiere. Tu, Aronne, getterai il bastone per terra che si trasformerà in un serpente. E così avvenne nello stupore e nel terrore generale. Ma il faraone, che credeva di essere invincibile, chiamò i suoi maghi e i suoi incantatori affinché facessero la stessa cosa. E ci riuscirono, gettarono a terra i loro bastoni che diventarono i serpenti. Ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Nulla. Il faraone non si convinse. Allora il Signore disse a Mosè: il cuore del faraone è irremovibile, ma io colpirò il suo popolo. Con il bastone opererò i miracoli per mano tua. Le acque del Nilo si riempiranno di sangue e il sangue si spargerà in tutto l'Egitto. Le acque saranno infette e nessuno potrà più bere. E così avvenne. Il popolo egiziano stava morendo di sete, ma il faraone non se ne preoccupò affatto. Duro come la pietra. Così il Signore riempì il Nilo di rane che uscirono saltando dappertutto ed erano ovunque, nelle case, nei letti, negli armadi, nelle dispense. Queste erano solo 2 delle piaghe che il Signore stava infliggendo al faraone e al suo popolo, ma ce ne sarebbero state altre se non si fosse convinto a fare uscire gli israeliti dall'Egitto. E così avvenne. Arrivarono milioni di zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo si era trasformata in zanzare in tutta la terra d'Egitto. E poi sciami di tafani entrarono nella casa del faraone e in tutto il paese, devastato a causa di queste mosche fastidiosissime. E poi morirono tutte le bestie della campagna, i cavalli, gli asini, i cammelli. Ma il faraone non si era ancora convinto. Così il Signore disse a Mosè e ad Aronne: procuratevi una manciata di fuliggine e spargetela verso il cielo. Diventerà un pulviscolo che, diffondendosi dappertutto, procurerà a uomini e bestie ferite infette. Ma nemmeno il terrore e le lacrime che risuonarono in Egitto bastarono a convincere il faraone a lasciarli partire. Ma che cos'altro poteva succedere? Non ci crederete. Improvvisamente il Signore fece piovere sull'Egitto una grandinata così forte da distruggere tutti i campi e le coltivazioni. Tutto venne distrutto. E poi arrivarono le cavallette che divorarono il poco che si era salvato dalla grandine, e anche gli alberi che provavano a rinascere dopo il disastro morivano. Infine venne il buio. Un buio così fitto che non si riusciva a vedere niente. Nessuno poteva muoversi. Ma il faraone era un uomo ostinato e non si piegò. Così il Signore decise di colpire gli egiziani con l'ultima durissima piaga. Chiamò Mosè e gli disse: morirà ogni primogenito sulla terra, dal figlio del faraone al figlio della schiava. Anche i primogeniti delle bestie moriranno. Si sentirà un pianto così forte, un lamento così devastante che non si è mai sentito e che mai si sentirà. E così avvenne. Ogni madre piangeva, ogni padre imprecava, anche il faraone, disperato e solo, cedette. E così Mosè
partì con la sua gente, ma dopo un lungo cammino il Mar Rosso fermava la loro strada invalicabile e intanto il faraone, che si era pentito della sua arrendevolezza, aveva dato ordine all'esercito di inseguire gli israeliti e sterminarli. «Eccoli, eccoli, arrivano, arrivano! Mosè, che cosa facciamo? Come possiamo salvarci?» Aronne esprimeva la paura di tutta la sua gente. C'erano donne, vecchi, bambini. Come avrebbero fatto a gettarsi a nuoto tra le onde? Mosè piantò con forza sulla riva il suo bastone e subito, impressionante, il mare si aprì. Due barriere altissime di onde si separarono e una strada sul fondo del mare si allargava davanti a loro. Tutto il popolo si mise in marcia, confortato e gioioso, verso la salvezza. E il faraone, giunto alla spiaggia, diede l'ordine di andare avanti. «Anche noi! Forza! Senza perdere tempo! Siamo più veloci! Li raggiungeremo!» Appena l'ultimo piede di un figlio di Israele ebbe toccato la sponda opposta, il mare si richiuse come una tempesta devastante e travolse il faraone, il suo esercito, i cavalli, i cavalieri, i carri! Ecco la salvezza! Ecco la promessa che Dio aveva fatto al suo popolo! Ecco la terra donata.

0: Gesù.
1: Ciao bambini, siamo qui sulla nostra barca, la barca della Chiesa. Ogni settimana entreremo nella parola di Dio attraverso una parabola, un momento della vita di Gesù. E oggi la parola che abbiamo scelto, o meglio il Vangelo che abbiamo scelto, è proprio quello delle beatitudini. Tommasino, ai nostri bambini abbiamo chiesto che cosa significa essere beati e ci hanno risposto con la loro semplicità. Addirittura alla fine ci hanno detto: io quando vedo una piscina meravigliosa non posso che dire beato quel bambino che ha una piscina così bella. Ma devi sapere che le beatitudini hanno un'ottica completamente diversa. Le vogliamo vedere insieme? Anzi, mi aiuti?
2: Ma certo, Don Dino.
1: Cominciamo.
2: Allora, cominciamo
1: entrando in questo bel Vangelo.
2: Cominciamo con beati i poveri in spirito. Ma allora, dobbiamo essere poveri?
1: Partiamo proprio da questo. Le beatitudini stravolgono un po' il nostro ordine. Una persona beata è una persona che sta bene. Perché il Signore oggi ci dice beati i poveri? Perché attraverso tante volte la povertà possiamo riscoprire invece la vera grandezza della nostra vita, i valori importanti. Ecco perché quel beati i poveri diventa per noi uno strumento importante. E proprio mettere al primo posto anche i poveri.
2: E poi va avanti dicendo: beati gli afflitti. Ma io non voglio essere afflitto.
1: No, il Signore non ci vuole né tristi e né afflitti. Ci vuole innanzitutto felici. Ma quella felicità tante volte viene a mancare quando arriva un momento difficile nella nostra vita. E in quel momento la nostra fede deve avere quella marcia in più.
2: La prossima è facile: beati i miti. Tu sei un mito e quindi beato Don Dino.
1: Non sono quelli miti, Tommasino. No, parliamo di coloro che vivono la vita con mitezza, cioè con quella bontà di animo, con quell'attenzione verso gli altri, con quell'amore anche nei confronti degli altri. Essere miti significa proprio questo: non arrabbiarsi per ogni piccola cosa, non essere troppo irruenti. Questo significa essere miti. Noi lo vogliamo essere.
2: Beati quelli che hanno fame di nocciolo. Hanno fame e sete della giustizia.
1: Sì, perché la giustizia è un valore importantissimo e noi dobbiamo combattere e lavorare ogni giorno perché questa giustizia si riesca a concretizzare ogni giorno nella nostra vita, per la nostra vita, ma anche nella vita degli altri. Questo è importantissimo, Tommasino.
2: La prossima è difficile. Beati i misericordiosi. Ci aiuti?
1: È più semplice di quello che pensi, invece, caro Tommasino. I misericordiosi sono coloro che hanno bisogno di perdono. Beati loro. Beati coloro che riconoscono le loro colpe e chiedono perdono. Sai qual è la cosa più difficile nella vita, Tommasino?
2: Quale?
1: Chiedere perdono. Però noi dobbiamo imparare, perché quel perdono ci verrà concesso sicuramente dal buon Dio. E questo non ci mancherà mai.
2: Beati i puri di cuore. Chi sono?
1: È la cosa più bella. I puri di cuore sono coloro che hanno un cuore pulito, coloro che non dicono parolacce, coloro che non vivono di rancori, coloro che non vivono di rabbia, che non portano anche la cattiveria nella vita delle persone, ma che conservano il loro cuore umile e pulito.
2: E quest'altra mi piace tanto perché mi fa pensare alla mia amica, la colomba Martina, che porta sempre il ramo di ulivo. Beati gli operatori di pace!
1: È più semplice, questa è proprio la più semplice. Gli operatori di pace sono coloro che portano la pace, coloro che la costruiscono. Anche noi, cari bambini, possiamo essere operatori di pace. Come? Dove? Ma nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra classe, con i nostri amici, a casa, con i miei parenti, con il mio fratellino. Essere operatori di pace significa avere il desiderio, la voglia e anche la forza di costruire questa benedetta pace che tutti desideriamo. Queste sono le beatitudini, una mappa immensa, gigante, per essere felici.
2: Oh, una mappa del tesoro, sì. Il tesoro è Dio allora.
1: È proprio lui, è Gesù che si fa conoscere e riconoscere, Tommasino.
2: Che bello, grazie.
1: Ciao bambini, alla prossima settimana.
2: Ciao.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia ogni giorno, ogni sera alle 19 vi portiamo in giro per lo Stivale, io e Livio Cosentini in regia, per farvi scoprire il patrimonio che sono presenti sul nostro territorio italiano, quelli più conosciuti, quelli meno conosciuti. Oggi ci dedichiamo al Lazio, quindi non facciamo un viaggio lontano spazialmente, ma lo facciamo un po' nel tempo, perché andiamo a conoscere una storia davvero particolare. Andiamo a conoscere l'Abbazia di Farfa, lo facciamo con il responsabile dei servizi turistici e culturali dell'Abbazia di Farfa, Claudio Piccioni. Claudio, buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, per chi non l'ha mai visitata, che cos'è l'Abbazia di Farfa e perché è un luogo così speciale?
2: L'Abbazia di Farfa è un monastero benedettino, lo è ancora oggi, ed è stato uno dei più importanti monasteri del Medioevo, non solo in Italia, per il ruolo politico, ma anche spirituale, ma soprattutto politico, che ha svolto in un periodo molto lungo nel Medioevo.
1: È un'abbazia con una storia particolarmente lunga, si parla di 1500 anni di vicende. C'è un episodio che più degli altri racconta il ruolo che ha avuto all'interno dei secoli?
2: Beh, gli episodi sono stati molti, perché appunto il monastero è stato al centro delle vicende, come dicevo, non solo spirituali ma anche politiche. Ma forse uno dei più significativi è avvenuto nel 999, quando a Farfa si sono ritrovati l'imperatore Ottone III, il Papa Silvestro II ed erano ospiti dell'abate di Farfa, una grande figura di quei tempi, l'abate Ugo I. Ecco, questo ci dice cosa è stato il monastero in quei secoli.
1: Claudio, lei è detentore di una serie di conoscenze relative all'abbazia di Farfa, quindi è la persona giusta che ci può guidare, perché tante volte quando magari andiamo a visitare un monumento, un luogo, siamo sopraffatti da altre cose, ci guardiamo intorno e ci sfuggono dei particolari. Allora le chiedo, c'è un luogo, c'è un dettaglio che a volte a un visitatore classico sfugge, ma che invece secondo lei merita assolutamente di essere scoperto?
2: Beh, questo monastero effettivamente, già arrivando a Farfa, si vive, si entra in un'atmosfera del tutto particolare per il borgo che è di fianco al monastero, che è intatto.

0: fatto nelle sue forme quattrocentesche, tutto il monastero insomma ha angoli in cui si respira proprio tutta la storia del monastero. La cripta indubbiamente è estremamente interessante, ma forse se dovessi scegliere un posto direi il coro della basilica, che è il luogo delle preghiere dei monaci, che viene usato tuttora per le preghiere, che sono l'elemento fondamentale della vita di una comunità monastica. Ecco, partecipare ai vespri, ascoltare i monaci, anche se non sono tantissimi oggi, ma ascoltare i monaci nei loro canti gregoriani è veramente una cosa speciale, si vive, sembra di vivere veramente un'altra epoca.
1: Si torna fuori dal tempo, e questo, le sue parole ci consentono anche di visualizzare, quasi di sentire ciò che si può vivere lì. E mi incuriosisce anche sapere quali sono le reazioni da parte dei visitatori, insomma, che le ha a modo di incontrare. Chi vede per la prima volta l'abbazia, che cosa le dice, che cosa le chiedono più spesso le persone?
0: Beh, certamente già arrivando nel borgo, come dicevo prima, sembra di vivere veramente in un'altra epoca. Fortunatamente, essendo tutto un monumento nazionale, qui è rimasto praticamente intatto. Però la curiosità maggiore dei visitatori sicuramente è sapere come vivono i monaci, cioè se ci sono i monaci. Ripeto, qui ovviamente c'è una comunità ancora oggi benedettina, il monastero fa parte della congregazione Subbraciense Cassinese, ma proprio le modalità, cosa fanno i monaci. Ecco, io spiego normalmente che i monaci sono dediti ad una vita sulla base della regola di San Benedetto, quindi di preghiera, soprattutto la preghiera, ma anche di lavoro, quindi si occupano dell'orto, di tutto ciò che è necessario per mantenere in vita in una maniera più che decorosa il monastero. Ecco, quindi la curiosità maggiore è su cosa fanno i monaci, come vivono i monaci. Ecco, loro non vivono più nella clausura stretta come un tempo, però la loro è una vita riservata all'interno del monastero. Ci passano giorni che noi veramente non li vediamo, non li sentiamo, proprio perché la loro è una vita riservata secondo la regola all'interno delle mura del monastero.
1: E forse è proprio questo che affascina tante persone, cioè il fatto che sia un tipo di vita necessaria al tempo stesso tanto distante probabilmente dalle vite che conducono molte persone, dalla frenesia dei ritmi che vediamo e che viviamo quotidianamente. Forse proprio per quello incuriosiscono. Claudio, sono tanti anni ormai che lei è presente all'abbazia. C'è un angolo, un aspetto che continua a sorprenderla e a emozionarla nonostante la conosca ormai, immagino, come le sue tasche?
0: Sì, ma devo dire che veramente questo monastero, ogni angolo di questo monastero risente proprio di tutta la storia del monastero, veramente speciale. Ma anche l'orto, che è un piccolo un luogo di pace, insomma, ecco, dove i monaci lavorano, ma veramente i chiostri, che sono appunto un pezzo di verde dentro il monastero. Ecco, la mattina presto, ad esempio, quando ancora non ci sono i visitatori, non è raro trovare le upupe nel chiostro grande, quindi veramente ci sono momenti di magia dentro questo monastero.
1: E Claudio, io la ringrazio per aver restituito la magia di cui è portatore e detentore qui su In Blu 2000 e alle persone che ci ascoltano. Grazie Claudio Piccione.
0: Grazie a voi. Buonasera.
1: Buona estate, grazie.
0: Grazie anche a voi.
1: Allora, noi un po' di musica, ma rimaniamo in luogo, perché all'interno del Parco Cremonesi dell'Abbazia di Farfa si tengono alcuni concerti del Fara Music Festival, di cui parleremo fra pochissimo, ma nel frattempo ci ascoltiamo proprio un brano di Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella e Dario De Idda, tre maestri del jazz italiano, è un progetto che suonerà proprio al Fara Music Festival il 14 agosto. Questa è Toots.

0: E quale migliore presentazione di appunto Stones, Toots, Gabriele Mirabassi e Fabio Zeppetella, Dario De Idda, che suoneranno il 14 di agosto al Fara Music Festival, per introdurre il direttore artistico del Fara Music Festival, Enrico Moccia. Buonasera Enrico.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Andando sul vostro sito leggo 20 years of human music, 20 anni, insomma è un bellissimo traguardo. Che cosa, come festeggerete questo traguardo così importante?
1: Beh, lo stiamo festeggiando ospitando questi 100 artisti che si stanno alternando sui due palchi del Fara Music Festival, quindi con alcuni di loro è un felice ritorno, perché appunto sono musicisti con cui abbiamo collaborato, che abbiamo ospitato in precedenza, con altri invece sono delle novità, quindi sono momenti emozionanti, felici, di ottima musica e anche di tanta bella gente.
0: Le date tonde, gli anniversari tondi sono sempre tempo di bilanci, quindi ti chiedo, guardando indietro nel tempo, come è cambiato il percorso del festival dalla sfida, immagino insomma, iniziale, fino a diventare oggi quello che è un'importante realtà a livello internazionale?
1: No, è stato un percorso graduale, probabilmente fisiologico, nel senso che pur partendo da un piccolissimo borgo 20 anni fa e con poche risorse, comunque alla base c'era una struttura organizzativa di qualità. E poi la grande passione, la bellezza della Sabina, la forza di un progetto culturale comunque onesto, ma vero, reale, hanno fatto la differenza, e quindi è un percorso appunto graduale che ci ha portato a divenire una realtà comunque vivace e nello stesso tempo importante.
0: E fra le tante presenze internazionali di questi anni c'è un episodio curioso, inatteso, che secondo te racconta bene lo spirito del festival?
1: Ma gli episodi, come potrai immaginare, sono moltissimi, perché ogni anno avere artisti provenienti dalle grandi metropoli, trovarli invece in piccole realtà, in piccoli borghi, quindi vedere da parte loro lo stupore, ma anche la felicità di vivere comunque delle giornate in contesti completamente diversi, perché poi Fala Sabina e Farfa sono due borghi che ci invidiano davvero tutti una volta entrati in contatto con queste realtà.
0: Lungi dal pensare che organizzare un festival in una grande città sia una passeggiata facile di salute, ma indubbiamente c'è un valore e c'è un significato diverso quando tutto questo avviene in un piccolo centro, come riguarda voi, come avviene in un piccolo centro della Sabina, come il Fara Music Festival.
1: Sì, forse il motivo scatenante che mi ha portato e ci ha portato a proporre questo festival all'interno dei borghi sabini è stato proprio quello di vivacizzare una realtà che dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista da quello economico, in qualche modo era 20 anni fa dormiente. Quindi da una parte l'essere consapevoli dei limiti che una realtà geografica come questa poteva porci nell'ottica appunto tecnica ma anche logistica, dall'altra però la grande volontà di utilizzare come strategia proprio questa distanza rispetto alle grandi metropoli, alle grandi realtà internazionali, che hanno sì chiaramente grandi forze dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, ma secondo molti di noi non hanno appunto quella bellezza, quella unicità che ha il borgo di Fara Sabina e il borgo dell'Abbazia di Farfa.
0: Quest'anno, l'abbiamo detto, sono 20 anni, e se ci sono 20 anni di storia vuol dire che ci sono 20 anni di pubblico che ha continuato a seguirvi in questi anni e ha continuato a partecipare al festival allo stesso modo, in modo diverso, con sempre maggiore curiosità.
1: Sì, in realtà è un pubblico che è cresciuto negli anni. ma che si è consolidato, nel senso che ci portiamo avanti le stesse persone della prima edizione, che ogni anno diventano sempre di più un'altra delle nostre necessità primarie era proprio quella di creare cultura all'interno di un pubblico che magari non era abituato ad un tipo di performance artistica come quella proposta da un festival. Quindi noi siamo in una realtà, in alcune comunità, insomma, dove sono molto diffuse gli eventi enogastronomici e molto meno invece quelli prettamente culturali, quindi c'era anche da parte nostra questa voglia di spingere un po' l'acceleratore su delle performance prettamente artistiche, musicali e di nicchia oltretutto, perché poi ricordiamoci sempre che comunque il jazz è un fenomeno indipendente, lontano dalla tradizione popolare e nazional popolare, di conseguenza creare un grande pubblico in un contesto come...
0: La sfida non è stata semplice, però appunto ce l'avete fatta e quest'oggi quest'anno spegnete 20 candeline. Enrico Moccia, grazie allora per averci accompagnato all'interno del Fara Music Festival, non possiamo che augurarvi almeno altri 20 anni. Grazie, buona estate, buon festival.
1: Grazie a voi.
0: Ci salutiamo questa sera con la musica ancora nelle orecchie, è bello scoprire eventi di tutti i tipi, ma anche come addirittura nei piccoli centri possa mantenersi viva l'arte, come in questo caso. Ci vediamo al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone Pellegrino in America Latina, dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù. Durante l'udienza generale l'invito del Papa a riscoprire la preghiera, attesa ad Assisi per la visita pastorale, in programma domani. Proseguono i negoziati fra Stati Uniti e Iran con la mediazione dell'Oman per la riapertura di Hormuz. Ma Teheran precisa, gli USA cessino le violazioni o il varco resta chiuso. Ucraina sale a 17 morti, il bilancio dell'attacco russo su Kiev. Trovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Uruguay, Argentina, Perù, queste le tappe del sesto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV che si svolgerà dal 6 al 17 novembre prossimi. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date delle città che il pontefice visiterà, riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV è il Papa peruano, come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina, un ampio tour in America Latina che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa, ora la dichiarazione della sala stampa, con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa in Perù. Una tappa, quest'ultima, dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
2: Sono migliaia i ragazzi che in questi giorni sono arrivati a Santa Maria degli Angeli ad Assisi dopo aver percorso la marcia francescana, tra loro anche il gruppo della pastorale giovanile francescana della Toscana. Partiti dal santuario della Verna hanno attraversato diverse località prima di giungere nel capoluogo umbro dove stanno partecipando al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting che si concluderà giovedì mattina con la presenza di Papa Leone. Ascoltiamo Fra Gianfranco Rollo della pastorale giovanile francescana della Toscana al microfono di Marina Tomarro.
4: Per noi incontrare il Santo Padre è sempre sentirci parte di un qualcosa di più grande e quindi sentirci parte di una chiesa che è tanto grande. E durante un evento come Go, che vede credenti e non credenti, mi viene da dire che si parla di tutti, di una chiesa che abbraccia tutti. Lo stiamo sperimentando perché qui ci sono giovani da tutta Europa e quindi andare tutti e ascoltare quello che il Santo Padre ha da dire per noi è non sentirci soli.
5: Siete arrivati ad Assisi marciando. Ecco, allora, com'è stata questa esperienza?
4: È stata un'esperienza di essenzialità e partendo dalla Verna per noi è stato un po' come dare il là a tutta l'esperienza, quindi Francesco ci ha accompagnato, Francesco è l'essenzialità di Francesco e poi nella marcia ci siamo resi conto che è bello avere nella vita uno sguardo contemplativo, cioè non scegliere ma accogliere, che è proprio un'altra prospettiva, e quindi la marcia è un'esperienza veramente totalizzante della persona, stanchezza, poi c'è lo spirito, momenti di preghiera, momenti di confronto, questo è stato per noi la marcia.
2: Tra poco torneremo sull'udienza generale di questa mattina, ma prima la cronaca internazionale, la riapertura dello stretto di Hormuz, il capitolo cruciale al centro dell'intesa mediata dall'Oman fra Stati Uniti e Iran. Una pagina complessa sulla quale Teheran precisa, senza la cessazione delle violazioni statunitensi, il passaggio marittimo rimarrà chiuso. Intanto resta alta la tensione nell'aria sul fronte dello Yemen. Paola Simonetti.
6: Un possibile accordo tra Iran e Oman sulle modalità di passaggio delle navi nello stretto di Hormuz non equivarrebbe a un'immediata riapertura se le violazioni degli Stati Uniti continueranno. Questa è la posizione di Teheran riportata da Al Jazeera. Quello che dunque per il presidente USA Trump era attuabile in 24 ore si fa ora più incerto, con le autorità iraniane che definiscono il capo della Casa Bianca contraddittorio e inaffidabile. I patti in ballo per lo sblocco del barco strategico prevedrebbero, prima di negoziati su sul nucleare un meccanismo provvisorio di 60 giorni, prorogabile per la libera circolazione dei mercantili, e avallerebbero la richiesta iraniana di controllo sul passaggio marittimo che prima della guerra l'Iran non aveva. Sullo sfondo intanto non si placa l'incandescenza del fronte yemenita. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, proseguono il dichiarato blocco all'Arabia Saudita, che ha visto un attacco a una sua petroliera nel Mar Rosso.
2: Le forze israeliane hanno fatto eruzione nel campo profughi di Kalandia, a nord di Gerusalemme, arrestando diverse persone e aggredendo gravemente un giornalista, lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui le truppe hanno fatto eruzione nella sede del comitato popolare del campo, hanno costretto alcuni residenti a uscire dalle loro abitazioni e hanno obbligato una famiglia a evacuare la propria casa. È salito a 17 morti e una cinquantina di feriti il bilancio dell'attacco effettuato questa notte da Mosca sulla città e sulla regione di Kiev, che ha causato diversi incendi. Zelensky torna a chiedere ai partner gli intercettori di missili, che anche stanotte avrebbero potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino, ma il presidente USA Trump respinge la richiesta. Roberta Barbi.
7: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco con droni e missili che la notte scorsa Mosca ha effettuato su Kiev e il suo oblast, provocando incendi in diversi quartieri. 17 sarebbero le vittime, una cinquantina i feriti. La Russia, che afferma di aver intercettato sempre nella notte quasi 500 droni ucraini, sostiene di aver effettuato i raid contro strutture di stoccaggio e distribuzione di componenti per droni, mentre secondo l'Ucraina sarebbero state colpite una stazione ferroviaria, magazzini e altre strutture civili. Il presidente ucraino Zelensky torna a lanciare un appello ai propri partner sulle forniture per la difesa aerea. Avrebbero potuto salvare le vite umane perse stanotte, ha detto, rivolgendosi al G7 e all'Unione Europea, chiedendo più sanzioni alla produzione russa di missili balistici. Intanto la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha annunciato nuove entrate per 1,4 miliardi di euro provenienti dal sequestro dei beni russi da destinare ai finanziamenti per l'Ucraina.
2: Secondo fonti sudanesi, l'esercito etiope ha bombardato nei giorni scorsi diversi obiettivi nella regione del Nilo Azzurro in Sudan, lungo l'asse di Al-Karmuk, suggerendo un continuo intervento etiope a sostegno della milizia di supporto rapido. Torniamo in Vaticano. La verità della preghiera nella chiesa, luogo dell'incontro con Dio e asse portante della partecipazione attiva dei fedeli, è stata al centro della catechesi dell'udienza generale di Leone XIV nella Basilica Vaticana, la quinta sulla Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium, dedicata alla liturgia. Oggi, in contesti dominati da una mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio, ha detto il Papa. Ascoltiamo le sue parole.
8: La preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità.
2: E oggi si celebra la solennità della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, la solennità della Madonna della Neve. Ma cosa ricorda esattamente questo evento? Silvia Giovarrosa lo ha chiesto al cardinale Roland Makritskas, arciprete della Basilica.
9: 16 secoli fa questa basilica è stata costruita e dedicata alla Madre di Dio dopo il concilio di Efeso, quando Maria è stata proclamata come Theotokos e Madre di Dio, dopo la storica nevicata sul colle di Esquilino del 358, proprio 5 di agosto, un segno, un prodigio che indicava dove deve sorgere il primo santuario dedicato a Madre di Dio. È stata la stessa Maria indicare questo luogo.
10: Questa rievocazione, anche molto suggestiva per il popolo di Dio, ha un significato che va al di là del segno.
9: La solennità che noi celebriamo, prima di tutto, è ricordare la cura di Dio per il suo popolo, perché ogni basilica, ogni chiesa è presenza di Dio. E per noi questa festa ancora indica proprio questa cura continua di Dio attraverso la Madre di Dio.
2: Un'ultima ora di cronaca internazionale, secondo Medici Senza Frontiere, quella nella Repubblica Democratica del Congo, la più grande epidemia mai registrata di Ebola. Dal centro medico di Bunia si legge in un comunicato: il 90% dei pazienti ricoverati non era stato identificato attraverso il tracciamento dei contatti. Per ora è tutto da Daniele Giorgi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito.

0: normale, ci sono qui testimoni. Senta, scusi, passante, glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente.
1: No, non ho visto niente io. Io sono qua solo perché mi piace il cazzo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, cari radioascoltatrici, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
1: Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione con un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e dal suo padre

0: la carità, la sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. E aveva avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. E la rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
1: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, padre Rocca.
0: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione alla sua madre, diceva: volevo guadagnare molte anime al buon Dio, e il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, ed è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese. E lì con altri ragazzi ha imparato il francese e il latino con tanta fatica. Una volta lui non arrivava a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato uno schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche padre Colin, che hanno fondato diverse comunità famose, i Maristi, i fratelli Maristi. Ma non ha potuto rimanere, perché con il latino non ci la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, e che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, un uomo per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto. E forse è morto in Spagna, quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria, per me. E ha continuato poi il seminario a casa della De Ballet, in francese, ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato la cesi, la penitenza. L'istruzione era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble. Ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato, e ha detto, per un solo prete faceva un'osservazione, ha detto: non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo abbé Ballet è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese. Gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete, e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine, l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era lì prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziato una cosa nuova, è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trevoux, e lì non si sapeva cosa fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto. L'hanno mandato nel confessionale, ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale, e così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo, uomo molto semplice, che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era l'incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. E aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, agli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame del tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per gli uomini che dovevano nascondersi per confessare. Ecco quale delicatezza di questo pastore.
1: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
0: Così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessavano al Santo Curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo. Ogni giorno la mattina alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si dice, una cosa strana è che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
1: Certo. Io vorrei, Padre Rocco, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera Atto di Amore, che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
2: Ti amo, mio Dio. E il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: E vorrei dire che il santo curato così è diventato missionario immobile. E il santo Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo è così ha finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere alla sua altezza, all'altezza della grandeur, la vocazione sacerdotale gli sembrava qualcosa di immenso, di molto grande, troppo grande per lui. Ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle. Essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E posso dire che questa è adesso l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi nel paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. E il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quale servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha fatto esercito il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno si è rimasto, questo paese è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche a un jeep con il santo curato. È una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante, il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui, e Giovanni Paolo II lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa mille preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il santo curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, patrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha celebrato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avlin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì, è nato questo vescovo, prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè una domanda molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E sì, alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. Per tutto il possibile vivono insieme nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Cioè, adesso siamo 140 preti da diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si senti di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì, la mia missione mi sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero, anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. E qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Curato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tante fatica, ma tutti questi grandi autori, questi grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Non so, diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dovesse conservare il cibo dell'anima. Delle parole molto semplici, quando si riflette a questo, è un tesoro. Non so, quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, Padre Rock, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di Curato d'Arso, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali, seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. e così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, a farle un'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il Santo Curato alla fine della sua vita parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo, e siamo nel questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio, questo è il messaggio del Santo Curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del Santo Curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del Curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Grock.
0: Grazie, Padre Andrea.
1: E saluto anche così i radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. E per questa nostra seconda parte vi ho portato un disco di Barbara Streisand, un disco che ho scoperto quando ero ancora uno studente universitario a casa del mio insegnante di recitazione, e curiosando appunto tra i suoi dischi trovai l'album Classical Barbara e provai appunto ad ascoltarlo, scoprendo un album veramente particolare, veramente originale. Barbara Streisand aveva desiderato cantare dei brani classici per molto tempo e aveva poi incontrato Klaus Ogerman, con il quale aveva appunto deciso gli arrangiamenti di questi brani, che vanno da Debussy a Fauré, da Handel a Schumann. Il primo brano che ascoltiamo, che è anche quello che apre il disco, è Beau Soir di Claude Debussy.

Ed ora due brani di Gabriel Fauré. Il primo è la famosissima Pavane, opera 50, originariamente scritta per orchestra e coro, che noi ascoltiamo invece come vocalizzo dalla voce di Barbra Streisand.

E chiudiamo l'ascolto dell'album Classical Barbara con l'aria Lascia che io pianga dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Pierluigi Novarese. Oggi vogliamo prenderci un po' di tempo per rallentare e soprattutto per pregare. Lo faremo con un rosario meditato per la pace, una pace di cui il mondo continua ad avere un disperato bisogno, ma che deve nascere prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni. Le meditazioni che ascolteremo prendono spunto da uno degli ultimi scritti del Beato Luigi Novarese, pubblicato nel 1984 su L'Ancora nell'Unità di Salute. Già allora Novarese vedeva con lucidità le ferite del mondo e ci invitava a rispondere non più con la paura, ma con la forza della preghiera. Accanto a questo ci fermeremo a riflettere anche sul linguaggio del silenzio. Ci sono momenti in cui sembra che Dio taccia. Ma è proprio allora che impariamo a riconoscere la sua presenza nelle persone che ci stanno accanto, nei piccoli gesti d'amore e in quella forza nascosta che continua a sostenerci anche quando tutto sembra più difficile. Ad accompagnarci, come sempre, saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che ci guideranno in questo itinerario di fede e di speranza. La musica ci aiuterà ad entrare ancora di più nello spirito della puntata. Ascolteremo Madre accanto a te, una preghiera affidata a Maria, rifugio e compagna di cammino nei momenti della prova, e Quel volo sono io, una canzone che racconta la libertà e la trasformazione che nascono quando ci lasciamo raggiungere dall'amore di Dio. Allora restate con noi, facciamo un po' di silenzio dentro di noi, perché spesso è proprio nel silenzio che il Signore trova il modo più bello per parlare al nostro cuore. Buon ascolto da Paolo Migani. L'insicurezza della pace. Dal monito del Beato Luigi Novarese alle guerre del presente, una meditazione del rosario che invoca pace nei cuori, nelle famiglie e tra i popoli. Nel 1984, anno della sua morte, il Beato Novarese scriveva l'ultimo articolo sull'Ancora nell'Unità di Salute, chiarendo le finalità della rivista a 6 anni dalla sua fondazione. In questo articolo evidenziava anche i mali che affliggevano il mondo in quell'epoca e rilanciava l'invito a pregare per la pace.
1: All'inizio del suo 6° anno di vita, la rivista si ripropone l'obiettivo di fondo del suo servizio alla verità e all'uomo: essere davvero un'ancora, un punto fermo, un aggancio sicuro per ogni persona in difficoltà, perché trovi in se stessa la forza unificante della sua vita, l'unità di salute, con la convergente collaborazione di quanti hanno a cuore il suo bene totale, umano, sociale e soprannaturale. L'uomo ha bisogno di sicurezze nel suo camminare fisico. Se un piano è traballante, chi si avventura, e specialmente nel suo cammino della vita fra gli uomini, verso la propria meta. Ed è proprio su questo piano che oggi si moltiplicano le incertezze. Tra esse, l'insicurezza della pace fra i popoli, pace minacciata da una crescente spirale di conflitti, di armamenti nucleari, di tensioni internazionali. È dell'11 gennaio 1984 l'accorato appello del Santo Padre agli ammalati perché con la loro preghiera e l'offerta della loro sofferenza scongiurino il pericolo di un conflitto nucleare. Tali incertezze si riscontrano in modo ancora più accentuato fra le persone che la società dei consumi più facilmente emargina: gli ammalati, gli handicappati, gli anziani, i figli delle famiglie disgregate o in via di disgregazione. L'influsso negativo di tutte queste incertezze è tanto più grave nell'animo di ogni singolo individuo quanto maggiore è in esso la crisi dei valori. Quando nel cuore dell'uomo tramontano gli ideali che danno un senso alla vita, la verità, la giustizia, la libertà, la sete del bello, del buono, dell'onesto, del puro, i valori dello spirito, la fede in Dio che è Padre e Giudice Supremo, l'immortalità dell'anima, il premio e il castigo eterno, allora il buio si fa sommo, tutto diventa un enigma e la persona perde con il senso della propria dignità anche la forza di affrontare le difficoltà della vita e di compiere la propria missione. La rivista intende far leva in modo particolare sull'interiorità dell'uomo per potenziare quella base sulla quale poggiano una rinnovata fiducia in se stesso e in Dio e un maggior senso di responsabilità nell'affrontare la propria vocazione e missione nella famiglia, nella società e nella Chiesa.

0: Primo mistero: la pace nei nostri cuori. La pace non è qualcosa che si può imporre dall'alto o decretare con un trattato. La sua vera dimora è il cuore. Se non c'è una pacificazione interiore fatta di accettazione, perdono e silenzio della mente, diventa impossibile costruire una pace autentica. Il mondo esterno spesso non è che il riflesso del nostro panorama interiore. Coltivare la pace nel cuore non significa vivere in una bolla isolata dal mondo o ignorare le difficoltà. Al contrario, significa possedere una bussola interiore e un'ancora salda. Quando il cuore è in pace, si possono attraversare le tempeste della vita, le sofferenze, le delusioni, le frenesie quotidiane, senza farsi distruggere, rispondendo al caos con lucidità e la compassione. La pace nei cuori è una scelta attiva. Si costruisce giorno per giorno, decidendo come alimentarla. Il cambiamento del mondo comincia sempre da un passo millimetrico, intimo e silenzioso. Quello che facciamo dentro noi stessi.
1: Secondo mistero: la pace nelle nostre famiglie. La famiglia è pensata per essere il nostro rifugio ideale, il luogo dove possiamo togliere la maschera ed essere interamente noi stessi, certi di essere amati. Tuttavia, proprio a causa di questa estrema vicinanza, la famiglia è anche il luogo in cui emergono più facilmente le nostre fragilità, le incomprensioni e le tensioni. Cercare la pace in famiglia non significa pretendere che non ci siano contrasti, ma imparare a gestirli senza che distruggano il legame. Ognuno deve impegnarsi in un artigianato paziente che si basa su pilastri quotidiani: l'ascolto autentico, la capacità di chiedere scusa, l'accettazione affettiva. La famiglia è una scuola di umanità. È tra le mura domestiche che i figli imparano come si affrontano i conflitti, come si rispetta la diversità e come si collabora.
0: Terzo mistero: la pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre. Troppo spesso si pensa alla pace semplicemente come alla tregua, il momento in cui le armi smettono di sparare. Ma la vera pace tra le nazioni è la costruzione attiva di un terreno comune fatto di giustizia, rispetto dei diritti umani, cooperazione e dignità per ogni popolo. Non può esserci pace duratura dove albergano la fame, l'ingiustizia sociale o la prevaricazione del più forte sul più debole. La storia, sia passata che recente, ci dimostra costantemente che la guerra non risolve mai i problemi, ne crea solo di nuovi e più drammatici. Ogni conflitto lascia dietro di sé una scia di vite spezzate, macerie, traumi e un terreno fertile per futuri rancori. La fine di tutte le guerre non è solo un imperativo morale, ma l'unica scelta per la sopravvivenza stessa dell'umanità nell'era tecnologica e nucleare. La pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre non è un sogno ingenuo, ma il compito politico e spirituale più urgente del nostro tempo.
1: Quarto mistero: la pace per i perseguitati e i sofferenti. Questo mistero ci conduce al cuore del mistero del dolore umano. Ci parla di una pace che si fa balsamo e vicinanza per chi sta portando le croci più pesanti della storia contemporanea. Per chi soffre a causa della malattia, del lutto, o per chi è perseguitato a causa della propria fede, della giustizia o della libertà, la pace assume un significato unico. Non nell'assenza di dolore, ma una misteriosa forza interiore che impedisce alla disperazione o all'odio di avere l'ultima parola. Mentre invochiamo la pace di Dio per chi soffre, veniamo richiamati a non essere indifferenti. La pace per i perseguitati si costruisce anche attraverso la nostra voce che denuncia le ingiustizie, le nostre mani che offrono aiuto concreto e il nostro cuore che si fa carico nella preghiera delle ferite del mondo.
0: Quinto mistero: la pace e la riconciliazione tra le religioni e le culture. Dio è il padre di tutti e la religione è per sua natura un cammino di amore, compassione e giustizia. Quando la fede viene usata per giustificare la violenza o il disprezzo verso l'altro, assistiamo a una terribile contraffazione del sacro. Pregare per la pace tra le religioni significa riscoprire che ciò che ci unisce, il desiderio di bene, di verità e la sacralità della vita umana, è infinitamente più grande di ciò che ci distingue nei riti e nelle tradizioni. La semplice tolleranza non basta più, significa solo sopportare l'esistenza dell'altro a distanza. La riconciliazione a cui siamo chiamati va oltre, è la capacità di incontrare le diverse culture con uno sguardo di stima e curiosità, riconoscendo che ogni popolo porta con sé una scintilla di bellezza e di saggezza che arricchisce l'intera famiglia umana. La riconciliazione nasce quando si ha il coraggio di parlarsi, di chiedere perdono per gli errori del passato e di camminare insieme per la difesa dei poveri, la cura del pianeta e l'educazione alla pace.
2: Preghiamo. O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, a te affidiamo il dramma del nostro tempo. Tu che hai custodito nel cuore la parola che salva, cammina con noi sulla via della riconciliazione. Illumina i potenti della terra, guarisci i cuori feriti dall'odio, dona conforto a chi piange e concedi al mondo intero la pace vera, che solo il tuo Figlio Gesù ci può dare. Amen.

0: Quando Dio sembra tacere, il suo amore continua a parlare nelle persone, nei gesti quotidiani e nella forza nascosta che sostiene la vita.
1: Ci sono momenti nella vita in cui le nostre richieste d'aiuto sembrano rimbalzare contro un muro di indifferenza. È l'esperienza del silenzio di Dio, una condizione che non risparmia nessuno. Ferisce chi convive con la sofferenza o la disabilità, ma stringe il cuore anche di chi, nella piena quotidianità, si ritrova smarrito di fronte a problemi esistenziali. Eppure, la fede ci insegna che il silenzio non è mai assenza, bensì una forma di comunicazione diversa, più intima, che ci costringe a scendere in profondità.
2: Un'immagine biblica straordinaria ci aiuta a comprendere questo mistero, l'incontro del profeta Elia con Dio sul monte Horeb. Elia è spaventato, deluso, svuotato, cerca Dio e si aspetta di trovarlo nelle manifestazioni classiche della potenza divina, un vento impetuoso che spacca le rocce, un terremoto, un fuoco distruttore. Ma il testo biblico ripete ogni volta: il Signore non era nel vento, il Signore non era nel terremoto, il Signore non era nel fuoco. Solo alla fine, dopo il fuoco, si avverte qualcosa di quasi impercettibile. Ci fu il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello.
1: Nello splendido testo originale ebraico, quella brezza leggera viene definita Kol Demama Dakka, che letteralmente significa la voce di un silenzio sottile. Dio non parla nel frastuono delle nostre pretese o nell'ansia di risposte immediate. Dio parla nel silenzio. È un silenzio che custodisce, che rispetta i nostri tempi e che, proprio come una brezza, accarezza le nostre fragilità senza spezzarle. Quando non riusciamo a sentirlo, spesso è perché lo stiamo cercando nel terremoto delle nostre preoccupazioni, mentre Lui è già lì, nel sussurro di un silenzio che si fa spazio per accogliere le nostre domande più vere. Nello spazio di questa rubrica abbiamo raccolto le voci di chi, tra disabilità, sfide quotidiane e cammini di fede differenti, ha provato a sostare in questo silenzio, trasformando il dubbio in una preghiera aperta. Dio, dove sei, quando non riesco a sentirti? Ascoltiamo alcune piccole testimonianze.
2: Per anni ho cercato Dio nei grandi segni, aspettando una risposta forte alla mia condizione, alle fatiche di ogni giorno sulla sedia a rotelle. Quando il silenzio si faceva troppo pesante, mi sentivo abbandonato. Poi ho capito che Dio non urla per farsi sentire sopra il rumore dei miei dubbi. È lì, immobile accanto a me, quando non ho le forze per muovermi. Respira al mio stesso ritmo. Non lo trovo nelle risposte facili, ma nella pazienza di chi mi aiuta sia fisicamente e nella forza interiore che ogni mattina mi spinge ad aprire la finestra e a guardare il cielo. Il suo silenzio non è un vuoto, è un abbraccio discreto.
1: Sei nel vento che non vedo, ma di cui avverto il fresco sulla pelle. Sei nel battito calmo del mio cuore quando smetto di pretendere risposte e scelgo semplicemente di fidarmi del tuo silenzio.
2: Spesso confondiamo l'assenza di emozioni con l'assenza di Dio. Quando la vita si fa caotica o, al contrario, troppo vuota, pretendiamo che Dio si manifesti secondo i nostri canoni. Ma questa domanda, che sembra quasi un lamento, in realtà è già l'inizio di un dialogo. Chiedersi dove sia Dio significa cercarlo, e cercarlo è già averlo trovato. Ho imparato che quando non riesco a sentirlo è perché sono troppo piena di me stessa, delle mie preoccupazioni e delle mie aspettative. Dio è nel silenzio di chi sa farsi da parte per lasciare spazio all'altro, nelle piccole tessere di un mosaico quotidiano che riesco a vedere chiaramente solo quando guardo indietro con gli occhi della gratitudine. Quando la mia disabilità mi pesa sul petto e il silenzio di Dio mi sembra indifferenza, io smetto di guardare in alto e comincio a guardarmi intorno. Lo trovo negli occhi dei volontari, nelle mani dei fisioterapisti che mi aiutano a stare sempre in forma, nel sorriso di un amico che mi ascolta senza giudicare, di mio marito che continua a starmi accanto nonostante tutto. Dio non è scomparso. Ha solo scelto di usare le braccia e le voci delle persone che mi amano per dirmi che sono qui, custodita e mai sola.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Je suis désolé. Lo siento.

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Cittanova, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con l'ouverture dell'operetta La Vedova Allegra, composta da Franz Lehár agli inizi del nostro secolo. L'Orchestra Filarmonica Ceca è diretta da Václav Smetáček.

per l'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Václav Smetáček abbiamo ascoltato l'ouverture della Vedova Allegra di Franz Lehár. Proseguiamo. Uno fra i più noti canti napoletani è senz'altro Mare Chiare, musicato da Paolo Tosti, su versi di Salvatore Di Giacomo. Già cavallo di battaglia di celebri tenori, Caruso, Tagliavini, Del Monaco, così tanto per citarne qualcuno, Mare Chiare sta tornando nel repertorio grazie alle interpretazioni dei grandi tenori di oggi, Pavarotti, Carreras, Domingo, sempre tanto per citarne qualcuno. Ed è proprio uno di questi, José Carreras, accompagnato dalla English Chamber Orchestra, diretta da Edoardo Müller, che ora vi invitiamo ad ascoltare.

Il tenore José Carreras ha cantato Mare Chiare di Giacomo e Tosti. La English Chamber Orchestra era diretta da Edoardo Müller. Ed è ancora José Carreras ad interpretare la celebre romanza Ideale di Tosti ed Errico, e che ora, cari ascoltatori, vi proponiamo nella esecuzione della English Chamber Orchestra. Dirige sempre Edoardo Müller.

Il tenore José Carreras ha cantato la romanza Ideale di Tosti ed Errico. Edoardo Müller ha diretto la English Chamber Orchestra. Proseguiamo il nostro programma con il celebre valzer dal balletto Coppelia di Leod Lieb. L'Orchestra Concert de Paris è diretta da Walter Görr.

L'orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Goerr, ha eseguito il valzer dal balletto Coppelia di Leo Dlib. E siamo all'ultimo appuntamento di oggi. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Torna l'operetta, la principessa della Ciarda. Uno dei più travolgenti successi dell'operetta viennese è il capolavoro di Emmerich Kallmann. Ascoltiamone un passo, la canzone di Silva, nella interpretazione del soprano Romana Righetti. Orchestra e coro eccetera sono diretti dal maestro Cesare Gallino. Un cordiale grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.